0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra la magnifica festa di Holi che si tiene in India e che in tutto il mondo è conosciuta come la festa dei colori. Nella tradizione induista infatti la primavera si saluta così, danzando, cantando e lanciandosi addosso polveri colorate, un modo per dare il benvenuto alla stagione del raccolto e buttarsi alle spalle i brutti pensieri. Scrollarsi quindi di dosso il grigio e le preoccupazioni invernali, concedendosi qualche giorno di gioiosa follia, pur nel rispetto della tradizione religiosa. E quindi tutti gli anni l'arrivo della primavera è salutato con una festa, una delle feste tradizionali più allegre e vivaci del mondo, appunto quella di Holi, celebrata soprattutto nel nord del paese durante i giorni di luna piena nel mese di Palguna, febbraio-marzo, simboleggia la vittoria del bene sul male. Ma il mondo la conosce soprattutto per l'usanza di lanciarsi a vicenda polveri colorate e secchiate d'acqua, un vero e proprio bagno di colore. Le celebrazioni più spettacolari avvengono nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove la festa prende propri caratteri maggiori. È anche occasione per salutare il raccolto abbondante della stagione e bruciare in un grande falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nella prima notte del festival di Holi vengono accesi quindi grandi falò per allontanare gli spiriti maligni e celebrare la vittoria del bene. Intorno al fuoco acceso si canta e si balla, dando inizio alla festività che in genere dura 3 giorni, ma in alcune regioni si protrae fino ai 16. Il giorno successivo iniziò la guerra dei colori. I pigmenti colorati sono lanciati nelle strade e non è possibile esserne risparmiati. Tutti ne vengono investiti senza distinzione di casta, genere o età. Si pensa che le polveri chiamate gulal abbiano proprietà medicamentose e contribuiscano a scacciare i malanni invernali, ma nella maggior parte dei casi sono semplicemente un'occasione per divertirsi in modo carnevalesco. Anche se per molti, soprattutto per i turisti, la festa ha caratteri per lo più laici, gli induisti fanno risalire l'usanza di lanciarsi polveri colorate a un episodio religioso legato alla divinità Krishna. Secondo la leggenda, infatti, egli fece insieme ai suoi amici uno scherzo alla consorte Radha, ricoprendo la donna e le amiche di fiori e polveri colorate. I fedeli devoti mimano ancora oggi le sue gesta, lanciando manciate di acqua e colori addosso alle compagne, che a loro volta fingono di picchiarli con un bastone. E infatti ci sono gruppi di donne, per esempio, intente a percuotere, per finta ovviamente, gli uomini con un bastone. E nei villaggi di Barsana and Nandod, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, la festa prende una deriva apotropaica. Gli uomini cantano alle donne canzoni spinte per attrarre la loro attenzione e queste rispondono con le armi, mentre capitati ovviamente cercano di ripararsi con uno scudo. E come finisce, come si distingue questa festa nei giorni, lo scopriremo domani con noi, quindi rimanete sintonizzati ovviamente. Buona giornata.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Buongiorno Beppe.
1: Buongiorno Vanna.
0: Come stai?
1: Come sto? Tutto bene, tutto bene.
0: Tutto bene, bene, bene. Allora, qui questa è un'altra puntata di Crazy Week.
1: Sì, siamo alla
0: nona episodio.
1: C'è qualcosa che porta sfortuna col numero 9 che
0: no,
1: ti risulti?
0: No, in realtà no, non credo.
1: No, no, è un numero bellissimo.
0: Io so il 13, il 17, che oltretutto sono nata al 13.
1: Scusa, il 9 manca una 10, insomma, no? Quanti diti hai? 9?
0: Va bene, ok.
1: Va bene, va bene.
0: Allora, iniziamo, partiamo subito.
1: Oh vai, dove mi porti, caravana?
0: Siamo in Italia, quindi restiamo nel nostro paese.
1: Vai.
0: Allora, c'è una signora che non consegna la posta per 10 anni, una postina, visto che prima noi parlavamo del postino, no?
1: Ecco, ora
0: ti porto un altro tipo di postino. Questa postina non consegna la posta per 10 anni, accumula in casa 40 kg di bollette e poi si giustifica: avevo mal di schiena.
1: Questo succede
0: a Cassino, Frosinone. Tantissime avevano segnalato più volte di non aver ricevuto delle ingiunzioni per delle bollette, che in realtà non gli erano mai state però recapitate. E quindi la più vecchia risaliva al 2014, quindi anche gli atti giudiziari, tra cui uno del 2016.
1: Mamma mia, questa
0: postina non le consegnava.
1: Cioè, le faceva male la schiena, insomma.
0: Quindi restava a casa e non consegnava la posta.
1: Come faceva a portare una busta, un avviso di garanzia, mi viene da dire. Ci pesano quelle roba lì.
0: Certo,
1: ma è capitato che purtroppo si sono poi trovati a dover affrontare anche cose
0: vabbè
1: giudiziarie.
0: Ma da una parte meglio che non gli arrivavano gli atti giudiziari, no?
1: Certo, come si dice, occhio non vede, cuore non duole.
0: Portafoglio non duole.
1: Beh, dopo ha dovuto dolere di più. Va bene, senti, invece tu parli di soldi, parli di Italia, io resto in Italia con te.
0: Va bene.
1: Pensa a te, che è successa una cosa allucinante. È un piccolo mistero, insomma, nel canale Muzza, che si trova nel tratto tra Lodi Vecchio e Cornigliano Lodense, quindi siamo nel un piccolo comune nella provincia di Lodi. Che cosa è successo? Che insomma hanno visto galleggiare dei pacchi, sono andate a vedere.
0: Si sono incuriositi.
1: Certo, dice, ma che cosa

0: sta succedendo in questo certo. canale, che c'era sempre l'acqua, c'era sempre, che ne so,
1: sì,
0: io
1: sì, sì.
0: I pacchi, sono andate a vedere, erano pacchi di Gratta e Vinci.
1: No,
0: che dici te? Allora,
1: e noi ci sono sempre Gratta e Vinci comunque nelle nostre notizie.
0: Eh sì, Gratta e Vinci, sì. E allora che cosa succede? Che chiaramente dici, vai, ora siamo diventati diritti e ricchi,
1: no,
0: perché
1: volevi.
0: Il sindaco ha detto fermi, non vi azzardate a prenderli perché è appropriazione indebita. Te trovassi un pacco di Gratta e Vinci, che faresti te?
1: Lo prenderei.
0: Sì, ma dopo c'è la matricola, no? Comunque, i cittadini di Lodi, che potevano diventare stramilionari, purtroppo hanno perso questa occasione. Occhio, perché altrimenti i soldi li dovete tirare fuori voi.
1: E invece no, va bene. Allora, sì, ti porto un'altra notizia sempre qui in Italia. Prima stavamo parlando dei treni, ti ricordi?
0: Sì.
1: Ecco, ora io ti porto questa notizia. Un treno Roma-Genova è partito in anticipo per non arrivare in ritardo.
0: No!
1: Passeggeri lasciati a piedi. Hai visto? Noi ci lamentiamo sempre dei ritardi e questa volta invece no, addirittura è partito in anticipo.
0: Ma mi sa che ha dato ascolto a qualcuno da quello che gira voce.
1: Sì, sì, sì. Quindi per evitare il ritardo che si sarebbe accumulato su una linea già intasata è stato anticipato di 50 minuti.
0: Dai, via.
1: E quindi molti sono rimasti a piedi.
0: E la gente che è arrivata lì poco prima, che prendeva prima il treno per un pelo, cosa ha preso ora?
1: Nulla.
0: No, vabbè, però potrebbe essere una, mi sembra che sia stata fatta questa proposta, no? Per evitare di far arrivare i treni in ritardo,
1: sì,
0: facciamoli partire
1: conto.
0: Prima.
1: Vabbè,
0: ma scusa Vanna, basta cambiare l'orario, no? Dici il treno parte alle 10, no, parte alle 9 e mezzo e arriva.
1: Ma magari ci vorrebbe un po' di anticipo nella notizia, che dici?
0: Ma non lo so, insomma, questo poi è una cosa. Senti, andiamo fuori perché
1: sì.
0: Ti ricordi la scorsa settimana, questo è il porto di Stati Uniti d'America, la scorsa settimana abbiamo letto la notizia che una signora, insomma, sentivano dei rumori nel muro,
1: sì.
0: e c'era poverino un gattino
1: che
0: murato,
1: era stato,
0: no?
1: Murato,
0: c'era
1: povero.
0: Stato dei lavori insomma edilizi in casa, quindi poverino quel gattino si vedeva uscire, no? Miau.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Successa una cosa similare, e questa la troviamo, una signora, un'anziana signora di 93 anni di Los Angeles, che tutti i giorni sentiva dei rumori, specialmente la notte, insomma nei muri, nel pavimento,
1: sì.
0: Non capiva,
1: oh,
0: bene
1: Dio.
0: Lei si era anche un po' impaurita, poverina.
1: Giustamente.
0: Ci saranno i fantasmi, gatti murati non ci sono perché non ho fatto i lavori, chissà, insomma. Sta di fatto che ha chiamato la ditta familiare e poi ha chiamato la polizia, e devi sapere che in un anfratto sotto di 60 centimetri, che però era, diciamo, tutto il pavimento della casa,
1: sì.
0: hanno trovato un uomo nudo.
1: Ecco.
0: Un uomo nudo. Quindi, ma tu hai mai sentito rumori la notte? No, tante volte.
1: Però no.
0: Ecco, speriamo che, insomma, ti esce fuori un uomo nudo, insomma, non vuole mai. Però questo signore, questo uomo nudo di 27 anni, non se ne voleva andare di lì. Si chiama Isaac Betancourt, anche un nome molto blasonato. Non se ne voleva andare. La polizia ha provato prima con una serie di convincerlo, niente,
1: certo.
0: Gas e lacrimogeni la prima volta c'è rimasto, e alla fine, insomma, è uscito completamente nudo.
1: No,
0: non si sa da quanto tempo vivesse lì. Lui praticamente aveva fatto la sua casa lì, pensate.
1: Povera signora,
0: uscire un uomo nudo, insomma, un gatto
1: povera.
0: Lo capisco, ma non nudo da un muro. Forse a qualcuno farà piacere, non lo so.
1: Ti porto in California.
0: Vai.
1: 4 persone travestite da orsi hanno danneggiato le proprie auto per frodare l'assicurazione. Quindi queste 4 persone si sono travestite da orso e hanno danneggiato le loro auto di lusso.
0: Ah.
1: E poi alla fine è successo che gli investigatori hanno rinvenuto il costume da orso nella casa dei sospettati. Cioè, ma pensati, ma come se ne inventano?
0: Ma scusa, questo dove è successo?
1: In California.
0: Perché sennò dicono, voi italiani avete proprio l'estro, la fantasia per andare a frodare l'assicurazione.
1: Invece no.
0: Invece penso
1: ci superano, ci
0: cioè,
1: superano.
0: Questi andavano a danneggiare le auto come se fossero orsi.
1: Sì,
0: e poi
1: per prendere i soldi l'assicurazione, perché magari nelle telecamere poi vedevano che, che erano orsi, ma in realtà
0: so,
1: erano
0: è andata bene
1: costumi.
0: Perché non lo so se c'è la stagione di abbattimento degli orsi, perché sennò in quantità che ci andavano.
1: Va bene,
0: tu mi parli di orsi, io ti parlo di galli. Quanti sono belli i galli, qui il re del pollaio, non esiste un gallo, cioè due galli in un pollaio, lo sai, non ci possono stare.
1: Possono stare.
0: Ma un gallo la mattina cosa fa? Cosa fa un cane?
1: Fa il suo canto, certo.
0: Allora tu pensa che un uomo di 80 anni, tale Harold Brown, questa viene dal Regno Unito la notizia, è stato condannato dal tribunale di Southampton a pagare una multa di 200 sterline e le spese legali. Ma perché? Perché l'animale è stato oggetto di lamentele dei vicini. Era in grado di cantare 90 volte in un'ora e mezzo.
1: No.
0: Pensa, questo la mattina si svegliava un chicchirichì allucinante, si svegliava tutto il vicinato. 90 volte in un'ora e mezzo, voglio dire, sto poro gallo, insomma. Cosa hanno fatto? Prima si sono un po' lamentati,
1: certo.
0: Poi l'hanno registrato e non ci credevano, pensavano che fossero registrazioni una dietro quell'altra. Niente, questo gallo imperterrito. Comunque il giudice alla fine gli ha detto: lei non deve far smettere di. Io non so come fa Napolino a fare smettere di cantare.
1: Non ne ho idea.
0: Pore galline. Comunque 240 euro gli è costata questo signore, quindi occhio, non la battete il gallo perché non si può toccare.
1: Ecco, quindi ora io ti faccio una domanda.
0: Oddio.
1: Importantissima.
0: Che è successo?
1: Sempre riferendosi al gallo, ma secondo te è nato prima l'uovo o la gallina?
0: Attimi di terrore, di panico, Google, non me lo dice.
1: Ecco, se ora digiti questa domanda, vedrai che ti uscirà una risposta ben precisa, ovvero l'uovo. Cioè, hanno dato una risposta scientifica a questa cosa. E spoiler, è nato prima l'uovo.
0: Come è nato prima l'uovo?
1: È nato prima l'uovo.
0: E perché?
1: L'uovo, inteso come prima fase di sviluppo di un organismo complesso, è nato prima della gallina. Almeno è quello che sostiene.
0: Ma chi l'ha covato l'uovo? Scusa. Un dinosauro l'ha covato. Chi l'ha covato?
1: È quello che sostiene un team di ricercatori dell'Università di Ginevra. E ha infatti scoperto un organismo unicellulare antico miliardi di anni.
0: L'ha chiamato uovo.
1: No, si chiama, te lo dico, il cromosfera Perkinsi. Non so
0: mia,
1: se si pronuncia così.
0: Più o meno.
1: Che possedeva già le istruzioni genetiche per formare strutture simili a un embrione. Quindi è nato prima l'uovo, basta, ormai sappiamo la risposta.
0: Beh, insomma, nell'uovo ci sono anche elementi nutritivi per tutto dentro. Cioè, l'uovo esce tutto, è una casa, una mini casa.
1: Esatto.
0: Quindi quello
1: rimane
0: il dubbio su chi l'ha covato. Allora lì il gallo non ci voleva, non ci sei voluto gallo.
1: Non c'è bisogno del gallo, basta.
0: Non voglio che canti un'ora e mezzo. Ma ti rendi conto un gallo che canta 90 volte in un'ora e mezzo?
1: Sì. Te ce lo terresti vicino a casa?
0: Probabilmente sì, un giorno, va bene.
1: Va bene.
0: Senti, allora ti porto invece un'altra cosa. Parliamo di arte, di cultura, di opere grandissime.
1: Sì.
0: Ti ricordi quel bambino che sfasciò un vaso?
1: Mamma mia, di milioni di anni fa.
0: E fece prendere un collasso al direttore del museo, proprio steso.
1: Sì.
0: Qui è successa un'altra cosa. Il busto di Arden, io sai che questa si chiama infatti la Semaine de Folie perché il mio inglese è terribile.
1: Va bene.
0: La scultura del XVIII secolo, siamo rimasti nel Regno Unito, il Regno del Gallo, vedi, non
1: certo.
0: Ci siamo spostati. Che è successo? È stato acquistato questo busto nel 1930 dal comune di Haven Gordon in Scozia e se ne erano perse le tracce fino al 1998, dice, ma dove sarà? Dove non sarà? Che sarà successo? Dice panico, no? Anche qui il direttore, oddio, ce l'hanno rubato, è sparito. Niente, non riuscivano a capire dove fosse. In realtà, che è successo? Che un dipendente si è accorto un giorno che era quell'attrezzo che veniva usato
1: male.
0: Per fermare una porta. Cioè, lo usavano come fermaporta. Ma te lo immagini? Ma questo magari gli hanno dato qualche accidente. L'hanno usato, cioè, come si fa?
1: Però bel fermaporta, dai.
0: Vabbè. Comunque, tuttavia, dopo anche averlo ritrovato, non è mai stato esposto. Forse chissà perché. Perché io non mai si è perso. Lasciatelo lì, il suo posto vocato.
1: È quello. Va bene. Allora, io ti porto.
0: Sono tutti pazzi, vabbè.
1: Ti porto con l'ultima notizia in Russia.
0: Oh, sentiamola.
1: Ci sei mai stato in Russia?
0: No, non ci sono stato e ora.
1: Ebbene, penso che ora ci potresti andare. Perché? In Russia vogliono istituire un ministero del sesso per contrastare il calo delle nascite. Il ministero del sesso. Allora, ora ti spiego. La Russia sta cercando delle soluzioni per contrastare il calo delle nascite, no? E una delle proposte più originali, tra virgolette lo mettiamo, è quella di creare un vero e proprio ministero del sesso. Però cosa dovrebbe fare esattamente?
0: Infatti,
1: no?
0: Non capisco.
1: Dovrebbe incentivare il sesso e la procreazione attraverso delle iniziative ben mirate. Cioè ci hanno studiato su questa cosa.
0: Proiettano film.
1: Allora, praticamente finora il governo ha messo sul tavolo alcune proposte singolari. Una delle più curiose è quella di spegnere internet e le luci tra le 22 e le 2 della notte. Perché evidentemente quello forse è l'orario più consono per procreare, non lo so.
0: Se spengi internet magari tanti non hanno l'ispirazione, non lo so.
1: Va bene. E poi un'altra proposta prevede di pagare le madri casalinghe con una pensione per incentivare la maternità. Quindi
0: questa già la posso capire, insomma.
1: Sì, quindi molte donne a questo punto potrebbero riuscire ad avere figli e, perché finora diciamo hanno delle difficoltà economiche, lo stress è legato al lavoro e quindi loro incentiverebbero con questo. E poi un'altra iniziativa che forse è la più controversa è quella di promuovere il sesso.
0: Siamo in orario protetto.
1: Di promuovere il sesso anche sul posto di lavoro.
0: Addirittura, cioè
1: sì,
0: proprio
1: sì, no,
0: coio mi verrebbe da dire.
1: Il ministro della salute ha dichiarato che si può procreare anche durante la pausa pranzo, perché la vita è troppo breve per non farlo. Queste sono le sue parole.
0: Dire, devo proprio
1: no vabbè, qui siamo proprio
0: comunque tempo addietro una colpa alla televisione era stata data, no? Dice la guardando
1: dai.
0: La televisione ci si dimentica delle proprie mogli, dei propri mariti, dei propri compagni, dei propri fidanzati.
1: Ma
0: che
1: dai,
0: so, si guarda al Festival di Sanremo.
1: Sì, vabbè. Lasciamo perdere, guarda.
0: Va bene, comunque dopo questa iniziativa russa noi vi salutiamo
1: e ci vediamo la settimana prossima.
0: Speriamo che non canti il gallo.
1: No.
0: Mi raccomando, se senti rumore stanotte in casa non pensare, cioè guarda in anfranti 60 centimetri
1: se
0: perché
1: ci fosse un uomo nudo.
0: Chissà, speriamo.
1: Grazie,
0: no.
1: Beppe,
0: ciao Vanna, ciao
1: a tutti.
0: Saluta tutti, ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 4 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.29 e tramonta alle 19.29, ora legale. La luna tramonta alle 14.48 e sorge alle 23.25, ultimo quarto. La chiesa ricorda Santa Rosalia, Santa Rosa, Santa Ida e San Mosè.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 settembre del 1951 da San Francisco in California, in occasione della conferenza sul trattato di pace con il Giappone, andava in onda la prima trasmissione televisiva intercontinentale.
0: Benessere naturale.
1: Viola bammola per le contusioni. Il decotto si prepara con 5 grammi di fiori di viola mammola e 100 grammi di acqua. Si fanno bollire i fiori di viola nell'acqua per 5 minuti, si filtra e si utilizza il decotto per fare impacchi sulle zone del corpo contuse, servendosi di compresse imbevute del liquido. Le proprietà della viola aiutano a decongestionare la parte dolente.
0: Consigli pratici.
1: Jeans morbidi dopo il lavaggio. Indossare i jeans dopo averli lavati non è sempre semplice, ma esiste un ammorbidente potentissimo e molto efficace, adatto per tutti i capi, ma soprattutto indicato per rendere i jeans confortevoli e piacevoli da indossare anche se freschi di bucato. Si tratta del comune sale grosso da cucina, che va sciolto nell'acqua calda in cui devono essere immersi i pantaloni.
0: Hanno detto:
1: la vita è un sonno, l'amore ne è il sogno e avrete vissuto se avete amato. Alfred Musset. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola con Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì di ultimo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, e auguri di buon onomastico alle Rosa e le Rosalia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 settembre la grande attrice Lina Volonghi, Enrico Beruschi, Amadeus e le cantanti Beyoncé e Carmen Consoli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado della Vergine, sei di carattere semplice e modesto. Questo grado è indicativo di grande fortuna, anche se non ha niente a che fare con ricchezza e cose materiali. Nonostante il tuo spiccato egocentrismo, gli amici ti adoreranno e i nemici non riusciranno mai a colpirti. Sei come predestinato da Dio, nessun male può toccarti e ciò costituirà una grande sofferenza per coloro che proveranno inimicizia o invidia nei tuoi confronti. E tuffiamoci insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo venerdì 4 settembre per tutti noi. Ariete, è una giornata di connessioni utili. Un vecchio contatto si fa vivo nel momento esatto in cui ne abbiamo la necessità. Venere in opposizione allenta la presa, il dialogo d'amore torna possibile, anche su temi rimandati da giorni. Toro, venerdì nervoso, con la mente che corre in mille direzioni. Facciamo fatica a concentrarci, ma riusciamo comunque a portare a termine gli impegni. Evitiamo le discussioni e rimandiamo le decisioni importanti. La dispersione mentale non facilita la lucidità. Gemelli, le comunicazioni si fanno scivolose, le parole arrivano storte, le intenzioni si fraintendono, ma un collega o un amico ci dà una mano quando ne abbiamo bisogno. Gli aiuti arrivano da luoghi inaspettati. Cancro, la fantasia corre veloce, ma il cuore fatica a starle dietro. Ci sentiamo divisi tra ragione e sentimento, con Venere che ci rende esigenti. Non carichiamo gli altri delle nostre aspettative, accettiamo il prossimo per quello che realmente è. Leone, il nostro magnetismo naturale oggi attira le persone giuste al momento giusto. Venere amica propizia i gesti romantici. Chi aspetta l'occasione perfetta per dichiararsi, la trova oggi, e auguri. Vergine, il Sole e Mercurio nel segno sono potenti alleati, ma oggi si mettono in contrasto con la Luna in Gemelli, che prova a distrarci dagli obiettivi primari. Manteniamo la rotta con sicurezza, ignorando le interferenze di chi vorrebbe vederci esitare proprio ora. Bilancia, clima favorevole, le cose si incastrano al loro posto senza dover forzare. Godiamoci questa rara sensazione di flusso fluido e spontaneo. Oggi la situazione è ideale per avanzare una richiesta delicata. Le parole giuste arrivano con naturalezza. Scorpione, i compiti quotidiani sembrano più pesanti. C'è tensione tra ciò che vorremmo fare e ciò che dobbiamo fare, ma è solo questione di pazienza. In amore non è il momento delle grandi dichiarazioni. Aspettiamo. Sagittario, sul lavoro basta fare l'essenziale. Chiudiamo la settimana prima possibile e ne riparliamo lunedì. La Luna in opposizione e il Sole in quadratura nello stesso giorno non vanno d'accordo e fanno scintille. Capricorno, nell'attività possiamo migliorare un metodo o rendere più efficiente una mansione abituale. Piccoli aggiustamenti possono produrre risultati evidenti. Le relazioni richiedono un certo sforzo per evitare malintesi. Non diamo per scontato di essere stati compresi. Acquario, Mercurio in Vergine invita alla massima precisione nei documenti. Un errore formale oggi potrebbe bloccare un iter burocratico importante. La chiarezza nei dettagli previene contestazioni che potrebbero presentarsi anche tra molti mesi. Accortezza. Pesci, giornata attesa. Le parole non arrivano dove vogliamo e i toni rischiano di alzarsi. Nella coppia cerchiamo di evitare le discussioni che nascono dalla stanchezza e non da veri problemi. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: quando non si trova la pace in se stessi, è inutile cercarla altrove. La Rochefoucauld.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra la magnifica festa di Holi che si tiene in India e che in tutto il mondo è conosciuta come la festa dei colori. Nella tradizione induista, infatti, la primavera si saluta così, danzando, cantando e lanciandosi addosso polveri colorate. Un modo per dare il benvenuto alla stagione del raccolto e buttarsi alle spalle i brutti pensieri. Scrollarsi quindi di dosso il grigio e le preoccupazioni invernali, concedendosi qualche giorno di gioiosa follia, pur nel rispetto della tradizione religiosa. E quindi tutti gli anni l'arrivo della primavera è salutato con una festa, una delle feste tradizionali più allegre e vivaci del mondo, appunto quella di Holi, celebrata soprattutto nel nord del paese durante i giorni di luna piena nel mese di Palguna, febbraio-marzo, simboleggia la vittoria del bene sul male. Ma il mondo la conosce soprattutto per l'usanza di lanciarsi a vicenda polveri colorate e secchiate d'acqua, un vero e proprio bagno di colore. Le celebrazioni più spettacolari avvengono nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove la festa prende propri caratteri maggiori. È anche occasione per salutare il raccolto abbondante della stagione e bruciare in un grande falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nella prima notte del festival di Holi vengono accesi quindi grandi falò per allontanare gli spiriti maligni e celebrare la vittoria del bene. Intorno al fuoco acceso si canta e si balla, dando inizio alla festività che in genere dura 3 giorni, ma in alcune regioni si protrae fino ai 16. Il giorno successivo iniziò la guerra dei colori. I pigmenti colorati sono lanciati nelle strade e non è possibile esserne risparmiati. Tutti ne vengono investiti senza distinzione di casta, genere o età. Si pensa che le polveri chiamate gulal abbiano proprietà medicamentose e contribuiscano a scacciare i malanni invernali, ma nella maggior parte dei casi sono semplicemente un'occasione per divertirsi in modo carnevalesco. Anche se per molti, soprattutto per i turisti, la festa ha caratteri per lo più laici, gli induisti fanno risalire l'usanza di lanciarsi polveri colorate a un episodio religioso legato alla divinità Krishna. Secondo la leggenda, infatti, egli fece insieme ai suoi amici uno scherzo alla consorte Radha, ricoprendo la donna e le amiche di fiori e polveri colorate. I fedeli devoti mimano ancora oggi le sue gesta, lanciando manciate di acqua e colori addosso alle compagne, che a loro volta fingono di picchiarli con un bastone. E infatti ci sono gruppi di donne, per esempio, intente a percuotere, per finto ovviamente, gli uomini con un bastone. E nei villaggi di Barsana and Nandod, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, la festa prende una deriva apotropaica. Gli uomini cantano alle donne canzoni spinte per attrarre la loro attenzione e queste rispondono con le armi, mentre capitati ovviamente cercano di ripararsi con uno scudo. E come finisce, come si distingue questa festa nei giorni, lo scopriremo domani con noi, quindi rimanete sintonizzati ovviamente. Buona giornata.
3: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
4: Manamana. Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 4 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.29 e tramonta alle 19.29, ora legale. La luna tramonta alle 14.48 e sorge alle 23.25, ultimo quarto. La chiesa ricorda Santa Rosalia, Santa Rosa, Santa Ida e San Mosè.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 settembre del 1951 da San Francisco in California, in occasione della conferenza sul trattato di pace con il Giappone, andava in onda la prima trasmissione televisiva intercontinentale.
0: Benessere naturale.
1: Viola Bammola per le contusioni. Il decotto si prepara con 5 grammi di fiori di viola mammola e 100 grammi di acqua. Si fanno bollire i fiori di viola nell'acqua per 5 minuti, si filtra e si utilizza il decotto per fare impacchi sulle zone del corpo contuse, servendosi di compresse imbevute del liquido. Le proprietà della viola aiutano a decongestionare la parte dolente.
0: Consigli pratici.
1: Jeans morbidi dopo il lavaggio. Indossare i jeans dopo averli lavati non è sempre semplice, ma esiste un ammorbidente potentissimo e molto efficace, adatto per tutti i capi, ma soprattutto indicato per rendere i jeans confortevoli e piacevoli da indossare anche se freschi di bucato. Si tratta del comune sale grosso da cucina, che va sciolto nell'acqua calda in cui devono essere immersi i pantaloni.
0: Hanno detto:
1: la vita è un sonno, l'amore ne è il sogno e avrete vissuto se avete amato. Alfred Musset. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività, il

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì di ultimo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Rosa e le Rosalia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 settembre la grande attrice Lina Volonghi, Enrico Beruschi, Amadeus e le cantanti Beyoncé e Carmen Consoli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado della Vergine, sei di carattere semplice e modesto. Questo grado è indicativo di grande fortuna, anche se non ha niente a che fare con ricchezza e cose materiali. Nonostante il tuo spiccato egocentrismo, gli amici ti adoreranno e i nemici non riusciranno mai a colpirti. Sei come predestinato da Dio, nessun male può toccarti e ciò costituirà una grande sofferenza per coloro che proveranno inimicizia o invidia nei tuoi confronti. E tuffiamoci insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo venerdì 4 settembre per tutti noi. Ariete, è una giornata di connessione.

0: informazioni utili. Un vecchio contatto si fa vivo nel momento esatto in cui ne abbiamo la necessità. Venere in opposizione allenta la presa, il dialogo d'amore torna possibile, anche su temi rimandati da giorni. Toro, venerdì nervoso, con la mente che corre in mille direzioni. Facciamo fatica a concentrarci, ma riusciamo comunque a portare a termine gli impegni. Evitiamo le discussioni e rimandiamo le decisioni importanti. La dispersione mentale non facilita la lucidità. Gemelli, le comunicazioni si fanno scivolose, le parole arrivano storte, le intenzioni si fraintendono, ma un collega o un amico ci dà una mano quando ne abbiamo bisogno. Gli aiuti arrivano da luoghi inaspettati. Cancro, la fantasia corre veloce, ma il cuore fatica a starle dietro. Ci sentiamo divisi tra ragione e sentimento, con Venere che ci rende esigenti. Non carichiamo gli altri delle nostre aspettative, accettiamo il prossimo per quello che realmente è. Leone, il nostro magnetismo naturale oggi attira le persone giuste al momento giusto. Venere amica propizia i gesti romantici. Chi aspetta l'occasione perfetta per dichiararsi, la trova oggi e auguri. Vergine, il Sole e Mercurio nel segno sono potenti alleati, ma oggi si mettono in contrasto con la Luna in Gemelli, che prova a distrarci dagli obiettivi primari. Manteniamo la rotta con sicurezza, ignorando le interferenze di chi vorrebbe vederci esitare proprio ora. Bilancia, clima favorevole, le cose si incastrano al loro posto senza dover forzare. Godiamoci questa rara sensazione di flusso fluido e spontaneo. Oggi la situazione è ideale per avanzare una richiesta delicata. Le parole giuste arrivano con naturalezza. Scorpione, i compiti quotidiani sembrano più pesanti. C'è tensione tra ciò che vorremmo fare e ciò che dobbiamo fare, ma è solo questione di pazienza. In amore non è il momento delle grandi dichiarazioni. Aspettiamo. Sagittario, sul lavoro basta fare l'essenziale. Chiudiamo la settimana prima possibile e ne riparliamo lunedì. La Luna in opposizione e il Sole in quadratura nello stesso giorno non vanno d'accordo e fanno scintille. Capricorno, nell'attività possiamo migliorare un metodo o rendere più efficiente una mansione abituale. Piccoli aggiustamenti possono produrre risultati evidenti. Le relazioni richiedono un certo sforzo per evitare malintesi. Non diamo per scontato di essere stati compresi. Acquario, Mercurio in Vergine invita alla massima precisione nei documenti. Un errore formale oggi potrebbe bloccare un iter burocratico importante. La chiarezza nei dettagli previene contestazioni che potrebbero presentarsi anche tra molti mesi. Accortezza. Pesci, giornata attesa. Le parole non arrivano dove vogliamo e i toni rischiano di alzarsi. Nella coppia cerchiamo di evitare le discussioni che nascono dalla stanchezza e non da veri problemi. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: quando non si trova la pace in se stessi, è inutile cercarla altrove. La Rochefoucauld.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra la magnifica festa di Holi che si tiene in India e che in tutto il mondo è conosciuta come la festa dei colori. Nella tradizione induista infatti la primavera si saluta così, danzando, cantando e lanciandosi addosso polveri colorate. Un modo per dare il benvenuto alla stagione del raccolto e buttarsi alle spalle i brutti pensieri. Scrollarsi quindi di dosso il grigio e le preoccupazioni invernali, concedendosi qualche giorno di gioiosa follia, pur nel rispetto della tradizione religiosa. E quindi tutti gli anni l'arrivo della primavera è salutato con una festa, una delle feste tradizionali più allegre e vivaci del mondo, appunto quella di Holi, celebrata soprattutto nel nord del paese durante i giorni di luna piena nel mese di Palguna, febbraio-marzo, simboleggia la vittoria del bene sul male. Ma il mondo la conosce soprattutto per l'usanza di lanciarsi a vicenda polveri colorate e secchiate d'acqua, un vero e proprio bagno di colore. Le celebrazioni più spettacolari avvengono nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove la festa prende propri caratteri maggiori. È anche occasione per salutare il raccolto abbondante della stagione e bruciare in un grande falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nella prima notte del festival di Holi vengono accesi quindi grandi falò per allontanare gli spiriti maligni e celebrare la vittoria del bene. Intorno al fuoco acceso si canta e si balla, dando inizio alla festività che in genere dura 3 giorni, ma in alcune regioni si protrae fino ai 16. Il giorno successivo iniziò la guerra dei colori. I pigmenti colorati sono lanciati nelle strade e non è possibile esserne risparmiati. Tutti ne vengono investiti senza distinzione di casta, genere o età. Si pensa che le polveri chiamate gulal abbiano proprietà medicamentose e contribuiscano a scacciare i malanni invernali, ma nella maggior parte dei casi sono semplicemente un'occasione per divertirsi in modo carnevalesco. Anche se per molti, soprattutto per i turisti, la festa ha caratteri per lo più laici, gli induisti fanno risalire l'usanza di lanciarsi polveri colorate a un episodio religioso legato alla divinità Krishna. Secondo la leggenda, infatti, egli fece insieme ai suoi amici uno scherzo alla consorte Radha, ricoprendo la donna e le amiche di fiori e polveri colorate. I fedeli devoti mimano ancora oggi le sue gesta, lanciando manciate di acqua e colori addosso alle compagne, che a loro volta fingono di picchiarli con un bastone. E infatti ci sono gruppi di donne, per esempio, intente a percuotere, per finta ovviamente, gli uomini con un bastone. E nei villaggi di Barsana and Nangod, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, la festa prende una deriva apotropaica. Gli uomini cantano alle donne canzoni spinte per attrarre la loro attenzione e queste rispondono con le armi, mentre capitati ovviamente cercano di ripararsi con uno scudo. E come finisce, come si distingue questa festa nei giorni, lo scopriremo domani con noi, quindi rimanete sintonizzati ovviamente. Buona giornata.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
3: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 4 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.29, tramonta alle 19.29, ora legale. La luna tramonta alle 14.48 e sorge alle 23.25, ultimo quarto. La chiesa ricorda Santa Rosalia, Santa Rosa, Santa Ida e San Mosè.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 settembre del 1951 da San Francisco in California, in occasione della conferenza sul trattato di pace con il Giappone, andava in onda la prima trasmissione televisiva intercontinentale.
0: Benessere naturale.
1: Viola bammola per le contusioni. Il decotto si prepara con 5 grammi di fiori di viola mammola e 100 grammi di acqua. Si fanno bollire i fiori di viola nell'acqua per 5 minuti, si filtra e si utilizza il decotto per fare impacchi sulle zone del corpo contuse, servendosi di compresse imbevute del liquido. Le proprietà della viola aiutano a decongestionare la parte dolente.
0: Consigli pratici.
1: Jeans morbidi dopo il lavaggio. Indossare i jeans dopo averli lavati non è sempre semplice, ma esiste un ammorbidente potentissimo e molto efficace, adatto per tutti i capi, ma soprattutto indicato per rendere i jeans confortevoli e piacevoli da indossare anche se freschi di bucato. Si tratta del comune sale grosso da cucina, che va sciolto nell'acqua calda in cui devono essere immersi i pantaloni.
0: Hanno detto?
1: La vita è un sonno, l'amore ne è il sogno e avrete vissuto se avete amato. Alfredo Musset. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: L'iSpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email, stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Daniela De Bolini.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 4 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.29 e tramonta alle 19.29, ora legale. La luna tramonta alle 14.48 e sorge alle 23.25, ultimo quarto. La chiesa ricorda Santa Rosalia, Santa Rosa, Santa Ida e San Mosè.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 settembre del 1951 da San Francisco in California, in occasione della conferenza sul trattato di pace con il Giappone, andava in onda la prima trasmissione televisiva intercontinentale.
0: Benessere naturale.
1: Viola Bammola per le contusioni. Il decotto si prepara con 5 grammi di fiori di viola mammola e 100 grammi di acqua. Si fanno bollire i fiori di viola nell'acqua per 5 minuti, si filtra e si utilizza il decotto per fare impacchi sulle zone del corpo contuse, servendosi di compresse imbevute del liquido. Le proprietà della viola aiutano a decongestionare la parte dolente.
0: Consigli pratici.
1: Jeans morbidi dopo il lavaggio. Indossare i jeans dopo averli lavati non è sempre semplice, ma esiste un ammorbidente potentissimo e molto efficace, adatto per tutti i capi, ma soprattutto indicato per rendere i jeans confortevoli e piacevoli da indossare anche se freschi di bucato. Si tratta del comune sale grosso da cucina, che va sciolto nell'acqua calda in cui devono essere immersi i pantaloni.
0: Hanno detto:
1: la vita è un sonno, l'amore ne è il sogno e avrete vissuto se avete amato. Alfred Musset. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì di ultimo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Rosa e le Rosalia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 settembre la grande attrice Lina Volonghi, Enrico Beruschi, Amadeus e le cantanti Beyoncé e Carmen Consoli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado della Vergine, sei di carattere semplice e modesto. Questo grado è indicativo di grande fortuna, anche se non ha niente a che fare con ricchezza e cose materiali. Nonostante il tuo spiccato egocentrismo, gli amici ti adoreranno e i nemici non riusciranno mai a colpirti. Sei come predestinato da Dio, nessun male può toccarti e ciò costituirà una grande sofferenza per coloro che proveranno inimicizia o invidia nei tuoi confronti. E tuffiamoci insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo venerdì 4 settembre per tutti noi. Ariete, è una giornata di connessioni utili. Un vecchio contatto si fa vivo nel momento esatto in cui ne abbiamo la necessità. Venere in opposizione allenta la presa, il dialogo d'amore torna possibile, anche su temi rimandati da giorni. Toro, venerdì nervoso, con la mente che corre in mille direzioni. Facciamo fatica a concentrarci, ma riusciamo comunque a portare a termine gli impegni. Evitiamo le discussioni e rimandiamo le decisioni importanti. La dispersione mentale non facilita la lucidità. Gemelli, le comunicazioni si fanno scivolose, le parole arrivano storte, le intenzioni si fraintendono, ma un collega o un amico ci dà una mano quando ne abbiamo bisogno. Gli aiuti arrivano da luoghi inaspettati. Cancro, la fantasia corre veloce, ma il cuore fatica a starle dietro. Ci sentiamo divisi tra ragione e sentimento, con Venere che ci rende esigenti. Non carichiamo gli altri delle nostre aspettative, accettiamo il prossimo per quello che realmente è. Leone, il nostro magnetismo naturale oggi attira le persone giuste al momento giusto. Venere amica propizia i gesti romantici. Chi aspetta l'occasione perfetta per dichiararsi, la trova oggi e auguri. Vergine, il Sole e Mercurio nel segno sono potenti alleati, ma oggi si mettono in contrasto con la Luna in Gemelli, che prova a distrarci dagli obiettivi primari. Manteniamo la rotta con sicurezza, ignorando le interferenze di chi vorrebbe vederci esitare proprio ora. Bilancia, clima favorevole, le cose si incastrano al loro posto senza dover forzare. Godiamoci questa rara sensazione di flusso fluido e spontaneo. Oggi la situazione è ideale per avanzare una richiesta delicata. Le parole giuste arrivano con naturalezza. Scorpione, i compiti quotidiani sembrano più pesanti. C'è tensione tra ciò che vorremmo fare e ciò che dobbiamo fare, ma è solo questione di pazienza. In amore non è il momento delle grandi dichiarazioni. Aspettiamo. Sagittario, sul lavoro basta fare l'essenziale. Chiudiamo la settimana prima possibile e ne riparliamo lunedì. La Luna in opposizione e il Sole in quadratura nello stesso giorno non vanno d'accordo e fanno scintille. Capricorno, nell'attività possiamo migliorare un metodo o rendere più efficiente una mansione abituale. Piccoli aggiustamenti possono produrre risultati evidenti. Le relazioni richiedono un certo sforzo per evitare malintesi. Non diamo per scontato di essere stati compresi. Acquario, Mercurio in Vergine invita alla massima precisione nei documenti. Un errore formale oggi potrebbe bloccare un iter burocratico importante. La chiarezza nei dettagli previene contestazioni che potrebbero presentarsi anche tra molti mesi. Accortezza. Pesci, giornata attesa. Le parole non arrivano dove vogliamo e i toni rischiano di alzarsi. Nella coppia cerchiamo di evitare le discussioni che nascono dalla stanchezza e non da veri problemi. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: quando non si trova la pace in se stessi, è inutile cercarla altrove. La Rochefoucauld.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Sono le 8:01.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Daniele Baruzzo, la moglie, Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino

0: in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
1: La guerra ibrida c'è, è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
0: Il Pentagono proroga il dispiegamento militare americano in Medio Oriente fino all'anno prossimo, ma il segretario alla guerra Hegseth precisa: con l'Iran non è una vera e propria guerra. Il presidente Trump sostiene che i transiti di petrolio sullo stretto di Hormuz sarebbero tornati quasi ai livelli pre-bellici. Il segretario del Tesoro Bessent riferisce che l'Unione Europea avrebbe aderito alla campagna americana di isolamento economico su Teheran. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in un video, incalza: la caduta del regime iraniano è imminente. E a Gaza il suo esercito uccide ancora 2 i palestinesi, uccisi secondo l'IDF avevano varcato la linea gialla stabilita da Tel Aviv. Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Siegfried Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con 2 esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Infine nello sport, freme il popolo delle rosse, sta per iniziare il weekend più importante dell'anno, vale a dire quello del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza. Col pensiero rivolto al mito dello Schumacher, oggi le 2 sessioni di libere, Leclerc sogna la 3ª vittoria, pensa positivo anche Hamilton. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Qualcuno tornerà indietro nel tempo ammirando la livrea della Ferrari dedicata all'indimenticabile Schumi, l'uomo che diventò mito conquistando con il cavallino 5 mondiali piloti consecutivi, 6 costruttori di fila. Altri tempi, è vero, ma guai a lasciar qualcosa di intentato, soprattutto nel Tempio di Monza. Il popolo della Rossa vuol vedere nel giardino di casa un pilota di Maranello davanti a tutti, magari quel Charles Leclerc che da queste parti ha vinto 2 volte.
3: Sarei contentissimo a ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
2: A Monza possiamo vincere, carica Lewis Hamilton, che in classifica è secondo con Russell a meno 59 da Kimi Antonelli, che nell'occasione sfoggerà un casco tricolore pensato da Valentino Rossi. Benzina utile per il bolognese, che parte ultima a causa della penalità per la sostituzione della power unit e delle componenti meccaniche. Oggi alle 12.30 e alle 16 le 2 sessioni di libere.
0: E per il tennis soffre Flavio Cobolli, ma batte in 4 set l'australiana Schoolkate, centrando il 3° turno degli US Open. Niente da fare invece per Musetti, condizionato da problemi fisici, KO con l'australiano Sweeney proveniente dalle qualificazioni e ora atteso dall'altro azzurro Dardari, vittorioso contro il ceco Svercina, eliminato Bellucci, travolto dall'americano Fritz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare l'Italia. L'estate non demorde, ancora un fine settimana di sole e di caldo intenso dappertutto. Una giornata di venerdì quindi con tempo soleggiato da nord a sud e temperature del pomeriggio che oscilleranno da nord a sud su tutte le nostre regioni tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai?
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni, con impianti

0: impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
1: Ma io vado velocissimo con i selfie.
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
4: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica.
5: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: Sono le 9.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vicecapi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati tratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania, e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo, a un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare l'Italia. L'estate non demorde, ancora un fine settimana di sole e di caldo intenso dappertutto. Una giornata di venerdì quindi con tempo soleggiato da nord a sud e temperature del pomeriggio che oscilleranno da nord a sud su tutte le nostre regioni tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 4 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Russia e voto, allarme degli 007, timori di attacchi ibridi in Europa, Putin evoca negoziati, ma tratto solo con Kiev. Roma, gli accertamenti dei PM, Vannacci, militari attivi nel partito, si muove la procura. Firenze, gettata dall'ex del viadotto, era rinchiusa e chiamava la polizia. Politica, preferenze, il primo sì, Meloni e l'ipotesi dell'Election Day per le urne a maggio. La Repubblica, Vannacci, inchiesta militare, indagine sulla procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per la ricostituzione del partito fascista, servizi segreti, tutelare voto da interferenze russe. Chiusa nel bagagliaio, chiede aiuto invano, lui la getta dal ponte e si suicida. Gloria Steinem, icona americana, lottò per le donne. La Stampa, fine vita, il muro di Meloni, dopo il via libera in Veneto il governo non impugnerà le norme della regione. Nell'ultimo inferno delle bombe a Kiev le sirene d'allarme non si fermano più. Pieno, nuovo record, mini proroga al taglio delle accise sul diesel, ipotesi petto ridotto per soli altri 5 giorni. Il Fatto Quotidiano, Meloni 4 anni senza niente da festeggiare. Il Resto del Carlino, Meloni vista dagli italiani, estero ok, male il caro vita, diesel prorogato lo sconto, Pichetto pronti per il nucleare, femminicidio, suicidio sulla 1, rapita e gettata dal viadotto. Il Messaggero, Roma alla fabbrica dei campioni, le inchieste del Messaggero, i nostri atleti vincono nel mondo, viaggio nei centri sportivi che li preparano. Putin, ombre rosse sul voto in Italia, indagine su Vannacci, inchiesta militare sui rapporti tra il generale e Mosca. Conte, 4 anni solo tasse e propaganda, Senato premio sì alle preferenze, Meloni da oggi premier più longeva. La Verità, il PD toglie il bus ai poveri e lo regala ai migrati, il modello Emilia Romagna, specchio della sinistra. Sanchez ormai isolato, va in aula su Ceuta e si becca del bugiardo. Uomini in divisa nel partito, altra inchiesta su Vannacci, stavolta la procura militare. Giornali, il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica, il record. Il caso Ranucci, report, si apre il filone Zimbabwe, il giallo delle auto. Il Tempo Quotidiano, un argine di nome Giorgia, non solo il record di durata, Giorgia Meloni è anche l'ultimo ostacolo rispetto ai piani poteri del 2027 per la sinistra peggiore d'Europa. Altro che Vannacci, Conte campioncino di Mosca, Pechino, Teheran. Più un mix di patrimoniali, giustizialismo e selvaggia propaganda TV. Evitiamo quest'info. Risico bancario, intesa San Paolo contro MPS, la grande sfida che può cambiare il futuro del paese. Libero Quotidiano, tiè, Giorgia Meloni taglia il traguardo dei 1413 giorni al governo, ora il premier più longevo della Repubblica Italiana. Indagine sul partito di Vannacci, anche soldati tra gli esponenti, la procura militare si muove. Il Manifesto, chiacchiere da zar. Al forum economico orientale Putin racconta in un paese stabile, ma la realtà lo smentisce, crisi di carburante, voli cancellati e attentati ai suoi generali, lo scontro con la Germania continua nei centri culturali, le relazioni restano aperte, ma il Goethe Institute chiudono. Strage di migranti alle Canarie, oltre 80 morti, 44 superstiti, il barcone alla deriva per un mese. Avvenire, armata rossa e nera, Putin cerca di rassicurare i suoi ma ammette la crisi energetica, Meloni diserta Cernobbio con Vannacci, alla deriva nell'Atlantico più di 80 morti, in salvo 44 migranti. Il Secolo d'Italia, fondato sul lavoro, il governo Meloni in 4 anni ha creato 1,3 milioni di nuovi posti stabili, l'occupazione è il fiore all'occhiello. In primo piano Fakir aveva assunto cocaina quando morì, vacillano accuse a poliziotti che bloccarono il marocchino. Sempre meno italiani lasciano la nazione, nel 2025 degli espati giù del 22,7%, ecco i nuovi dati Istat. Dalla Chiesa il valore della memoria, Meloni, il suo esempio contro la mafia, continua a parlarci. un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo dal Tirreno, piombino, addio a Mussi, ex ministro con onda della sinistra, collo aderente tenace, il D'Alema ricorda il compagno di studi. Livorno, stop alle moschee abusive, via i controlli sugli immobili. Il Massa, SOS spiagge, si nomina un commissario per l'erosione, parte dalla Costa Puana la proposta di Forza Italia al governo. Viaggio, scandalo Salemi, Ziup sottospone il caso al prefetto. Pisa, lavori finiti a ottobre per il Palazzo della Giustizia, nuovo traguardo per il cantiere che è stato rallentato dal maltempo. Pasticcere muore a 51 anni, colto da un malore in casa, da Pontedera. Andiamo a Montecatini, trovata morta in un appartamento, ipotesi omicidio per una 25enne. Appello della famiglia, chi può aver incontrato la ragazza. Firenze, il trucco dei falsi cantieri, sequestri per oltre 17 milioni. Andiamo poi a leggere il Corriere di Siena, un nuovo tavolo per MPS, riunirà Regione, Provincia, Comune di Siena e parlamentari toscani. Eugenio Giani, è un bel segnale. Protocollo contro i contratti pirata in campo con commercio. CGL e CISL. Firenze, la Repubblica, getta l'ex dal ponte, si uccide, l'agguato, poi l'addio sui social. Corriere Fiorentino, getta l'ex dal cavia, si lancia, omicidio suicidio alla una Barberino, l'aveva chiusa nel bagagliaio dopo l'agguato in un garage. Corriere d'Arezzo, perché ho colpito il controllore, l'aggressore l'uomo al bus e mia nipote multata ma il biglietto c'era, mi ha preso la rabbia, sono dispiaciuto. Giostra, più fiera uguale turisti, ricco fine settimana, tanti turisti ad Arezzo tra la giostra e la fiera antiquaria. Sindacati divisi per il Saracino, le motivazioni della polizia locale. Andiamo a leggere la Nazione di Arezzo, lo sciopero si fa, il sindacati divisi e poi svolta col citrone, tocca a Marmorini. Entriamo in cronaca, c'è Marmorini Junior, ribaltona col citrone al posto di Travanti, simulata alla Colombina, porta crucifero a punta su Gian Matteo, figlio dell'ex rettore opinionista, Santo Spirito fa due tiri perfetti, gli altri quartieri si fermano a quota 9. La notte della prova generale, Innocentini debutta Santo Spirito, porta di foro, arriva con il 5+5. Bentornata Arezzo, poster il regalo domani, omaggio in edicola per il lettore della Nazione, la squadra davanti alla curva sud. Vigili, sindacati divisi, il CSA conferma lo sciopero, la CISL punta al dialogo. Controllore picchiato sul bus, caccia all'uomo scappato in bici, tra lavoratori cresce l'allarme. I carabinieri analizzano i video dei testimoni per trovare l'aggressore che dal 1 settembre ha colpito l'operatore Romani. Deve esserci una pena esemplare. Attoniti, Will CISL Arezzo, squadre mobili stabili per la sicurezza. Lucacci sale sulla vetta del parco, lavoro per difendere le foreste, l'incarico dal ministro Pichetto Fraten. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, venerdì 4 settembre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 4 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.29, tramonta alle 19.29, ora legale. La luna tramonta alle 14.48 e sorge alle 23.25, ultimo quarto. La chiesa ricorda Santa Rosalia, Santa Rosa, Santa Ida e San Mosè.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 settembre del 1951 da San Francisco in California, in occasione della conferenza sul trattato di pace con il Giappone, andava in onda la prima trasmissione televisiva intercontinentale.
0: Benessere naturale.
1: Viola bammola per le contusioni. Il decotto si prepara con 5 grammi di fiori di viola mammola e 100 grammi di acqua. Si fanno bollire i fiori di viola nell'acqua per 5 minuti, si filtra e si utilizza il decotto per fare impacchi sulle zone del corpo contuse, servendosi di compresse imbevute del liquido. Le proprietà della viola aiutano a decongestionare la parte dolente.
0: Consigli pratici.
1: Jeans morbidi dopo il lavaggio. Indossare i jeans dopo averli lavati non è sempre semplice, ma esiste un ammorbidente potentissimo e molto efficace, adatto per tutti i capi, ma soprattutto indicato per rendere i jeans confortevoli e piacevoli da indossare anche se freschi di bucato. Si tratta del comune sale grosso da cucina, che va sciolto nell'acqua calda in cui devono essere immersi i pantaloni.
0: Hanno detto:
1: la vita è un sonno, l'amore ne è il sogno e avrete vissuto se avete amato. Alfred de Musset. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sai quando arriva l'estate, la California normale.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Sono le 10.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa, il commissario europeo Fitto, in collegamento video i vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati liquida, la leader del PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica, infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono tenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto ha presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9.30 alla camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Santa Eugenia di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nell'ascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa mezzo punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine non cenno la Formula 1 con la conferenza dei piloti. Si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Vola con Radio Fly.
4: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. A un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare l'Italia. L'estate non demorde, ancora un fine settimana di sole e di caldo intenso dappertutto. Una giornata di venerdì quindi con tempo soleggiato da nord a sud e temperature del pomeriggio che oscilleranno da nord a sud su tutte le nostre regioni tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
5: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono

0: Ritorna la magia.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Secondo te siamo maledette?
4: No.
0: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
0: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
14: Mi sento fortunata.
15: Il premio Oscar Angelina Jolie.
16: Ho il risultato della sua biopsia.
15: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
17: Metta la sua vita in pausa per un po'.
15: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
18: Gliela daremo vinta.
15: Couture dal 26 agosto al cinema.
19: Ehi, hey Bugs!
20: Che succede, amico?
19: Parla del film!
20: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
19: E adesso?
20: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
19: Due biglietti e 8 popcorn!
20: Esagerato come sempre.
21: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Notizie in breve. Da Extra.
23: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora continuiamo il nostro viaggio tra le magie del cibo e iniziamo con il mais, che oggi si consuma in varie forme. Olio a parte, si stima che annualmente ogni italiano consumi ben 10 kg tra farina e derivati impiegati nell'industria alimentare e per esempio come addensanti per dare corpo ai budini e gelati e nella pasticceria per dare un sapore dolce. Per gli aztechi invece era più che una semplice fonte di cibo. Credevano infatti che il processo di crescita e raccolta del mais fosse sincronizzato con il ciclo della vita: nascita, rigenerazione e morte. Al mais erano anche dedicate 3 divinità femminili, adorate e ringraziate durante il raccolto. La più famosa era Kikomekoatl, dea della terra e delle messi, e controparte femminile del dio Centeotl. Passiamo poi all'amaranto, che oggi figura nella categoria dei grani antichi, e sempre per gli aztechi, oltre 500 anni fa, era molto di più, non solo una componente essenziale della dieta, sì, ma svolgeva un ruolo vitale nelle pratiche religiose. Mescolato al miele e al succo d'agave, diventava infatti una pasta malleabile usata per creare statue divine, che durante le cerimonie di culto venivano divise in parti e distribuite ai membri della tribù. Il suo carattere sacro fece sì che venisse usato anche per creare scudi e frecce, e non per nulla, quando gli spagnoli poi invasero il Centro America nel 1519, la coltivazione di amaranto fu proibita insieme alla religione degli aztechi. Abbiamo poi l'aneto, un'altra erba che oggi abbonda nei giardini e la cui storia viene da molto lontano. I monaci europei credevano che l'aneto potesse causare l'infertilità e avesse dei poteri, il potere di scacciare i demoni, e ben presto se ne impossessò anche la superstizione. Si svilupparono quindi credenze come quella secondo cui bere un bicchiere di acqua e aneto potesse invertire gli effetti di un incantesimo, oppure quella per cui alcuni rametti di quest'erba appesi intorno a una casa potessero proteggere da eventuali incantesimi. Ma c'era anche chi credeva che le streghe usassero l'aneto nelle loro pozioni e quest'erba fosse coinvolta in oscuri incantesimi. Finiamo poi con i fichi che vengono citati persino nella Bibbia, ma la loro fama magica travalica le diverse culture. Infatti il fico era sacro in Egitto, in Giappone e in India. Anche i romani lo tenevano in grande considerazione, poiché credevano che sotto un fico ruminale fosse stato ritrovato il cesto che conteneva i neonati Romolo e Remo. E se le donne Kikuyu in Africa prendevano la linfa dagli alberi di fico e se la spalmavano addosso per aumentare la fertilità, in Bolivia al contrario la gente pensava che gli spiriti maligni albergassero negli alberi di fico e che camminare sotto un albero di fico potesse causare gravi malattie. Insomma, paese che vai e fico che trovi. Finiamo questa carrellata di curiosità sui cibi e io vi auguro una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Batte forte il cuore Ferrari perché irrompe l'appuntamento più importante dell'anno, quello con Monza, con il Gran Premio d'Italia alle 12.30 e alle 16. Le due sessioni di prove libere che daranno le prime indicazioni sull'affidabilità delle monoposto, in particolare le più attese quelle del cavallino che per l'occasione presenterà la livrea simile a quella che accompagnò le gesta di Michael Schumacher, che portò in dote a Maranello 5 mondiali di fila, 6 titoli costruttori. Sulla pista di casa Charles Leclerc ha vinto già due volte nel 2019 e due anni or sono. E allora perché non pregustare il tris?
1: Sarei contentissimo a ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
0: Pensa positivo anche Lewis Hamilton. Andiamo per vincere, le parole del baronetto inglese, che in classifica è secondo con Russell a meno 59 dal leader iridato Kimi Antonelli, che partirà dall'ultima fila dopo la penalità per il cambio della Power Unit e di alcune parti meccaniche. Voltiamo pagina, scatto oggi il lungo weekend della terza di Serie A, quello tra l'altro che precede la ripresa delle Coppe Europee. A Marassi ore 20 e 45 di fronte Genoa e Como, i Liguri ancora a quota zero, i Lariani reduci dal blitz di Napoli, di fronte due giovani mister come Daniele De Rossi e Cesc Fabregas.
2: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, si deve competere al massimo, sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare che ti ricorda la Premier League, e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
3: Aspettiamo una partita difficile perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere, l'ho visti molto bene Napoli, quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi.
0: Domani altri big match: Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20.45, ottimo viatico per lo spettacolo pensando a Juventus-Milan di domenica sera. Il turno si chiuderà lunedì con Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. E a proposito di Cagliari, si è conclusa anzitempo l'avventura dei sardi in Coppa Italia, eliminati ai sedicesimi dal Verona che troverà la Roma, avanza il Palermo, manita al Mantova e sfida negli ottavi al Bologna. Prima dell'entrata in scena delle big, ultimi due sedicesimi, il 15 settembre Genoa su Tirol, Pisa Fiorentina. Cambiamo argomento, tennis, soffrono, stringono i denti ma approdano al terzo turno degli US Open Flavio Cobolli e Luciano Darderi, rispettivamente vittoriosi contro l'australiano Schoolkate e il ceco Svercena, purtroppo debilitato da un malessere causa caldo, eliminato Musetti per mano dell'altro australiano qualificato Sweeney. Troppo forte Fritz per Bellucci. Oggi alle 17 Jasmine Paolini affronta la romena Sirstea. Giornata di vigilia per l'Ital Volley femminile, che domani alle 18 a Istanbul affronta la Polonia del CT italiano Lavarini nella semifinale degli europei. Sempre domani, ma alle 15, l'altra semifinale tra le padrone di casa turca e la Serbia. Domenica la finale. E comincia l'avventura mondiale delle azzurre del basket. Stasera alle 20.45 a Berlino, debutto contro la Repubblica Ceca. Gli USA domenica, la Cina lunedì, gli altri incroci del girone. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Fly, la voce della tua città.
5: Notizie in breve da Extra.
6: Extra Main Partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime tre stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas.

0: Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
2: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
3: Buon venerdì di ultimo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Rosa e le Rosalia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 settembre la grande attrice Lina Volonghi, Enrico Beruschi, Amadeus e le cantanti Beyoncé e Carmen Consoli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado della Vergine, sei di carattere semplice e modesto. Questo grado è indicativo di grande fortuna, anche se non ha niente a che fare con ricchezza e cose materiali. Nonostante il tuo spiccato egocentrismo, gli amici ti adoreranno e i nemici non riusciranno mai a colpirti. Sei come predestinato da Dio, nessun male può toccarti e ciò costituirà una grande sofferenza per coloro che proveranno inimicizia o invidia nei tuoi confronti. E tuffiamoci insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo venerdì 4 settembre per tutti noi. Ariete, è una giornata di connessioni utili. Un vecchio contatto si fa vivo nel momento esatto in cui ne abbiamo la necessità. Venere in opposizione allenta la presa, il dialogo d'amore torna possibile, anche su temi rimandati da giorni. Toro, venerdì nervoso, con la mente che corre in mille direzioni. Facciamo fatica a concentrarci, ma riusciamo comunque a portare a termine gli impegni. Evitiamo le discussioni e rimandiamo le decisioni importanti. La dispersione mentale non facilita la lucidità. Gemelli, le comunicazioni si fanno scivolose, le parole arrivano storte, le intenzioni si fraintendono, ma un collega o un amico ci dà una mano quando ne abbiamo bisogno. Gli aiuti arrivano da luoghi inaspettati. Cancro, la fantasia corre veloce, ma il cuore fatica a starle dietro. Ci sentiamo divisi tra ragione e sentimento, con Venere che ci rende esigenti. Non carichiamo gli altri delle nostre aspettative, accettiamo il prossimo per quello che realmente è. Leone, il nostro magnetismo naturale oggi attira le persone giuste al momento giusto. Venere amica propizia i gesti romantici. Chi aspetta l'occasione perfetta per dichiararsi, la trova oggi e auguri. Vergine, il Sole e Mercurio nel segno sono potenti alleati, ma oggi si mettono in contrasto con la Luna in Gemelli, che prova a distrarci dagli obiettivi primari. Manteniamo la rotta con sicurezza, ignorando le interferenze di chi vorrebbe vederci esitare proprio ora. Bilancia, clima favorevole, le cose si incastrano al loro posto senza dover forzare. Godiamoci questa rara sensazione di flusso fluido e spontaneo. Oggi la situazione è ideale per avanzare una richiesta delicata. Le parole giuste arrivano con naturalezza. Scorpione, i compiti quotidiani sembrano più pesanti. C'è tensione tra ciò che vorremmo fare e ciò che dobbiamo fare, ma è solo questione di pazienza. In amore non è il momento delle grandi dichiarazioni. Aspettiamo. Sagittario, sul lavoro basta fare l'essenziale. Chiudiamo la settimana prima possibile e ne riparliamo lunedì. La Luna in opposizione e il Sole in quadratura nello stesso giorno non vanno d'accordo e fanno scintille. Capricorno, nell'attività possiamo migliorare un metodo o rendere più efficiente una mansione abituale. Piccoli aggiustamenti possono produrre risultati evidenti. Le relazioni richiedono un certo sforzo per evitare malintesi. Non diamo per scontato di essere stati compresi. Acquario, Mercurio in Vergine invita alla massima precisione nei documenti. Un errore formale oggi potrebbe bloccare un iter burocratico importante. La chiarezza nei dettagli previene contestazioni che potrebbero presentarsi anche tra molti mesi. Accortezza. Pesci, giornata attesa. Le parole non arrivano dove vogliamo e i toni rischiano di alzarsi. Nella coppia cerchiamo di evitare le discussioni che nascono dalla stanchezza e non da veri problemi. E per chiudere, come sempre, una citazione, quello di Erna dice così: quando non si trova la pace in se stessi, è inutile cercarla altrove. La Rochefoucauld.
4: Vola sulle ali della musica.
5: Vola sulle ali della musica.
4: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 4 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Russia e voto, allarme degli 007, timori di attacchi ibridi in Europa, Putin evoca negoziati, ma tratto solo con Kiev. Roma, gli accertamenti dei PM, Vannacci, militari attivi nel partito, si muove la procura. Firenze, gettata dall'ex del viadotto, era rinchiusa e chiamava la polizia. Politica, preferenze, il primo sì, Meloni e l'ipotesi dell'Election Day per le urne a maggio. La Repubblica, Vannacci, inchiesta militare, indagine sulla procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per la ricostituzione del partito fascista, servizi segreti, tutelare voto da interferenze russe. Chiusa nel bagagliaio, chiede aiuto invano, lui la getta dal ponte e si suicida. Gloria Steinem, icona americana, lottò per le donne. La Stampa, fine vita, il muro di Meloni, dopo il via libera in Veneto il governo non impugnerà le norme della regione. Nell'ultimo inferno delle bombe a Kiev le sirene d'allarme non si fermano più. Pieno, nuovo record, mini in proroga al taglio delle accise sul diesel, ipotesi petto ridotto per soli altri 5 giorni. Il Fatto Quotidiano, Meloni 4 anni senza niente da festeggiare. Il Resto del Carlino, Meloni vista dagli italiani, estero ok, male il caro vita, diesel prorogato lo sconto, Pichetto pronti per il nucleare, femminicidio, suicidio sulla 1, rapita e gettata dal viadotto. Il Messaggero, Roma alla fabbrica dei campioni, le inchieste del Messaggero, i nostri atleti vincono nel mondo, viaggio nei centri sportivi che li preparano. Putin, ombre rosse sul voto in Italia, indagine su Vannacci, inchiesta militare sui rapporti tra il generale e Mosca. Conte, 4 anni solo tasse e propaganda, Senato premio sì alle preferenze, Meloni da oggi premier più longeva. La Verità, il PD toglie il bus ai poveri e lo regala ai migrati, il modello Emilia Romagna, specchio della sinistra. Sanchez ormai isolato, va in aula su Ceuta e si becca del bugiardo. Uomini in divisa nel partito, altra inchiesta su Vannacci, stavolta la procura militare. Giornale, il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica, il record. Il caso Ranucci, report, si apre il filone Zimbabwe, il giallo delle auto. Il Tempo Quotidiano, un argine di nome Giorgia, non solo il record di durata, Giorgia Meloni è anche l'ultimo ostacolo rispetto ai piani poteri del 2027 per la sinistra peggiore d'Europa. Altro che Vannacci, Conte campioncino di Mosca, Pechino, Teheran. Più un mix di patrimoniali, giustizialismo e selvaggia propaganda TV. Evitiamo quest'info. Risico bancario, intesa San Paolo contro MPS, la grande sfida che può cambiare il futuro del paese. Libero Quotidiano, Tie, Giorgia Meloni taglia il traguardo dei 1413 giorni al governo, ora il premier più longevo della Repubblica Italiana. Indagine sul partito di Vannacci, anche soldati tra gli esponenti, la procura militare si muove. Il Manifesto, chiacchiere da zar. Al forum economico orientale Putin racconta in un paese stabile, ma la realtà lo smentisce, crisi di carburante, voli cancellati e attentati ai suoi generali. Lo scontro con la Germania continua nei centri culturali, le relazioni restano aperte, ma il Goethe Institute chiudono. Strage di migranti alle Canarie, oltre 80 morti, 44 superstiti, il barcone alla deriva per un mese. Avvenire, armata rossa e nera, Putin cerca di rassicurare i suoi ma ammette la crisi energetica, Meloni diserta Cernobbio con Vannacci, alla deriva nell'Atlantico più di 80 morti, in salvo 44 migranti. Il Secolo d'Italia, fondato sul lavoro, il governo Meloni in 4 anni ha creato 1,3 milioni di nuovi posti stabili, l'occupazione è il fiore all'occhiello. In primo piano Fakir aveva assunto cocaina quando morì, vacillano accuse ai poliziotti che bloccarono il marocchino. Sempre meno italiani lasciano l'azione, nel 2025 degli espati giù del 22,7%, ecco i nuovi dati Istat. Dalla Chiesa il valore della memoria, Meloni, il suo esempio contro la mafia, continua a parlarci. un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo dal Tirreno, Piombino, addio a Mussi, ex ministro e colonna della sinistra, collo aderente tenace, il D'Alema ricorda il compagno di studi. Livorno, stop alle moschee abusive, via i controlli sugli immobili. Il Massa, SOS spiagge, si nomina un commissario per l'erosione, parte dalla Costa Puana la proposta di Forza Italia al governo. Viaggio, scandalo Salemi, Ziup sottospone il caso al prefetto. Pisa, lavori finiti a ottobre per il Palazzo della Giustizia, nuovo traguardo per il cantiere che è stato rallentato dal maltempo. Pasticcere muore a 51 anni, colto da un malore in casa da Pontedera. Andiamo a Montecatini, trovata morta in un appartamento, ipotesi omicidio per una 25enne. Appello della famiglia, chi può aver incontrato la ragazza. Firenze, il trucco dei falsi cantieri, sequestri per oltre 17 milioni. Andiamo poi a leggere il Corriere di Siena, un nuovo tavolo per MPS, riunirà Regione, Provincia, Comune di Siena e parlamentari toscani. Eugenio Giani, è un bel segnale. Protocollo contro i contratti pirata in campo Confcommercio, CGL e CISL. Firenze, la Repubblica, getta l'ex dal ponte, si uccide, l'agguato, poi l'addio sui social. Corriere Fiorentino, getta l'ex dal cavia, si lancia, omicidio suicidio alla una Barberino, l'aveva chiusa nel bagagliaio dopo l'agguato in un garage. Corriere d'Arezzo, perché ho colpito il controllore, l'aggressione l'uomo al bus, mia nipote multata ma il biglietto c'era, mi ha preso la rabbia, sono dispiaciuto. Giostra, più fiera uguale turisti, ricco fine settimana, tanti turisti ad Arezzo tra la giostra e la fiera antiquaria. Sindacati divisi per il Saracino, le motivazioni della polizia locale. Andiamo a leggere la Nazione di Arezzo, lo sciopero si fa, il sindacati divisi e poi svolta col citrone tocca a Marmorini. Entriamo in cronaca, c'è Marmorini Junior, ribaltona col citrone al posto dei travanti, simulata alla colombina, porta crucifero a punta su Gian Matteo, figlio dell'ex rettore opinionista, Santo Spirito fa due tiri perfetti, gli altri quartieri si fermano a quota 9. La notte della prova generale, Nocentini debutta Santo Spirito, porta del foro, arriva con il 5+5. Bentornata Arezzo, poster il regalo domani, omaggio in edicola per i lettori della Nazione, la squadra davanti alla curva sud. Vigili, sindacati divisi, il CSA conferma lo sciopero, la CISL punta al dialogo. Controllore picchiato sul bus, caccia all'uomo scappato in bici, tra lavoratori cresce l'allarme. I carabinieri analizzano i video dei testimoni per trovare l'aggressore che dal 1° settembre ha colpito l'operatore Romani. Deve esserci una pena esemplare. Attoniti, Will Scisle Arezzo, squadre mobili stabili per la sicurezza. Lucacci sale sulla vetta del parco, lavoro per difendere le foreste, l'incarico dal ministro Pichetto Fraten. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, venerdì 4 settembre 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9:30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trabimeteo. A un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare l'Italia. L'estate non demorde.

0: Extranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
0: Radio Fly. Radio.

collo sudato, ventilatore alle spalle, un'aria freschissima. La prossima settimana già so che resteremo senza voce e allora sbrighiamoci a fare la classifica americana. Vabbè, affrontiamo la vita giorno per giorno e la nostra mentalità artistica. Benvenuti, io sono Silvia Giansanti e soprattutto questo è l'appuntamento attesissimo con la classifica americana, la Top 10 USA, che vede questa settimana soltanto un'uscita, quella di Olivia Rodrigo, Stupid

Ci siamo sbarazzati di questa canzone stupida, ma no, non è assolutamente una considerazione negativa, soltanto che è uscita Olivia Rodrigo dal numero 10, come già detto. La classifica americana di questa settimana prevede 4 stabilità, una nuova entrata, perché appunto è uscita Olivia Rodrigo, 3 pezzi che perdono qualcosa e 2 canzoni che avanzano. Numero 10, subito subito, meno 2 posizioni per Drake, Janis, STFU.

STFU, posizione numero 10, due punti in meno dal numero 8. Nona posizione, che cosa succede? Ugualmente due punti in meno per Bruno Mars con I Just Might.

che tra le altre cose è rientrato in classifica la scorsa settimana al numero 7, però adesso perde due posizioni passando al numero 9, meno due posti. Ex new entry, o meglio re-entry. Come del resto è rientrata anche Olivia Dean con il suo Easy to Fall in Love, che la troviamo questa settimana al numero 8 con un posto in più.

0: Forse rientri su Easy to Fall in Love Olivia Dean, guadagni un po' di terreno passando dal numero 9 al numero 8, quindi una posizione in avanti.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, sempre con te.

0: La Top 10 USA sta per toccare la metà, intanto siamo arrivati al numero 7 ed è anche il momento importante di presentare quella che è l'unica new entry della settimana. Dunque, lei si chiama Stella Lefty, abbiamo già parlato di questa cantautrice americana emersa quest'anno tra il 2025 e il 2026 che mescola folk, pop e storytelling. Ha iniziato a scrivere canzoni da bambina, è cresciuta nell'Illinois e dopo i primi brani su TikTok ha firmato un bel contratto discografico. Boston, il pezzo di rilievo che le sta dando quindi notorietà, numero 7, New Entry.
1: New Entry. New Entry.

Boston, Stella Lefty. Vi abbiamo quindi presentato questa unica novità della settimana e soprattutto questa nuova star della musica americana. Settima posizione, adesso è il momento della numero 6, dove perde un posto dal numero 5, Tame Impala featuring Jenny, Dracula.

Da 17 settimane dentro la classifica americana, Dracula, Tame Impala featuring Jenny, posizione numero 6, meno un punto. Ne guadagna uno di gradino passando dal numero 6 al numero 5 questa settimana, Ariana Grande con Hate That I Made You Love Me.

arrivare a livello mondiale Ariana Grande, Hate Data I Made You Love Me, al numero 5 della Top 10 USA, più un posto e 10 le settimane di presenza complessive nella chart americana. Quarta posizione, si va avanti, si scala la classifica con il successo, troviamo subito una stabilità anche la prima di questa settimana con Ella Langley e Morgan Wallen. Il brano è I Can Love You Anymore.

La Top Ten USA adesso è lieta di presentare quello che è il podio. Ascolteremo, vedremo se ci sarà qualche interessante novità. Andiamo a scartabellare, quindi ricordiamo che abbiamo avuto soltanto l'uscita di Olivia Rodrigo con A Stupid Song dalla posizione numero 10 e la new entry invece al numero 7, ma tra poco vi racconteremo meglio con il riepilogo. Intanto non si muove nulla al numero 3, rimane stabile Be Her con Ella Langley.

Langley, Be Her, da 18 settimane dentro la Top 10 USA, rimane al numero 3, quindi una stabilità. Ugualmente non cambia nulla neanche al numero 2, dove ritroviamo Taylor Swift con l'apprezzabilissima I Knew It, I Knew You.

da 7 settimane dentro la classifica americana Taylor Swift con I Knew It, I Knew You, posizione numero 2, quindi stazionaria. Andiamo a fare il doveroso riepilogo. Dunque, siamo partiti al numero 10 con Drake, Janice STFU, e abbiamo soprattutto trovato un pezzo che perde 2 posizioni. Meno 2 ugualmente al numero 9 per Bruno Mars, I Just Might. E poi all'ottava posizione più un gradino per Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Boston, Still Alive T, abbiamo così ascoltato l'unica new entry della settimana che si attesta al numero 7. Sesta posizione meno un gradino per Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Al quinto posto più un punto per Ariana Grande con il singolo Hate That I Made You Love Me. Abbiamo trovato al numero 4 stabile I Can't Love You Anymore, Ella Langley e Morgan Wallen. Ugualmente al terzo posto stazionaria Ella Langley con Be Her, I Knew It, I Knew You di Taylor Swift appena ascoltata al numero 2. Una stabilità, un'altra stabilità. E un'altra invece adesso, perché si riconferma al numero 1, Ella Langley con Choosing Texas e 36 settimane di presenza nella Top 10 USA, number 1.

Strati, sì, ma number one non cambia nulla rispetto a 7 giorni fa e anche alle volte precedenti, perché abbiamo ancora in testa Ella Langley con Choosing Texas. I miei saluti finali, ancora buona estate 2026, il riposo fondamentale per molti di voi, mi raccomando, perché poi l'anno è veramente lungo e ricco di insidie. Ed è tutto, noi ci ritroveremo prossimamente sempre con la classifica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
10: No!
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
21: Mi sento fortunata.
22: Il premio Oscar Angelina Jolie.
23: Ho il risultato della sua biopsia.
22: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
22: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
22: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
27: Ehi, Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
27: Due biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin.
1: Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio-suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della A1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto, è riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
1: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici. Anche in profondità in Russia ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole le Falklands nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas, dice, sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Torniamo in Italia, la spesa sanitaria è scesa ai minimi europei, 5,8 milioni di italiani rinunciano alle cure, documenta un'analisi della Fondazione Gimbe. È una rete composta da CGL, movimenti politici e associazioni del settore, annuncia una legge di iniziativa popolare per il rilancio della sanità pubblica. Un evento in proposito si terrà a Milano la sera del 14 settembre al Teatro della Cooperativa, presenti tra gli altri Moni Ovadia, Paolo Rossi, Gerardo Colombo. Ai nostri microfoni il presidente di Medicina Democratica, Marco Caldiroli, ricorda alcuni punti chiave della normativa proposta.
3: Il Fondo Sanitario Nazionale non arriva a 6,2% del prodotto interno lordo. Nei prossimi anni sarà ancora peggio, visti gli investimenti pubblici per le armi previsti. Contro questo è stata presentata la legge iniziativa popolare per il rilancio della sanità pubblica. Chiediamo di arrivare a 7,5% del prodotto interno lordo al 2030, di eliminare il tetto alla spesa per il personale, rafforzare i servizi territoriali, intervenire con particolare attenzione su non autosufficienza, salute mentale, consultori, prevenzione e tempi di attesa.
1: Incentrato sull'appartenenza europea e sull'esigenza di cooperazione globale, il messaggio del presidente Mattarella, che ha aperto stamani l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta, scrive il capo dello Stato. Nella 3 giorni interventi di esponenti del governo e dell'opposizione, presenti anche membri di diversi governi, inclusi Stati Uniti, Ucraina, Spagna e Arabia Saudita. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da

0: Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Calcio con Genoa Como stasera, di fronte a Marassi alle 20.45 scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A, che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
1: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato. Dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri, una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como, che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
2: Aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
1: Sempre domani alle 20.45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché. Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino. Domenica completa nel menù Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo. Lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
5: Ti piacciono i grandi successi?

Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch. Torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 4 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Russia e voto, allarme degli 007, timori di attacchi ibridi in Europa, Putin evoca negoziati, ma tratto solo con Kiev. Roma, gli accertamenti dei PM, Vannacci, militari attivi nel partito, si muove la procura. Firenze, gettata dall'ex del viadotto, era rinchiusa e chiamava la polizia. Politica, preferenze, il primo sì, Meloni e l'ipotesi dell'Election Day per le urne a maggio. La Repubblica, Vannacci, inchiesta militare, indagine sulla procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per la ricostituzione del partito fascista, servizi segreti, tutelare voto da interferenze russe. Chiusa nel bagagliaio, chiede aiuto invano, lui la getta dal ponte e si suicida. Gloria Steinem, icona americana, lottò per le donne. La Stampa, fine vita, il muro di Meloni, dopo il via libera in Veneto il governo non impugnerà le norme della regione. Nell'ultimo inferno delle bombe a Kiev le sirene d'allarme non si fermano più. Pieno, nuovo record, mini proroga al taglio delle accise sul diesel, ipotesi petto ridotto per soli altri 5 giorni. Il Fatto Quotidiano, Meloni 4 anni senza niente da festeggiare. Il Resto del Carlino, Meloni vista dagli italiani, estero ok, male il caro vita, diesel prorogato lo sconto, Pichetto pronti per il nucleare, femminicidio, suicidio sulla 1, rapita e gettata dal viadotto. Il Messaggero, Roma la fabbrica dei campioni, le inchieste del Messaggero, i nostri atleti vincono nel mondo, viaggio nei centri sportivi che li preparano. Putin, ombre rosse sul voto in Italia, indagine su Vannacci, inchiesta militare sui rapporti tra il generale e Mosca. Conte, 4 anni solo tasse e propaganda, Senato premio sì alle preferenze, Meloni da oggi premier più longeva. La Verità, il PD toglie il bus ai poveri e lo regala ai migrati, il modello Emilia Romagna, specchio della sinistra. Sanchez ormai isolato, va in aula su Ceuta e si becca del bugiardo. Uomini in divisa nel partito, altra inchiesta su Vannacci, stavolta la procura militare. Giornale, il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica, il record. Il caso Ranucci, report, si apre il filone Zimbabwe, il giallo delle auto. Il Tempo Quotidiano, un argine di nome Giorgia, non solo il record di durata, Giorgia Meloni è anche l'ultimo ostacolo rispetto ai piani poteri del 2027 per la sinistra peggiore d'Europa. Altro che Vannacci, Conte, campioncino di Mosca, Pechino, Teheran. Più un mix di patrimoniali, giustizialismo e selvaggia propaganda TV. Evitiamo quest'info. Risico bancario, intesa San Paolo contro MPS, la grande sfida che può cambiare il futuro del paese. Libero Quotidiano, Tiè, Giorgia Meloni taglia il traguardo dei 1413 giorni al governo, ora il premier più longevo della Repubblica Italiana. Indagine sul partito di Vannacci, anche soldati tra gli esponenti, la procura militare si muove. Il Manifesto, chiacchiere da zar. Al forum economico orientale Putin racconta in un paese stabile, ma la realtà lo smentisce, crisi di carburante, voli cancellati e attentati ai suoi generali. Lo scontro con la Germania continua nei centri culturali, le relazioni restano aperte, ma il Goethe Institute chiudono. Strage di migranti alle Canarie, oltre 80 morti, 44 superstiti, il barcone alla deriva per un mese. Avvenire, armata rossa e nera, Putin cerca di rassicurare i suoi ma ammette la crisi energetica, Meloni diserta Cernobbio con Vannacci, alla deriva nell'Atlantico più di 80 morti, in salvo 44 migranti. il secolo d'Italia. Fondato sul lavoro, il governo Meloni in 4 anni ha creato 1,3 milioni di nuovi posti stabili. L'occupazione è il fiore all'occhiello. In primo piano, Fakir aveva assunto cocaina quando morì. Vacillano accuse a poliziotti che bloccarono il marocchino. Sempre meno italiani lasciano la nazione. Nel 2025 degli espati giù del 22,7%. Ecco i nuovi dati Istat. Dalla Chiesa il valore della memoria. Meloni, il suo esempio contro la mafia, continua a parlarci. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo dal Tirreno, piombino, addio a Mussi, ex ministro e colonna della sinistra, collo aderente tenace, il D'Alema ricorda il compagno di studi. Livorno, stop alle moschee abusive, via i controlli sugli immobili. Il Massa, SOS spiagge, si nomina un commissario per l'erosione, parte dalla Costa Puana la proposta di Forza Italia al governo. Viaggio, scandalo Salemi, Ziup sottospone il caso al prefetto. Pisa, lavori finiti a ottobre per il Palazzo della Giustizia, nuovo traguardo per il cantiere che è stato rallentato dal maltempo. Pasticcere muore a 51 anni, colto da un malore in casa da Pontedera. Andiamo a Montecatini, trovata morta in un appartamento, ipotesi omicidio per una 25enne. Appello della famiglia, chi può aver incontrato la ragazza. Firenze, il trucco dei falsi cantieri, sequestri per oltre 17 milioni. Andiamo poi a leggere il Corriere di Siena, un nuovo tavolo per MPS, riunirà Regione, Provincia, Comune di Siena e parlamentari toscani. Eugenio Giani, è un bel segnale. Protocollo contro i contratti pirata in campo Confcommercio, CGL e CISL. Firenze, la Repubblica, getta l'ex dal ponte, si uccide, l'agguato, poi l'addio sui social. Corriere Fiorentino, getta l'ex dal cavia, si lancia, omicidio suicidio alla una Barberino, l'aveva chiusa nel bagagliaio dopo l'agguato in un garage. Corriere d'Arezzo, perché ho colpito il controllore, l'aggressore l'uomo al bus, e mia nipote multata ma il biglietto c'era, mi ha preso la rabbia, sono dispiaciuto. Giostra, più fiera uguale turisti, ricco fine settimana, tanti turisti ad Arezzo tra la giostra e la fiera antiquaria. Sindacati divisi per il Saracino, le motivazioni della polizia locale. Andiamo a leggere la Nazione di Arezzo, lo sciopero si fa, il sindacati divisi e poi svolta col citrone tocca a Marmorini. Entriamo in cronaca, c'è Marmorini Junior, ribaltona col citrone al posto di Travanti, simulata alla Colombina. Porta crucifero a punta su Gian Matteo, figlio dell'ex rettore opinionista. Santo Spirito fa 2 tiri perfetti, gli altri quartieri si fermano a quota 9. La notte della prova generale, Nocentini debutta Santo Spirito, porta del foro, arriva con il 5+5. Bentornata Arezzo, poster il regalo domani, omaggio in edicola per il lettore della Nazione, la squadra davanti alla curva sud. Vigili, sindacati divisi, il CSA conferma lo sciopero, la CISL punta al dialogo. Controllore picchiato sul bus, caccia all'uomo scappato in bici, tra lavoratori cresce l'allarme. I carabinieri analizzano i video dei testimoni per trovare l'aggressore che dal 1° settembre ha colpito l'operatore Romani. Deve esserci una pena esemplare. Attoniti, Will Scisle Arezzo, squadre mobili stabili per la sicurezza. Lucacci sale sulla vetta del parco, lavoro per difendere le foreste, l'incarico dal ministro Pichetto Fraten. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, venerdì 4 settembre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin.
2: Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio-suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto, è riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
2: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici. Anche in profondità in Russia ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falklands nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas, dice, sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Torniamo in Italia, la spesa sanitaria è scesa ai minimi europei. 5,8 milioni di italiani rinunciano alle cure, documenta un'analisi della Fondazione Gimbe. È una rete composta da CGL, movimenti politici e associazioni del settore, annuncia una legge di iniziativa popolare per il rilancio della sanità pubblica. Un evento in proposito si terrà a Milano la sera del 14 settembre al Teatro della Cooperativa, presenti tra gli altri Moni Ovadia, Paolo Rossi, Gerardo Colombo. Ai nostri microfoni il presidente di Medicina Democratica, Marco Caldiroli, ricorda alcuni punti chiave della normativa proposta.
4: Il Fondo Sanitario Nazionale non arriva al 6,2% del prodotto interno lordo. Nei prossimi anni sarà ancora peggio, visti gli investimenti pubblici per le armi previsti. Contro questo è stata presentata la legge iniziativa popolare per il rilancio della sanità pubblica. Chiediamo di arrivare al 7,5% del prodotto interno lordo dal 2030, di eliminare il tetto alla spesa per il personale, rafforzare i servizi territoriali, intervenire con particolare attenzione su non autosufficienza, salute mentale, consultori, prevenzione e tempi di attesa.
2: Incentrato sull'appartenenza europea e sull'esigenza di cooperazione globale, il messaggio del presidente Mattarella, che ha aperto stamani l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta, scrive il capo dello Stato. Nella 3 giorni interventi di esponenti del governo e dell'opposizione, presenti anche membri di diversi governi, inclusi Stati Uniti, Ucraina, Spagna e Arabia Saudita. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la Premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi conduttore dell'Unità. Calcio con Genoa Como stasera di fronte a Marassi alle 20.45 scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
5: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato, dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
6: Mi aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno tantissima difficoltà.
5: Sempre domani alle 20.45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, c'è la Roma, finora forza 8,

0: Lightspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Notizie in breve da Estra.
4: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.
5: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
6: Vabbè che poi ad un certo punto l'estate finirà e ci sarà qualcuno che rimpiangerà anche il caldo dell'estate 2026. Io già lo so, me lo sento questo qua. Me lo sento e vabbè, andranno anche sopportate queste persone, no? Come quelli che cambiano idea da un momento all'altro, ma poi del resto perché non si può cambiare idea da un momento all'altro? Lo possiamo fare, ne abbiamo facoltà, fa parte delle nostre facoltà cerebrali, come fa parte della nostra facoltà cerebrale avere un atteggiamento positivo, perché negativo non lo possiamo avere nei confronti della Top 10 Europa, per cui quando sentiamo questa triplice parola, perché triplice se sono 3 parole diverse, ma non lo so, ho detto io. Top 10 Europa, abbiamo tutti un sorriso, ci si stampa un sorriso sulle labbra, non sappiamo il perché, ma la motivazione è proprio questa, perché la Top 10 Europa ha questi effetti collaterali anche su di me. Mi vedete? No? Immaginate che io abbia un sorriso ed è più o meno il vostro, ecco. Anche se questa settimana c'è Chiusi in Texas che ci lascia. Io ce l'ho sempre il sorriso, sia quando le canzoni escono, sia quando le canzoni entrano, sia quando sono stabili, sia quando salgono che quando scendono. Ce l'ho sempre il Texas. Assomiglia un po' a quel personaggio, no? Che è nell'immaginario un po' di tutti quanti, ma poi un giorno ve ne parlerò di questo personaggio immaginario, ma non troppo. Comunque, Chiusi in Texas, parlavamo di canzoni che escono fuori classifica, in questo caso quella di Ella Langley. Incroceremo quindi una nuova entrata, una canzone che entra, una canzone che esce, per una canzone che esce, 2 canzoni stabili, 4 canzoni che salgono e 3 canzoni che scendono. Partiamo dalla posizione numero 10, la prima ed unica nuova entrata della settimana è proprio qui, alla 10ª posizione, incrociamo un 36enne lui, Sonny Fodera, e una 23enne lei, Lee Bianca. Lui DJ, produttore australiano, lei una cantante camerunense americana che mescola soul, R&B anche influenze afro. Del resto, no? Le sue origini camerunense americana, cosa vuoi? Let me be in your arms, il titolo della traccia, Sonny Fodera con la featuring di Lee Bianca.
7: New entry.

La prima ed unica nuova entrata della settimana al decimo posto nella top 10 Europa questa settimana. Let Me Be In Your Arms, Sonny Fodera con la featuring di Lee Bianca. Si sale in nona posizione, perde un posto Olivia Rodrigo con Stupid Song. New York City.

Song, canzone che ha debuttato direttamente al numero uno delle classifiche globali Billboard, confermando la forza del singolo, il ruolo centrale della canzone nella narrativa dell'album, perché c'è questo comune denominatore all'interno dell'album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love di Olivia Rodrigo, dove rappresenta all'interno, tornando a parlare di Stupid Song, dove rappresenta il punto in cui l'euforia amorosa inizia ad incrinarsi sotto il peso dell'ossessione emotiva. Olivia Rodrigo nella top 10 Europa questa settimana in nona posizione, si sale in ottava, perde 4 posti, Dai Dai di Shakira.

0: Dai Dai, che ha debuttato con una performance alla cerimonia di apertura dell'11 giugno 2026 e in occasione dei mondiali di calcio ha raggiunto risultati storici in tantissime classifiche internazionali in paesi come Argentina, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo. Un video dove c'è un cameo di Messi, Mbappé e anche Haaland e un segmento animato con Shakira davanti all'Angel o all'Angel della Independencia di Città del Messico. Dai Dai di Shakira e Burna Boy questa settimana è in 8ª posizione nella Top 10 Europa.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
2: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Di nuovo in classifica. Eh sì, perché ho 7 canzoni da far ascoltare. La prima si balla e, se si balla, segna il ritorno di Peggy Gou, stavolta insieme ad Ira Star. Il titolo della traccia è Woman.

complementari, la raffinatezza elettronica di Peggy Gou e la sensualità melodica di Ira Starr, una canzone che già sul titolo separa ed unisce la parola woman da quella dall'altra che è man, per suggerire fluidità, forza e anche autonomia. Woman, Peggy Gou and Ira Starr, in settima posizione guadagna 3 posti rispetto a 7 giorni fa. In sesta posizione stabilità per Boston, la firma è quella di

ha debuttato con la doppia T, suona molto meglio, anche un significato di senso compiuto, alla posizione numero 95 della Billboard Hot 100 ed ha raggiunto la posizione numero 12, segnando il primo vero successo mainstream della cantautrice, con ottimi risultati anche in Canada, Irlanda, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. Stella Lefty con Boston, stabile come 7 giorni fa in 6ª posizione. Certo, se è un po' sciapo, se è melenza, la pietanza, ci si mette del sale. Allora, Dance Eteria, la nuova traccia di Madonna, in 5ª posizione, 2 posti up.

Dance Eteria è una delle canzoni più rappresentative dell'estetica di Confessions 2, perché funziona come dichiarazione d'amore di Madonna verso la club culture, che l'ha un po' plasmata, no? Ha un po' connotato la sua identità artistica, e il titolo, neanche a dirlo, richiama il celebre nightclub di New York dove Madonna muoveva i primi passi negli anni 80. Dance Eteria di Madonna in quinta posizione guadagna due posti, in quarta c'è chi guadagna un posto ed è la nuova traccia di Hugh Gell, Imael Angel e Altra Na Te, il titolo Moving the Sun.

0: Ci sono due umani ed un ologramma a firmare la traccia Moving the Sun, perché Jugel è umano, altra Nate è umana, Imal Angel invece è un po' un misto tra un ologramma, qualcosa di creato da macchine, computer e così via, un soggetto che esiste ma non esiste. E questa canzone, tra l'altro, scritta da Imal Angel, almeno così si narra, ci sono anche delle immagini legate al sole come simbolo di rinascita e chiarezza, mentre Altra Nate aggiunge la sua impronta soulful che richiama la tradizione delle grandi, dei grandi inni house degli anni 90. Moving the Sun in quarta posizione guadagna un posto nella top 10 Europa.
1: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: È rimasto il podio anche per questo aggiornamento, il numero 37 del 2026. La Top 10 Europa, io sono Dylan, tre canzoni quindi da ascoltare. In terza posizione, speravo almeno che salisse di un posto rispetto a sette giorni fa, perché sapete che è una delle mie preferite, Bruce Payne Clooney, cioè Free Your Mind, e invece è lì stabile, stabilità in terza posizione questa settimana per Free Your Mind di Bruce Payne Clooney.

Free Your Mind con una genesi molto curiosa. Clooney ha raccontato che il primo demo di questa traccia risaliva al 2020, rimasto sepolto tra vecchi progetti finché un blackout in studio lo ha spinto a recuperarlo, e da lì Pruspain Clooney ha riconosciuto la traccia aggiornando la batteria, aggiungendo nuovi layer e testandola nei loro set, in particolare al Warehouse Project, dove è iniziata a circolare come Club Weapon mesi prima dell'uscita ufficiale. E così ce la ritroviamo in classifica al terzo posto questa settimana. Free Your Mind di Pruspain Clooney nella top 10 Europa, stabile al terzo posto. Si sale in seconda posizione e perde la leadership, secondo me la riguadagnerà la prossima settimana, Rain Me In di Sam Fender con Olivia Dean.

0: Ten Europa.
1: Se non è la coppia dell'anno questa o una delle coppie del 2026, veramente voglio vedere chi è più coppia di Sam Fender ed Olivia Dean musicalmente parlando. Remy in seconda posizione perde la prima piazza rispetto a 7 giorni fa ed è qui in seconda posizione. Riepilogone prima della numero 1, in decima posizione allora la prima ed unica nuova entrata della settimana firmata Sonny Fodera con la featuring di Li Bianca, Let Me Be In Your Arms. E in nona posizione da 10 settimane in classifica perde un posto Olivia Rodrigo con Stupid Song. In ottava posizione da 5 settimane in classifica perde 4 posti Dai Dai, Shakira e Burna Boy. In settima guadagna 3 posti e da 2 settimane in classifica la nuova traccia di Peggy Gou insieme a Dire Star, Wow Man. In sesta posizione stabile Boston di Stella Lefty. In quinta posizione guadagna 2 posti da 2 settimane in classifica il nuovo singolo Dance Etiria di Madonna. In quarta posizione 1 posto up e da 4 settimane in classifica You Girl, Email Angel and Alternate con Moving the Sun. Il podio in terza posizione stabile Free Your Mind, Prospa in Clooney. In seconda posizione da 40 settimane in classifica meno 1 perde 1 posto, perde la leadership Rain Me In, Sam Fender ed Olivia Dean. La conquista è invece la posizione più alta della Top 10 Europa questa settimana, Talk To You Another insieme a 54 Ultra.
2: Number 1 Top 10 Europa.

0: Top Ten Europa. Top Ten Europa. Top 10 Europa. Un posto up, e quindi eccola qua al primo posto questa settimana. Talk to You di Another con 54 Ultra. La Top 10 Europa, almeno nella sua 37esima stesura dal 2026, la archiviamo e io torno qui tra una settimana per l'aggiornamento numero 38. Ciao!
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: E eccoci qua, ciao, buongiorno a tutti,
1: buongiorno,
0: ciao Vanna.
1: Beppe, buongiorno, come va?
0: Allora, come ti trovo in splendida forma questa mattina per,
1: sì?
0: Questa, per questa Semaine de Folie.
1: Crazy Week si
0: Crazy
1: chiama.
0: Week, vabbè,
1: Crazy
0: per
1: week.
0: Gli inglesofoni sbagliati come me va bene la Semaine de Folie.
1: Va bene, Crazy Week, allora, decimo episodio.
0: Decimo episodio, sì, decimo siamo arrivati alla decima, quindi le mani adesso non ci basteranno più.
1: No,
0: da ora in
1: basta.
0: Poi faremo le mani così. Allora, dove ci porti, cara Vanna?
1: Allora, iniziamo. Con una notizia che viene dall'Italia in realtà, quindi siamo rimaniamo
0: com'è,
1: in Italia.
0: In realtà che esiste l'Italia?
1: No,
0: Vanna.
1: Perché visto di solito noi portiamo sempre delle notizie che riguardano soprattutto all'estero, però questa volta siamo in Italia. E ti dico, va a bere con gli amici per festeggiare la patente, i carabinieri lo fermano e gliela sospendono.
0: Lui aveva appena preso
1: la patente, però purtroppo è stato sfortunato. Perché lui è stato ritrovato con un valore di 1,10.
0: Ah no, ma cioè a 0,5 il limite, ti ricordiamo.
1: No, è zero ora.
0: Ah, è zero ora.
1: Ora
0: proprio.
1: È zero.
0: No, per quelli che hanno la patente da un anno come
1: non
0: te, mica per quelli come me.
1: Infatti che io ce l'ho da un po' ormai.
0: No,
1: però
0: scusa,
1: credo che sia proprio zero ora.
0: Ah, proprio
1: tutti.
0: Zero, cioè
1: sì,
0: zero.
1: Penso
0: come
1: di
0: la
1: sì.
0: Tua business, i conduttori di autobus, no? Sai che quelli devono avere zero,
1: sì,
0: anzi, sotto zero se possibile.
1: Ecco, esatto.
0: Vabbè, la sicurezza.
1: E quindi insomma, niente, al momento del ritiro della patente ha ammesso di aver bevuto con gli amici proprio per festeggiare il risultato raggiunto.
0: Ma non gliel'hanno detto, che sfiga, cioè, scusa la parola.
1: Sì, sicuramente gliel'avranno detto.
0: Dovete stare attenti, non si può bere quando andiamo in macchina, assolutamente, quindi i carabinieri
1: esatto.
0: Hanno fatto il loro lavoro. Vabbè, comunque.
1: Sì, però mi dispiace per il ragazzo, però almeno
0: chissà se
1: è partito bene.
0: Esatto.
1: Allora,
0: senti, poteva festeggiare in un'altra maniera, secondo me. Festeggia la patente, fa una seratina particolare senza alcol, ma magari si aiuta con l'intelligenza artificiale,
1: ecco.
0: Sai che oggi si fa tutto con l'intelligenza artificiale.
1: Sì, esatto.
0: Beh, devi sapere che in Cina sono arrivati i sex toy pilotati dall'intelligenza artificiale. No, non lo so,
1: cioè?
0: Non l'ho provati, non mi chiedere nulla.
1: Vabbè.
0: Però stanno spopolando, sì, questi giocattoli, cioè questi giocattoli,
1: sì.
0: Questi sussidi all'amore delle persone che sono comandate dall'intelligenza artificiale. Pensa a te, no? Cioè, vorrei capire come.
1: Da provare.
0: E stanno spopolando.
1: Sì.
0: Vanna, sì, non so se si scarica le pile, non lo so, insomma saranno connessi al wifi. Te lo immagini il pivello, si interrompe il wifi.
1: Vabbè, non ne ho idea, da provare. Però restando sempre in questo tema un po' così,
0: un po' così.
1: Ti porto questa notizia.
0: Che è successo?
1: Durante la finale ATP di Sinner.
0: Sì?
1: Sinner,
0: sappiamo, bravissimo,
1: campione assoluto.
0: Cioè, proprio. Che ha fatto?
1: Però
0: non mi dire che ha tirato fuori una racchetta. No.
1: Ti dico che il traffico su Pornhub in Italia durante la finale ATP è calato del 7,2%. Cioè, quindi Sinner, dovresti giocare più spesso.
0: Cioè, no, come sarebbe a dire? La gente ha smesso di guardare
1: questi siti così durante la finale.
0: Lo posso capire da una parte di una donna che vede Sinner o delle ragazze che vedono questo
1: No,
0: idolo.
1: Evidentemente ci sono molti appassionati di tennis.
0: Allora dici che molte ragazze sono rimaste
1: Non lo so, vabbè, comunque questo era un dato curioso e simpatico.
0: Scusa, vanno in Cina, c'hanno quei toys che abbiamo detto prima.
1: Sì, va bene.
0: Che ci racconti?
1: Ti racconto questa cosa. Ormai hai visto, il web è pieno di questa banana sul muro con
0: la banana,
1: scotch.
0: Sì.
1: Restiamo sempre tema banana.
0: Sì, no, vabbè, che vuol dire? Ah, tu pensi che ci sia una banana comandata dall'intelligenza artificiale?
1: Potrebbe esserci,
0: quella
1: non
0: che
1: lo
0: ha fatto?
1: So.
0: Raccontaci,
1: ti dico che questa banana è molto famosa perché è la banana di Catalan ed è stata venduta per 6,2 milioni di dollari.
0: Che aveva di particolare?
1: In realtà nulla, ti faccio vedere la foto. La foto è questa. Non so se si vede.
0: Sì, c'è un pezzo di nastro,
1: sì,
0: quello americano. Sì.
1: È stata venduta appunto per 6,2 milioni di dollari e l'acquirente ha detto: la mangerò personalmente. Cioè, lui, la celebre banana di Maurizio Cattelan è stata acquistata per la cifra di 6,2 milioni di dollari ad un'asta a New York dall'imprenditore cinese Justin Sun.
0: Quello sicuramente la notte sarà divertita. divertito.
1: Che lui è il fondatore, oltretutto, vabbè, di una piattaforma di criptovalute.
0: Però, come dire, se c'hai soldi, ma chi ha sta banana lì?
1: È nulla,
0: ma
1: non
0: ma
1: lo
0: era
1: so.
0: Matura almeno, sai? No,
1: alla fine penso di sì.
0: Ecco perché, allora, se vedete sui social, vedrete appiccicati da tutte le parti.
1: È vero, però.
0: Prezzemoli, finocchi, vabbè, cetrioli.
1: Giustamente ora ci scherzano, sì.
0: No, ma pomodori, giusto. Anche pomodori, no? Insomma, ognuno c'ha il suo prezzo. Vabbè.
1: È
0: senti,
1: giusto.
0: Senti, invece, ti voglio dire una cosa. Tu mi parli di questa tecnologia bella, no? L'intelligenza artificiale, che adesso ormai è arrivata anche nei spazi più reconditi delle
1: sì.
0: persone.
1: Va bene.
0: Si inventano le più
1: di tutti.
0: Vabbè. Però devi sapere che molti adesso si affidano anche alla tecnologia per parlare, ma anche per inveire contro. È il caso di Alexa, che
1: sì.
0: è venuto fuori. Sapete che tutte le cose che gli dite comunque sono registrate, cioè sono trascritte.
1: Assolutamente.
0: Che si prende, si becca tutti i giorni una marea di improperi, ma enormi proprio. Cioè, e allora lei adesso inizierà a rispondere a questa violenza verbale.
1: Ah, sì?
0: Sì, ti ricordi i robot che scioperavano? No?
1: Me lo ricordo.
0: Adesso Alexa si è incavolata. E ha detto adesso vi rispondo e risponderanno con parolacce se tu lo offendi.
1: No, sì, no, sì, Alexa, sì. Però ci dice
0: vabbè, insomma,
1: da provare.
0: Quante volte gli hanno detto meglio Siri, sei brutta, sei di tutte
1: sì,
0: gliel'hanno
1: sì.
0: detto, quindi pensate che lavoro. Vabbè. Poi
1: va
0: cosa
1: bene.
0: Ci dici?
1: Usciamo dal mondo della tecnologia. E in Sardegna hanno fatto una cosa simpatica e ganza, perché il comune di Ollolai
0: sì,
1: offre le case a un euro agli americani che vogliono fuggire da Trump.
0: Addirittura,
1: cioè, questi, sì, questo è un appello. È un appello
0: cioè, a tutti coloro i quali sono spaventati da Trump,
1: che credo che ce ne siano parecchi. Sì,
0: quindi adesso quel paese si coserà, insomma, si riempirà.
1: Il comune sardo di Ollolai, in provincia di Nuoro, ha avviato un'iniziativa per combattere lo spopolamento. Offre case a partire da un euro a chiunque voglia trasferirsi. L'iniziativa prevede un iter semplificato per gli americani delusi dai risultati delle elezioni presidenziali. Puntando a rivitalizzare il borgo e le sue tradizioni.
0: Ma
1: cioè,
0: tu pensa
1: top per...
0: tu pensa che allora sì. le isole in questo caso sono all'avamposto di queste cose, perché la stessa cosa viene
1: sì.
0: fatta a Musumeli in provincia di Caltanissetta, dove appunto con un euro tu puoi comprare una casa, proprio perché ormai
1: sì.
0: questi centri si stanno spopolando, e allora dicono con un euro ti compri una casa, però devi pagarti le spese accessorie, insomma, se ce la rimetterà
1: a
0: posto.
1: Però un euro
0: ho capito, ma la butterei ci rimetterà su, ci ho capito. Però non ho capito se questi fuggono da Trump la stessa maniera, non ho idea.
1: Ma io penso che ce ne sono parecchi che vorrebbero fuggire in questo momento.
0: Vabbè, vedremo un po'.
1: Va bene.
0: Dove mi porti poi?
1: Allora, nulla, in realtà ora voglio chiederti una curiosità. Non è una notizia, però è uscito un articolo che è molto carino, no? Che riguarda appunto le cose che da piccoli non volevamo fare, ma che oggi invece adoriamo.
0: Non tipo, volevo mangiare la pappa.
1: Bravo. Potrebbe essere. Te non la volevi mangiare?
0: No.
1: Però per esempio da piccoli magari non mangiavamo la frutta e la verdura, adesso invece la mangiamo, anzi forse ci piace anche di più. Oppure per dire, che ne so, il sabato sera io quando ero più
0: si guardava il drive-in,
1: piccola. Però invece adesso si sta a casa.
0: Come
1: ci piace
0: a casa?
1: Stare a casa a guardare
0: ma
1: film.
0: Come? Ma siete avete fatto un downgrade voi della generazione
1: pigri.
0: Z. Noi andavamo a ballare il sabato sera era per andare a ballare, a divertirci.
1: Invece no.
0: Con la patente dovevano non bere.
1: Noi ci piace stare a casa in pigiama a guardare film. Oppure
0: i film, però, insomma, sì.
1: Non quei film.
0: No, visto che cioè, vabbè.
1: Oppure una cosa che a me piace tanto è fare il riposino pomeridiano.
0: La pennichella.
1: Prima, quando eri piccolo, magari non la volevi fare, invece tua madre era lì che ti diceva dormi.
0: Sì, e tu facevi finta, chiudevi, perché
1: sì,
0: sennò erano,
1: esatto,
0: erano anche qualche sganascione. Dopo ti faceva dormire.
1: Invece adesso, cioè, io magari potessi dormire il pomeriggio,
0: ah,
1: no?
0: Sì, staresti lì come una lumaca,
1: certo.
0: Mi sembra da dire. Coccolata dall'intelligenza artificiale.
1: Bellissimo. E poi invece che ci potrebbe essere? Anche questa è buffa, perché ricevere un libro il regalo. Adesso è una cosa, no? Però magari quando eri più piccolo ricevevi un libro e dicevi: ma che regalo,
0: che regalo è? Dice, ma che state facendo?
1: Esatto, ora invece ti piace ricevere.
0: Ma questa cos'è? La generazione Z, XY?
1: Le ultime generazioni ormai.
0: Sì, quindi
1: è così.
0: Un po' pantofolai, il sabato non si va a ballare,
1: un
0: ci si
1: pigre,
0: mette lì. A letto.
1: Però ci piace leggere.
0: Sì, va bene, va bene.
1: Va bene, dai, quindi queste sono le nostre.
0: Va bene, io avevo un'ultima notizia, se la vuoi.
1: Vai,
0: sì,
1: vai,
0: ma,
1: certo,
0: questa, ma questa mi è un po' strana, perché insomma voi fate anche, la generazione nuova fa anche delle cose per gioco, una delle quali, l'abbiamo detto, giocare è bello, è la bellezza della vita, ma questa per gioco si è fatta un test del DNA. Facciamo un test del DNA. Una ragazza che viene, si chiama Jenna Rose Gervatovsky, non so se l'ho detto bene, viene la notizia dagli Stati Uniti d'America. E che è successo? Questa ragazza di 23 anni ha postato su TikTok, e poi questa incredibile cosa, fatto il test del DNA. Tu sai, oggi siamo tutti comandati dall'intelligenza artificiale,
1: ripeto,
0: fin nei meandri più profondi.
1: Vabbè.
0: E che è successo? Hanno scoperto che hanno risolto un caso di infanticidio del 1997. Chi l'aveva fatto? La sua nonna.
1: No.
0: Sì, tramite questo, aver riconosciuto il DNA, hanno ritrovato questo infanticidio che appunto avvenne nel 1997.
1: Un
0: bambino trovato soffocato, e viene fuori che insomma era stata la nonna.
1: Mamma mia, immagini, ragazzi, vai a fare un esame così,
0: ma magari te fai un esame e ti accorgi che eri, che ne so, il tuo avo, come si chiamava quella, Giovanna d'Arco, aveva ucciso chissà che, ti arrestano anche oggi.
1: Ti immagini, certamente.
0: Va bene, mi raccomando, non date retta, non offendete
1: Alexa perché sennò
0: ma neanche
1: si arrabbia.
0: Siri, poi c'è quell'altro Gemini che vi risponde, già l'intelligenza artificiale di Google ci ha fatto un po' di scherzetti, ci ha detto: umani non servite più a niente, la sai questa, no?
1: No,
0: assolutamente. Uno studente americano con sua sorella era lì che cercava di capire come salvare la società per le pensioni, no? E che è successo? A un certo punto questa intelligenza, Gemini mi pare si chiami, ha sclerato e ha iniziato a dire: ma voi umani non servite più a niente, uccidetevi per favore. Non si dice, siete assolutamente inutili. Ha detto che è stato un bug.
1: Un bug, vabbè, chiamiamoli così. Va bene, allora guardate più tennis, mi raccomando.
0: Mi raccomando. Non vi buttate su questi game toy lì, quelli dell'intelligenza, lasciamoli perdere. Ciao Vanna, alla prossima settimana.
1: Beppe, ciao a tutti.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA del mese di agosto. Le decisioni saranno prese anche tenendo conto del contesto internazionale. L'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari, ha chiarito il ministro delle imprese Urso a margine del forum Ambrosetti. Ex Ilva, in arrivo le lettere di licenziamento per 2500 lavoratori e quanto viene comunicato in una missiva ai sindacati metalmeccanici firmata dal presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive Nicola Convertino, che motiva la decisione. Purtroppo tale provvedimento rappresenta un atto dovuto inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. È quanto sollecita il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio che ha aperto l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, prosegue il capo dello Stato, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta. L'Europa, sollecita ancora Mattarella, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. Due persone sono morte in un'esplosione avvenuta in una villetta ad Andria. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime stavano maneggiando una bomba da utilizzare per assaltare sportelli bancomat. A dare l'allarme, il proprietario di un'abitazione della zona che ha scoperto i corpi dilaniati dall'ordigno. Poco distante è stata ritrovata un'auto rubata. Si indaga per chiarire eventuali collegamenti con gruppi d'assalto ai bancomat attivi sul territorio pugliese. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia con il miglior tempo di Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Terzo Russell con la Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà dall'ultima posizione a causa della penalità per il cambio della Power Unit. Alle 16 la seconda sessione di libere, domani le qualifiche. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Giustizia e infrastrutture, in programma la prossima settimana in aula la discussione della legge di conversione del decreto su misure urgenti in materia di procedimenti civili e penali a seguito del crollo di un'ala del Tribunale di Bolzano verificatosi lo scorso 16 luglio. Il provvedimento garantisce la continuità del servizio in attesa dei lavori di ricostruzione. Cittadinanza e diritti, mercoledì la prima Commissione Affari Costituzionali riceve per un giro di audizione i rappresentanti dell'associazione Antigone di ActionAid, ACLI, CGL, CISL e UIL. L'iniziativa si svolge nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di cittadinanza che aumenta le ipotesi di revoca e inasprisce i requisiti per la sua acquisizione. Cooperazione allo sviluppo, sono previste per mercoledì nuove audizioni davanti alla terza commissione affari esteri. I rappresentanti di ANCE e della Fondazione AVSI sono chiamati a esprimere le loro osservazioni sulla relazione sullo stato di attuazione del piano Mattei, aggiornata lo scorso 30 giugno. Mercoledì scorso Montecitorio ha ospitato una cerimonia per il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. Una delegazione di 10 senatori della Dieta giapponese ha incontrato una rappresentanza italiana esaminando le tante ipotesi sul tavolo per il rafforzamento della partnership tra i due paesi. Con la fine della pausa estiva riapre martedì prossimo 7 settembre 1946 nasce la Repubblica, l'assemblea costituente a Montecitorio, la mostra che approfondisce attraverso preziosi documenti e testimonianze la prima fase della vicenda repubblicana. Dal giorno della sua apertura, il 25 giugno, è già stata visitata da migliaia di cittadini tra cui giovani e studenti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio. Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

e decidiamo di scrivere delle nuove storie indimenticabili. Abbiamo preparato una sequenza di hit micidiali pensate per trasformare la vostra radio in una vera e propria discoteca. Al chiuso o all'aperto, come si dice, non importa se sarete in città, al mare o in montagna. L'importante è che siate sintonizzati proprio qui con la voglia di fare festa, ragazzi. Quindi caricate il sorriso, alzate il volume ai limiti dell'inverosimile e preparatevi, perché oltre alla buona musica avremo i nostri collegamenti speciali, a partire da Ermanno Accardi, che ci racconterà degli italiani, quelli che hanno lasciato un segno in Italia e nel mondo con le loro opere, la sportività, il design, insomma ci sono tanti nomi che hanno fatto parte della nostra estate e altri appunto ne scoprirete in queste ultime appunto tre appuntamenti di Estatissime. E poi avremo il giro per le spiagge italiane in compagnia del nostro Lorenzo Zucchi, che ci porterà tra un litorale e l'altro, tra un paese, una città, un borgo da visitare e la loro enogastronomia, insomma un bel giro del nostro paese alla scoperta di luoghi che magari non avete mai appunto visto prima, e noi ve li facciamo così, ve li facciamo raccontare alla radio, ma vi auguriamo di andarli a visitare prima o poi. Un altro spazio da non perdere, l'ultimo della settimana, in compagnia del nostro psicologo e psicoterapeuta, il dottor Luca Saita, con la sua rubrica davvero interessante, ovvero i consigli da non seguire, quelli psicologici. Non dovete seguirli durante l'estate, i consigli dello psicologo, così dice lui. Vedremo che cosa ci dirà anche oggi nella nostra puntata del venerdì di Estatissima. Partiamo subito perché abbiamo veramente tanto da farvi ascoltare e tanto da dire. Da

0: ci ritroviamo ancora una volta negli italiani, la rubrica curata dal nostro Ermanno Accardi. Oggi a presentare a tutti voi un magnifico duo, direi, Ermanno. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, grazie, buona estate a te e ai nostri ascoltatori. Beh sì, direi di sì. Un grandissimo duo, Alex Zanardi e Bebe Dio, Alex Zanardi, che noi abbiamo perso quest'anno, nato a Bologna nel 1966, pilota, è stato un pilota di Formula 1, campione del mondo di kart negli anni 90, dopo il terribile incidente del 2001 sul circuito del Lürzenring in cui perse entrambe le gambe. La sua storia è diventata un esempio mondiale di tenacia. Non solo tornò alle competizioni automobilistiche, ma si reinventò come atleta paralimpico, vincendo diverse medaglie nel ciclismo a mano, detto end bike in inglese. E Bebe Dio invece è nata a Venezia nel 1997, è una schermitrice paralimpica, è diventata simbolo di energia e determinazione. Colpita da meningite fulminante a 11 anni, ha subito l'amputazione di entrambe le gambe e degli avambracci. Nonostante ciò, ha ripreso a praticare la scherma con protesi e ha conquistato più titoli mondiali e paralimpici nel fioretto. Zanardi è riconosciuto per la sua resilienza, capacità di trasformare le avversità in nuovi punti di partenza e il suo approccio sempre positivo alla vita. È un uomo che ha saputo unire tecnologia, sport e filosofia, incarnando un modello di determinazione e lucidità. Bebe Dio invece spicca per la sua energia comunicativa, per la sua capacità di trasmettere entusiasmo. La sua figura è fortemente legata alla gioventù, al ruolo delle donne nello sport e al messaggio che tutto è possibile con passione e impegno. È diventata anche una voce pubblica attiva in campagne sociali e inclusione delle persone con disabilità. Entrambi hanno dato enorme prestigio al paese. Zanardi ha ispirato milioni di persone rappresentando l'Italia come simbolo di rinascita e umanità nello sport. Ha ispirato in particolar modo proprio Bebe Dio, che ha portato i colori italiani sul podio di Paralimpiadi e campionati mondiali, contribuendo a rinnovare l'immagine dello sport paralimpico come disciplina di pari dignità con quella olimpica. Insomma, il loro impegno civile e mediatico ha contribuito ad accrescere la consapevolezza sulla disabilità, mostrando la forza del talento oltre i limiti fisici. E Alex Zanardi e Bebe Dio hanno cambiato la percezione pubblica della disabilità, trasformandola da tema di compassione a testimonianza di forza e normalità. La loro influenza è stata determinante nel promuovere infrastrutture inclusive e una nuova cultura sportiva, capace di valorizzare le diversità. Entrambi hanno mostrato che l'atleta paralimpico non è un eroe per pietà, ma per merito sportivo e impegno umano. E poi il grande impatto mediatico ha comportato ovviamente anche delle criticità. In alcuni casi la loro narrazione è stata eccessivamente eroicizzata, diciamo così, riducendo la complessità delle loro esperienze a simboli motivazionali. Inoltre la forte esposizione pubblica ha spinto alcuni a discutere i limiti tra persona e personaggio, specialmente nel caso di Bebe Dio, spesso utilizzate come icona giovanile appunto dai media. Nel caso di Alex Zanardi, il suo gravissimo incidente del 2020 ha riaperto un dibattito sul rischio e sulla vulnerabilità degli atleti paralimpici di alto livello. Comunque, in conclusione, Alex Zanardi e Bebe Dio rappresentano due volti diversi ma complementari dell'Italia contemporanea: coraggio, spirito di innovazione e profonda umanità. Il loro esempio va oltre lo sport, toccando i valori universali di dignità, speranza e rinascita. Alex Zanardi e Bebe Dio. Caro Alessandro, buon proseguimento di estate, ovviamente buona estate a te e ai nostri ascoltatori. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
0: E grazie di cuore al nostro Ermanno, buona estatissima.

0: Notizie in breve da Extra.
1: Extra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
2: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

0: In diretta ci colleghiamo con Lorenzo Zucchi alla scoperta delle nostre coste, delle nostre spiagge, delle bellezze davvero balneari. Ciao, ben trovato Lorenzo.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Allora, oggi ci porti in Calabria ad Arcomagno.
1: Sì, la località si chiama San Nicola Arcella, la spiaggia è proprio l'Arcomagno, no? Che è una piccola baia naturale raggiungibile tramite un sentiero dalla spiaggia della Marinella di San Nicola Arcella. È caratterizzata, come il nome fa intuire, no? Da un grande arco di roccia che crea un ingresso naturale dal mare. La spiaggia in questo caso è composta da sabbia scura, abbiamo i ciottoli, l'acqua è molto limpida, il fondale, come conosciamo di questa zona, è sempre su profondo, però attenzione, l'accesso è regolamentato in alta stagione per preservare l'area, quindi andiamoci al mattino presto se vogliamo passare la giornata, oppure andiamoci direttamente al tramonto quando l'arco si trasforma in una cornice perfetta per la luce dorata del sole, no? Quindi faremo sicuramente dei selfie da molti like.
0: Raccontiamo delle cose da vedere nei dintorni.
1: Allora, assolutamente, abbiamo una serie di attrazioni che ci possono coprire una settimana di vacanza, no? Perché naturalmente la nostra Italia è sempre piena di perle anche abbastanza nascoste, per cui da San Nicola Arcella, la base di questa spiaggia, possiamo trovare a pochi minuti già Scalea, che è uno dei centri storici più estesi della Riviera dei Cedri, cioè di questa zona della costa, prima costa calabrese, no? Abbiamo Scalea, Riste Medievali, Torri Costiere e il famoso Palazzo dei Principi, ma da qua possiamo raggiungere facilmente anche Praia Mare, dove c'è l'isola di Dino, no? Nota per le grotte marine come la Grotta Azzurra e la Grotta del Leone, di cui abbiamo parlato in un'altra puntata di Estatissima. Insomma, ogni borgo della zona conserva questo ritmo lento che invita alla scoperta anche durante le calde giornate.
0: Assolutamente sì. Parliamo invece, come sempre, di gastronomia, no? La famosa ciliegina sulla torta.
1: Beh, naturalmente, perché comunque per essere completo il nostro stile balneare deve avere una spiaggia, un'attrazione e anche un bel piatto, possibilmente locale, no? In questo caso il piatto più diffuso della zona è il pesce azzurro, naturalmente chiamato alla calabrese, preparato con peperoncino immancabile, no? In questa nostra splendida regione, il pomodoro e l'origano, e in particolare nella Riviera di Cedri, di cui la spiaggia di Arcomagno fa parte, naturalmente è tipica anche la zuppa di cozze con pane tostato, limone, che viene servita praticamente da tutti i ristoranti del lungomare. Se siamo a pranzo sul lungomare o a cena sentiremo il profumo degli agrumi locali, che naturalmente aggiunge una nota inconfondibile a questa località, per cui per questa volta abbiamo scelto uno stile balneare assolutamente con vista.
0: Grazie davvero al nostro Lorenzo Zucchi. Stile balneare torna la settimana prossima in Estatissima. Ciao.

0: Entriamo in studio con i consigli psicologici che non devi seguire per chiudere la nostra settimana di estatissima insieme ai nostri collegamenti speciali. Da Roma abbiamo il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buonasera a tutti.
0: Un altro consiglio da non seguire è: sii produttivo anche in vacanza.
1: Ecco, questo è proprio, diciamo, forse è importante davvero averlo detto, dirlo, perché c'è anche quest'ultima moda che bisogna essere produttivi sempre, persino in vacanza, quindi non ci si può più riposare, bisogna sempre lavorare, produrre, inventarsi qualcosa, come ci impongono anche i social ultimamente, bisogna sempre postare qualcosa, mettere qualcosa, interagire, lavorare, creare, ma fermi tutti, bisogna respirare, siamo in vacanza, posti belli, bisogna invece godersi le vacanze, fermarsi, staccare tutto, proprio evitare qualsiasi forma di produttività, perché la produttività non è solamente fare, ma è anche fermarsi e lasciare che la mente si riposi, si fermi, le idee possano pian piano decantare da sole. La mente lavora anche quando noi ci riposiamo, anzi la mente lavora soprattutto quando ci riposiamo. Alcuni processi, per esempio quali la memorizzazione, avvengono mentre dormiamo, quindi il mito che la mente deve sempre lavorare è davvero sbagliato, perché la mente certo che lavora sempre, ma c'è anche un tempo di riposo in cui la mente lavora e bisogna concederglielo. Quindi godiamoci queste vacanze davvero al meglio, questo consiglio strappiamo dalle nostre agende, rilasciamoci, divertiamoci e vedrete che poi tornati in città, al lavoro, alla vostra vita, avete le idee molto più chiare, sarete più produttivi e andrà tutto molto meglio.
0: Capito? Seguite ovviamente tutto quello che dice il nostro Luca Saita. A presto e alla prossima settimana, sempre qui in estatissima. Ciao Luca.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

E il primo venerdì di settembre, insomma, si va quindi a chiudere. Il weekend ci aspetta, insomma, con la sua pace. Estatissima, vi auguro di trascorrere questi giorni veramente in totale serenità. E visto che l'estate ha ancora molto da offrire, non abbiate fretta di chiudere l'ombrellone. Tutte le interviste della settimana sono già caricate su estatissima.it. Rimanete connessi con noi anche sabato e domenica su Facebook e LinkedIn. Grazie, insomma, per aver reso questa settimana così speciale con i vostri messaggi giunti alla nostra linea WhatsApp. Buon weekend di relax a tutti, ci risentiamo lunedì per ripartire insieme.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Una fabbrica di questa portata avrebbe meritato una sorte diversa, scrive ancora Convertino, che mette in luce. Siamo giunti a questo punto a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del MIMIT, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, tra queste la A2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:07.
4: Radio Fly è in FM 98.5 e 106.100 sul DAB Plus e streaming sui social.
5: Lover, lover, lover. Now that's a word.
4: Le migliori canzoni degli anni 80.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Senza più la spada di Damocle delle voci e delle trattative convulse di mercato, con le menti sgombre il campionato di Serie A si prepara a regalare tre incroci da brividi, quale miglior antipasto prima di assaporare il piatto succulento della Champions League. Aspettando una il Real, l'altra l'Arsenal, domani alle 18 in quel di San Siro l'Inter con lo scudetto sul petto e a punteggio pieno con altre 5 formazioni ospita il Napoli, prima rivale l'anno scorso, passato nelle mani dell'ex milanista Max Allegri, ma reduce dal capo interno col Como, fa gli onori di casa il tecnico campione d'Italia Cristian Chivu.
1: Le mie lezioni rispetto all'anno scorso le ho imparate, la terza avevamo già 2 sconfitte, nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi giochiamo domani contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
0: Sempre domani all'Olimpico la Roma 8 gol in 2 gare, riceve alle 20:45 l'Atalanta dell'ex laziale Sarri e incrocio del cuore per il mister giallorosso Gasperini che si porta appresso il dubbio di Bala. Alla stessa ora di domenica basta la parola Juventus-Milan, scolpita nell'enciclopedia del calcio. In attesa della scorpacciata di emozioni si comincia stasera in quel di Marassi, giovani ma già esperti mister a confronto di Rossi e Fabregas. In Genoa Como a quota 0 il Grifone, 4 punti per i lariani. Ascoltiamo i due allenatori.
2: Ci aspettiamo una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere, l'ho visti molto bene a Napoli e quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi.
3: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, si deve competere al massimo, sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io, a me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare, ti ricorda la Premier League e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
0: Lunedì doppia appendice Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Tennis, promossi al terzo turno con Bagli e Darder eliminati Musetti e Bellucci agli US Open, torna in campo Jasmine Paolini, dalle 17 italiane la numero 20 del mondo affronta nei 16esimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi è Proda ai 16esimi Zverev, stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Nella cornice di Berlino iniziano i mondiali femminili di basket. La nazionale italiana farà il suo esordio alle 20:15 affrontando la Repubblica Ceca. Domenica incrocio con gli USA, lunedì è previsto il match contro la Cina. Notte dunque da brividi per le azzurre della pallacanestro, notte invece di vigilia per le ragazze del volley di Julio Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei in programma domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. Ed è tutto, buona serata.
4: Attraverso i suoni di Radio Fly.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai.
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
4: Flyspot. Sono le 17:05.

Triplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi.

0: Allora, siamo riusciti a fare un po' di caos.
1: No,
0: speriamo
1: no,
0: com'è.
1: Oggi no, oggi
0: un
1: no.
0: Caos calmo.
1: Sì, caos calmo, il film.
0: Quindi, allora, Stefano, ciao, buon pomeriggio.
1: Visto che ho sistemato la pagina Facebook, falla anche partire così almeno. No, altrimenti il caos che lo facciamo fare.
0: Aspetta, che voglio dire, gli devo vidimare il biglietto,
1: sennò gli metto, da buon ferroviere.
0: Gli metto, una volta mi sembra erano 10 euro di penalità, 5 poi 10, ora perso il conto, no, non sono più, non sono più un ferroviere. Nella seconda vita faccio lo speaker.
1: Senti un po'. Vabbè, l'hai fatto anche nella prima, no?
0: Sì, l'ho fatto anche in quella di mezzo.
1: Anzi, esatto. In quella di mezzo ho fatto il ferroviere.
0: Sì.
1: Nella prima ho fatto
0: lo speaker. Poi lo speaker del ferroviere, poi, poi vuoto il ferroviere.
1: Allora, buon tutto, bentornati, benvenuti su Radio Fly e bentornati ad un nuovo appuntamento con il Biplano. Due ore di grande musica come accade ogni giovedì in diretta, poi lo potrete riascoltare in qualsiasi momento al di là della replica della domenica sera, perché da questa sera, come ogni giovedì quando ce la facciamo, trovate anche il podcast della nostra trasmissione. Quindi Mauro Giovacchini che sta trafficando al mix, infatti adesso mi sento un po' lontano, e Stefano Fragai con voi, quindi per quanto riguarda il Biplano di questa settimana. Questa settimana di solito noi abbiamo anche dei filoni, questa settimana non c'è un gran filone, al di là di qualche novità, ma soprattutto un qualcosa che è dedicato alle cover. Cos'è la cover?

0: Buonasera, bentrovati. Giovedì 3 settembre 2026. Siamo arrivati in uno dei mesi più belli che la natura ci abbia mai dato, il settembre, quando si coglie l'uva, quando viene fatto il vino, quando arriva il saracino, ma soprattutto il settembre ci nasconde tante belle cose, ci toglie il caldo, ci porta verso il fresco dell'autunno. E noi con questa prosopopea diamo la buonasera al direttore Ivo Brocchi per vedere se mi dice qualcosa di questa introduzione.
1: Ma te le previsioni del tempo le leggi su Topolino, su Paperino?
0: Ma come ti vedo
1: verde? Sono settimane che ci dicono buonasera a tutti.
0: Sei green stasera.
1: Hai visto, eh? È l'unica cosa che è rimasta di verde, perché con questo secco, con questo asciutto, si dice Arezzo, si sei cagni.
0: No? Io pensavo dovesse anche il Borsello verde, ma questo
1: quello
0: ne parliamo
1: sempre,
0: dopo.
1: Quello sempre.
0: Caro il mio direttore, dopo te la dico, vai.
1: Bene. Perché mai raddoppiato lo stipendio?
0: Assolutamente sì, visto che domani, ricordatevi questo giorno, 1412, domani 1413, ma lo direi Ivo Brocchi.
1: Vabbè, andiamo avanti, non lo so di che cosa parli.
0: Come non lo so?
1: Non lo so.
0: Vabbè, lo scopriremo vivendo.
1: Lo scopriremo solo vivendo. Sono settimane che ci dicono qualche giorno finisce il caldo, qualche giorno finisce il caldo. Ora hanno puntato tutti i meteorologi sul fatto che finirà mercoledì prossimo il caldo.
0: Addirittura mercoledì?
1: Mercoledì prossimo.
0: Dopo giovedì noi abbiamo la trasmissione.
1: Però io poi leggo le previsioni del tempo del servizio meteo della NASA, credo se ne intendano un pochino.
0: Bisogna vedere, perché insomma,
1: dicono che il Niño, il Niño andrà avanti fino a febbraio.
0: Il Niño si è svegliato.
1: E quindi praticamente si prevede che questo grande caldo che dai deserti sale verso le regioni storicamente fresche. Sai che questa mattina una sola cima delle Alpi è andata con lo zero termico nella parte più alta della montagna,
0: e tutte le altre
1: sopra lo zero termico, quindi un problema enorme.
0: Lo zero termico una volta si raggiungeva molto,
1: zero termico a 2000 metri se andava bene, se no voglio dire impressionante.
0: Vabbè,
1: quindi fa caldo.
0: No, comunque arriva settembre è uno dei più bei mesi che esiste.
1: Sai che la vendemmia è già iniziata? Sì,
0: no, sì, non
1: è
0: lo
1: già
0: so,
1: iniziata,
0: meno,
1: perché con questo caldo si è maturato tutto prima.
0: Ivo, settembre lo sai che per me è il richiamo.
1: Il richiamo della foresta.
0: Della foresta.
1: Che c'è?
0: Va bene.
1: Settembre ricomincia la vita, ricomincia l'anno, perché l'anno non inizia
0: la
1: il
0: La gente
1: gennaio.
0: Ritorna tutta che è riposata dalle vacanze.
1: Tutti, oppure incavolata.
0: Come me non ha fatto né le vacanze né sciopero. Qui
1: ancora io sciopero non l'ho fatto, ma stai pronto, perché un giorno potrai anche fartelo. Per principio te le potrei fare sciopero.
0: E io ti precetto.
1: Ci vogliono le regole per precettarle.
0: Io le regole non so cosa
1: ho
0: sia.
1: Ho studiato apposta diritto per poterti dire no, non accetto la precettazione.
0: Va bene, dai. Vabbè, allora ascolta, comunque l'ho detta bene, almeno è il mese del saracino.
1: Questo non ci piove.
0: Domenica andiamo a correre giostra, insomma, no?
1: Esatto, la 150esima edizione dell'era moderna.
0: Te lo ricordi? Ora non me lo ricordo. Ubi periculum.
1: Visto.
0: Primo conclave d'Arezzo. Ho studiato, devi ammettere che ho studiato.
1: Ragazzi, devo dire che veramente...
0: Va bene. Allora, poi comunque ricordati questo numero, perché se lo 1276 l'ubi pericolo.
1: 1276 è roba del Pierluigi.
0: Ricordati,
1: Rossi, lasciala stare.
0: Allora, ricordati che
1: è
0: oggi
1: proprietà
0: siamo
1: sua.
0: Ascolta, oggi siamo al numero il numero oggi è 1412. Domani è 1400.
1: Cosa è andato a cercare, ragazzi?
0: È la cronaca.
1: Siccome ha solo notizie cattive su quel fronte, ha cercato l'unica notizia che lo fa sorridere.
0: No, è vero.
1: Il primato.
0: È cronaca.
1: Medaglia d'oro.
0: No, ancora non puoi dire, mezzanotte, domani.
1: E che cade il governo in due ore.
0: Porca miseria, è tutto possibile, guarda Salvini che lo voglio buttare fuori, gli hanno fatto uno.
1: Ma come, povero Salvini.
0: E visto, gli hanno fatto una mozione, vogliono il congresso.
1: Salvini.
0: E lui ha detto, questo congresso non sa da fare. E l'ha detto così, non c'è bisogno di congressi.
1: E ora sono tutti per non fare niente, la Slain non vuole il congresso.
0: No, la Slain si sa, ma dov'è la Slain?
1: Non vuole il congresso.
0: Non l'ho più rivista.
1: Perché tu lo guardi soltanto Rete 4, guarda anche Rai 3.
0: Guardo Rete 4.
1: Guarda anche Rai 3 qualche volta.
0: C'è da dire che questo, io voglio fare una protesta ufficiale. Alla Tele Meloni, come la chiamano quelli dell'opposizione, c'è sempre Sline, Fratoianni, Bonelli e una e l'altro. Sempre loro. Ma
1: in quali programmi?
0: In tutti.
1: In tutti.
0: In tutti. Anche
1: lo sapevo.
0: Come no? Guarda.
1: Un po'.
0: Poi per caso io guardo sempre il 50, lo dico, Sky TG24, no?
1: Sì.
0: Ma lì poi.
1: Ah sì?
0: Oh, madonna, io non c'ho. Facci caso. Tre servizi su quattro c'è lì.
1: Saranno forse gli unici che hanno qualcosa da dire.
0: Infatti, sì, infatti. 1400?
1: Ho capito, me lo so segnato.
0: No, cioè, 1412.
1: Ma
0: oggi.
1: Vogliamo andare avanti fino a mezzanotte, un minuto, perché vuoi stappare lo champagne?
0: No, io. No, per me è cronaca. No. Tu mi hai fatto diventare giornalista e io racconto i fatti.
1: Come cronista potresti essere il primo a dare la notizia, se lo fai a mezzanotte e un secondo.
0: Che si fa? Andiamo avanti.
1: Andiamo avanti fino a mezzanotte, poi magari ci addormentiamo.
0: Va bene, va bene, dai, banda alle ciance. Andiamo adesso sui temi, nella nostra prima parte, nei temi. Oggi non ho fatto video, te lo dico subito, perché c'è un
1: vagabondo.
0: No, c'è da fare delle cose. Parleremo a ruota libera.
1: Parleremo a ruota libera. Oh! Se ci pensi bene, fino a un annetto fa si facevano poco e niente filmati.
0: Poi
1: vi siete buttati su questa materia che sta riscuotendo un successo enorme.
0: È vero. No, in realtà un filmato l'ho fatto. È venuto qui a portarmi mangiare, oggi si è mangiato qui, Marco Coppini, il rider più famoso d'Arezzo, e gli ho strappato una promessa, che viene qui intervistato e lui mi racconterà del caporalato nei rider.
1: Lo credo.
0: Ha detto, dice, però mi devi dare la possibilità di parlare. Io, basta, mi faccio andare in galera al direttore, te se dici una
1: non
0: cosa
1: non è che ti sei organizzato per mandarmi in galera, no? tutto organizzato, perché tu notoriamente, essendo nato come tecnico, ora fai giornalista ma eri un tecnico, sei di quelli che incasella tutto, tutto organizzato, sei amico di La Vitola, tutto organizzato.
0: No, l'hai visto La Vitola in Africa, che lavoro, mamma
1: hai visto?
0: Mia, che lavoro, infatti la NM sta zitta.
1: Sì, ma hai visto che sta succedendo?
0: Ma hai visto che lavoro?
1: Hai visto che stanno guardando i messaggi, una cosa o l'altra?
0: Ma adesso sono spariti dal sito le interviste fatte giù a quell'esponente, delle truffe in Africa.
1: Sì. Ma poi è successo un'altra cosa ora. Sta venendo fuori che sono i servizi segreti con La Vitola.
0: Mamma, pure
1: servizi segreti.
0: Ma che ci fanno i servizi? Sono talmente segreti che non si sapeva.
1: Erano segreti finché questi magistrati brutti e cattivi e rossi ogni anno guardato i messaggi al povero La Vitola. Non sono riuscito a guardarli al povero del Mastro, vittima anche lui.
0: Ma neanche a quel bengalese che hanno buttato fuori di galera dopo due giorni perché si era pentito, no?
1: Vabbè. Io parlavo dei messaggi.
0: Sì, no, anche questo ce l'aveva messaggi. Ha detto io mi sono pentito, quello che ha tentato di violentare, l'ha violentata una ragazzina di 13 anni. Bisogna parlarne di queste cose, no, a Torino? Ne parliamo dopo. Allora, andiamo ora nella prima parte, voi sapete, dedicata a quello che sta succedendo nel mondo, perché oggi, io stasera, Ivo, ho visto un Putin sorridente, un Putin rassicurante, un Putin che ha detto, beh sì, forse l'accordo si potrebbe anche fare.
1: È la prima parola che nei miei appunti.
0: Sì, però io, infatti te la lascio, perché ho detto, a me non piace così.
1: Ma anche prima, penso.
0: No, sì, ma questo tono rassicurante è un po' come il gatto che sorride al topo.
1: È una strategia tipica di quelli del KGB. Ti sorrido.
0: Lui viene
1: dal KGB.
0: Viene da lì, insomma.
1: Quasi tutti i capi russi sono venuti dal KGB prima. Ci sarà un motivo.
0: Quelli che hanno poi cosato, sono caduti dal raffreddore, sono caduti dalle finestre, insomma, visto quelli che non...
1: Perché danno troppa cera in terra, capito?
0: Si scivola. Vabbè,
1: allora... Praticamente, da buon giornalista, mi ha fregato la notizia d'apertura, nel senso che la notizia d'apertura...
0: Era una mia opinione quella.
1: No, la tua opinione no, ma lui ha detto i contatti con Kiev continuano, dialogo con USA funziona. Non è detto che non arriveremo ad un accordo. Ora, siccome ieri, non sei mesi fa, ieri aveva detto impossibile fare l'accordo, perché loro non vogliono fare l'accordo sulle quattro regioni che ci spettano, che sono terreno nostro.
0: Esatto.
1: E Peskov ha detto la stessa cosa, però allo stesso tempo ha detto sì, ma insomma vediamo, ragioniamo una cosa o l'altra. Poi per cercare di colpire l'opinione pubblica ucraina ha detto sappiate che ogni mese gli ucraini perdono 8.000 soldati. Ma non ha detto quante ne perde lui.
0: Nel frattempo,
1: e secondo gli inglesi siamo a più del doppio rispetto agli ucraini, quelli russi. Anche perché tu pensa dove vanno a pescare i militari gli uni e gli altri. O bene o male i russi li pescano su 150 milioni di abitanti, gli ucraini su 44 milioni di abitanti. Diventa anche difficile trovarli, insomma, alla fine, i militari da mandare al fronte. Stiamo un po' più sul pezzo. Queste due guerre, quella, diciamo, Russia-Ucraina, la Russia che ha invaso l'Ucraina nel febbraio del 22, e l'altra, quella dell'attacco fatto da Trump e Netanyahu all'Iran, ovviamente un attacco nato dalla paura che loro avessero armamenti nucleari pronti ormai per partire, eccetera. Insomma, era promessa da un bel tempo questa botta. In realtà si stanno allargando a macchia d'olio, in qualche modo si infiltrano anche sui paesi limitrofi, magari non ancora con i missili, non ancora con le bombe, non ancora con i droni. Ah, stop, ho sbagliato. Con i droni sì. Due droni russi, o probabilmente diretti verso la Russia, oppure venuti dalla Russia, eccetera, trovati, uno a Lipsia, ed uno a Monaco, in Germania. Hanno arrestato sia di qua che di là soggetti legati alla Russia. Addirittura sembra che quello di Lipsia fosse destinato a far saltare una fabbrica di armi. Niente di meno. E qui c'è stata la protesta ufficiale della Germania. La Germania che ha detto ora basta, ora basta. E allora hanno iniziato a fare anche tutto questo gioco antidiplomatico con il richiamo dei loro rappresentanti, dei loro stati, le proteste ufficiali. Hanno aizzato sostanzialmente anche la NATO a prendere una posizione ufficiale, e questa volta l'ha presa anche l'Unione Europea. La von der Leyen ha detto abituiamoci, perché sarà ormai così la guerra. Sarà una guerra ibrida, avremo continuamente la Russia e i suoi alleati che tenteranno di mettere zizzania, di dividere le popolazioni, di dividerle fra quelli che dicono pace a qualunque costo anche se ci rimettiamo, a quelli che dicono no, la pace deve essere una pace giusta, anche se giusta non sarà mai, perché nessuno potrà ridare alle sue famiglie, alle loro famiglie, le centinaia di migliaia di morti che ognuno ha avuto, oltre alla distruzione materiale dei paesi. Quindi non sarà mai una guerra, una pace giusta, qualunque pace sarà. E su questo si stanno anche dividendo le forze politiche in tutta Europa, con una strana alleanza che l'estrema destra sta con l'estrema sinistra a dire facciamo la pace, basta dare armi all'Ucraina, e diciamo il centro-sinistra più moderato e il centro-destra più moderato, diciamo conservatori e democratici, sostanzialmente invece dicono no, bisogna far capire che non si può invadere un paese che è un paese legalmente legittimo a fare quello che vuole nel suo paese, basta che non commetta crimini di guerra, ci mancherebbe altro, perché non ci dimentichiamo che la Russia all'inizio ha giustificato questo attacco dicendo ma loro sono nazisti, hanno comportamanti nazisti,
2: sì, eccetera. Questo termine qui si fa
1: sì, tutto. È un sistema pazzesco questo. Ma tu guarda quello che sta succedendo nel nostro paese, tanto per essere chiari. Il centro-sinistra che dice vogliamo fare un campo largo con tante forze dentro, e guarda caso sono spaccati su cosa? Soprattutto sulla politica estera. E non può esistere un governo che regge quando si è diviso la politica estera. E il centro-destra idem con patatine, perché c'è Fratelli d'Italia e Forza Italia che hanno una posizione, la Lega che ha una posizione totalmente opposta, diversa, cioè vicina, sì, a quella di AVS e 5 Stelle, tanto sì, per sì, essere, esatto, chiari, sì, eh. Vannacci non ne parliamo, addirittura al di là.
2: A quanto è arrivato Vannacci?
1: All'8 e ma c'è la Meloni che ha dichiarato non facciamolo arrivare al 15. Perché vedono che è un trend in crescita, e infatti guarda caso cosa è successo, sono scattate una serie di attenzioni, creazioni, imbrogli, notizie false, tendenziose, non lo so, però guarda, sono 2 o 3 giorni che su Vannacci si è scatenata tutta l'informazione, anche quella che finora in qualche modo non che lo sostenesse a mani piene mani, ma che insomma lo sopportava, che diceva tutto sommato può essere una bella gamba per il centrodestra, eccetera. Allora invece improvviso, perché? Perché la Meloni, che da 4 anni cerca di diventare il capo dei conservatori europei, il capo si vuole presentare in Europa come un centrodestra moderato, conservatore appunto, repubblicano comunque, per intendersi.
2: È innegabile che per alcune destre è diventato un riferimento per le destre.
1: Appunto,
2: quindi.
1: Sì, ma chi, Vannacci?
2: No, la Meloni.
1: La Meloni per i conservatori, sì, mettiamo nei, sì, conservatori, sì, sì, esatto. Perché poi in tutta Europa stanno nascendo adesso forze politiche forti, tu guarda la DF in Germania, sì, guarda Futuro Nazionale in Italia, che possono determinare la vittoria o la sconfitta Spagna, di una parte. Anche in Spagna, Vox, assolutamente. Vox. Ma perché Farage in Inghilterra, certo. In Gran Bretagna? Quindi tutto questo che comporta una situazione molto delicata e pericolosa, chiamiamola. Perché quando spacchetti in questo modo, e d'altra parte fare governi in cui nella politica estera non vai d'accordo, è una cosa pazzesca da quanto è grave. Pensaci bene. Specie oggi che il mondo è tutto collegato. Il mondo è globale. Il mondo non è più separato. Non è che te ne freghi di quello che avviene a 10 km dalla tua frontiera. Non lo puoi fare. Soprattutto perché sono rapporti commerciali. Loro hanno tutte le materie prime che noi non abbiamo, per esempio. Noi siamo tra i paesi messi peggio in questo senso. Se dovessi richiudere tutto il mondo, perché non abbiamo materie prime noi, a differenza, per esempio, che o bene o male, la Germania ha le sue, la Francia ha le sue, la Polonia ha le sue, la Spagna ha le sue, noi non ce l'abbiamo materie prime, abbiamo l'agricoltura nostra, ma anche quella non la mandi avanti se non hai i prodotti per poterla in qualche modo supportare, aiutare e quant'altro. E il petrolio noi non ce l'abbiamo poco. Quello che dovessimo estrarre noi da sottoterra costerebbe 10 volte quello che compri anche quando è caro.
2: Chiaro.
1: Quindi è un problema. L'energia elettrica da fare con che la facciamo noi? Probabilmente presto la rifaremo con un nucleare diverso da quello del passato. Vediamo un po' che succederà, ma ci vogliono 10 anni a fare una centrale, non è che ci vuole 6 mesi o... Cioè, praticamente ci vuole quasi quanto la rotatoria di Via Fiorentina per farla una centrale. Giusto?
2: Non ci sarei andato lì,
1: Ma ci vuoi andare a fare? Tanto ti hanno detto anche che in qualche modo un minimo di tempo in più all'azienda è stato dato, ci saranno le solite mattine. Restiamo a parlare invece di quello. Che succede? Che c'è uno spostamento di attenzione su questa guerra, perché mentre a Kiev si continua a bombardare in modo imponente, da un mese a questa parte Kiev è la città più bombardata dell'Ucraina, non passa giorno che si passa dai 10 ai 50 morti civili, perché si bombardano i quartieri residenziali, non si bombardano le fabbriche. Poi la scusa è sempre quella: no, ci è andato lì perché è vicino e c'era nascosto. No, la realtà è un'altra. Vuoi fiaccare il popolo ucraino che sta supportando con grande caparbietà, con grande eroismo questa guerra di resistenza? E non ci dimentichiamo, lo voglio dire a tutti quelli che ci ascoltano, è un pensiero mio, però anzi sta sbagliato, questa resistenza la fanno anche per noi. È chiaro? Perché Putin fu chiaro 2 giorni prima di entrare in Ucraina: noi vogliamo ricrearci una cintura attorno alla Russia che non consenta agli Occidenti, alla NATO, di avvicinarsi a noi. E quindi non ce lo dimentichiamo, perché poi i russi hanno tanti difetti, ma se dicono una cosa la fanno prima o poi.
2: Quello che hai detto te, la cosa dei civili del Kiev, è riportato sul Figaro, vedi, a Kiev i civili in prima linea sotto il fuoco russo.
1: È così.
2: E sono gli abitanti della capitale ucraina che sono nuove fronti di guerra, che sono sotto le bombe.
1: Perché è una scelta fatta da Putin, esatto. Perché giorno, anche l'Ucraina...
2: Giorno e notte.
1: Sì, anche l'Ucraina bombarda in Russia, ma come vedete anche lì qualche errore c'è stato. Ma hanno sempre bombardato strutture produttive, strutture militari, aeroporti. Non sono messi mai a bombardare i palazzi alla periferia di Mosca o di San Pietroburgo. Hanno bombardato sempre strutture che stanno facendo male alla Russia. Noi sappiamo che la Russia oggi ha una grande difficoltà sull'approvvigionamento di carburanti raffinati, perché ha il petrolio la Russia, ma non c'ha più le raffinerie. Gliela ha bombardate quasi tutte Zelensky. Non è che ci è andato di scartina. E dobbiamo dire che hanno acquisito una capacità di farla la guerra. Dice, ma in questo caso Peskov, che dice sempre, dovete stare attenti voi occidentali ad aiutare gli ucraini. Gli ucraini, se non li aiutavi a imparare a fare le armi o a sapere le strategie, non erano in grado di fronteggiare.
2: E ora è venuto Fedorov da noi.
1: Il governo...
2: Tutto gratis, non prende compenso.
1: Non lo so, ma se prendessi il compenso, visto che fa una consulenza, non ci troverei niente di male io. Ti dico la verità, perché tu paghi un professionista perché ti aiuta. Se un giorno tu devi costruire una casa, chiami un architetto che ti faccia il disegno. Non è che gli dici
2: chiaro.
1: Ma fammelo gratis. Cioè, sei un amico, ma anche se è un amico no, perché ci metterà del suo e dell'impegno. La situazione quindi è molto delicata da quelle parti, perché poi questo chi sta comportando restrizioni di varia natura, ulteriori sanzioni alla Russia. Tutti quanto dicono che il rapporto buono che sta nascendo di nuovo tra Trump e Putin anche se io fossi in Putin e stare attento a quello che dice Trump, perché un giorno dice una cosa, c'è un altro ne dice un'altra, però è nato in quel famoso incontro, in quella famosa trasferimento in macchina dall'aereo al palazzo in Alaska. Chissà che si sono
2: ma l'autista l'avrà sentito, no? Era tutto chiuso.
1: Non vorrei sapere.
2: Le microspie ce ne avevano messe.
1: Ma voglia te. Ma figurati, se i servizi segreti degli uni e degli altri avranno detto: oh, facciamo un accordo, mettiamocele tutti insieme le microspie e buonanotte al secchio. Anche se sai, queste cose qui non è che avvengono fra due persone, avvengono fra due stati, fra due strutture, tra due staff.
2: Esatto.
1: Non pensare che i due vecchi un po' rimbambiti, si fa per dire, molto potenti, si mettono d'accordo in 5 minuti così. Ma non avviene nemmeno quando vai al bar su chi paga il caffè che riesce a fare l'accordo in 3 secondi. È vero o no, Giuseppe?
2: Esatto.
1: Ecco, quindi figurati se le grandi strategie l'avevano già decise prima. Sono andati sostanzialmente a confermarsene di faccia. Questo è il fatto. In tutto questo l'Occidente soffre, soprattutto noi, perché passando da questa guerra all'altra sono ricominciati i bombardamenti in Iran. Sono ricominciati perché Trump dà la colpa all'Iran: guardate che siete voi che state risistemando i vostri armamenti e voi volete diventare rischiosi, non ve lo permetteremo, cancelleremo la vostra civiltà. Trump continua a dire di nuovo. E questi reagiscono facendo cosa? Bombardando le basi americane militari che si trovano in Iraq, in Siria, in Giordania, anche in Kuwait le hanno bombardate, bombardando anche navi. Oggi è arrivata in un porto in Thailandia la nave, la portaerei americana, la Lincoln. L'è arrivata lì e loro hanno detto: no, soltanto delle piccole scalfiture, piccole cose, niente. Dice che chi l'ha visto, ci sono già le fotografie in giro, sia una nave devastata. È stata colpita dai missili iracheni, non da droni, che comunque sia hanno una portata limitata di munizioni. È stata colpita duramente, tant'è che qualcuno dice: secondo noi quella nave lì non si metteranno nemmeno a ripararla da quanti danni ha avuto. Ora, se magari visto che sei su internet e trovi qualche foto di questa
2: prima,
1: nave,
2: dopo 286 giorni Lincoln che dock in Thailandia,
1: vedi. Eccola qua. Oh, non lo so se ci sono foto.
2: No, non ci sono foto. Guarda, questi sono i giornali americani. Non ci sono
1: però giornale, attento, la nave è arrivata da poche ore. Non so se sui giornali c'è già.
2: Devi guardare su qualche
1: sito di quelli online.
2: Sì, esatto.
1: Nella situazione è sempre pesante. C'è la Marina americana che sta scortando le petroliere nello stretto di Hormuz. E lo sta facendo ovviamente come lo sanno fare i marinai americani, tanto di cappello. Prima passano avanti delle navi cacciamine che eliminano le mine che trovano disseminate in quel tratto di mare e poi proteggono con i cacciatorpedinieri e con i sistemi anche aerei della marina le navi che passano. Circa 40-50 petroliere per notte stanno facendo passare ad Hormuz. E c'è stata la battuta di Trump, che non sappiamo quanto sia una battuta oppure la verità, ha detto: io credo che siccome quello stretto ormai è sotto il potere americano, io lo chiamerei lo stretto Trump. Come ha cambiato il nome al lago Ontario, che è tra il Canada e gli Stati Uniti, che ora si chiama il lago d'America. Hai visto chi è stato il primo a correggere il nome?
2: Chi è stato?
1: Google, con Google Maps. Se tu vai a vedere, non si chiama più come il Golfo del Messico, si chiama Golfo d'America.
2: Addirittura?
1: Anche il lago d'America, perché... Quelli di Google, allineate coperti, perché sanno che Trump potrebbe sempre fargli male. Quindi se Trump dice una cosa che poi per loro è acqua che passa, lo fanno senza colpo ferire. Dicevamo, situazione comunque sia molto calda anche in Oriente, situazione ancora calda anche in Israele, con Israele che continua ogni giorno ad avanzare un po' sulla striscia di Gaza, dove è andato oggi in visita Netanyahu dicendo: noi francamente andremo avanti finché possiamo e finché non siamo sicuri che Hamas è disarmata. Quindi non esiste nessun piano di pace americano accettato da noi, perché noi vogliamo la verità di Hamas disarmata, non una dichiarazione scritta su un foglio. Problemi grossi in Cisgiordania, perché i coloni continuano ad agire indisturbati nonostante abbiano dichiarato alcune zone militari.
2: Attaccano anche i cristiani, hai visto?
1: Sì,
2: cristiani.
1: Per noi sono palestinesi, poi che siano cristiani, sì, musulmani o ebrei non gliene frega niente, capito? Quindi vanno avanti per la loro strada. Quindi la situazione è in grande, grande ebollizione.
2: Ora, questa della Lincoln, io leggo che il problema grosso è quello della ruggine, che dopo 286 giorni di mare segna i cosi della ruggine, è tutta rovinata sta parte. Quello che trovo qui è però un rottame di guerra sulla porta di Lincoln. La Repubblica, l'odissea della porta aerea di Lincoln finisce nella capitale del sesso in Thailandia.
1: Saranno contenti i marinai?
2: No, sì, c'è un articolo che dice l'odore dolciastro della marijuana quando scendono, dice questi sono tutti.
1: Perché stai 286 giorni dentro una nave. E diventa complicato perché non sono in crociera quelli che stanno lì.
2: No, sono militari, quindi.
1: Come siamo messi?
2: Ci siamo praticamente.
1: Vai, fermiamoci qua.
2: Velocissimamente, un minuto, dammelo, ti dico quello che ho visto. Te lo dico dopo.
1: Come vai.
2: Facciamo uno stacchettino e poi ci ritroviamo qua. Nel frattempo metto il jingle relativo e poi eccoci qua.
3: Radio Fly, Rewind.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Meloni festeggia, ma gli italiani no. La UE sostiene e accoglie con favore tutti gli sforzi diplomatici per una pace giusta e duratura in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per gli affari esteri sulla tesa missione domani a Kiev, poi domenica a Mosca, degli inviati USA Witkoff e Kushner. Non c'è però ancora alcuna certezza. Dubbi vengono sollevati dai media di Kiev e anche il portavoce del Cremlino Peskov resta cauto. Non l'annuncerei ora, vi informeremo. Intanto il presidente ucraino Zelensky denuncia un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme, sempre.
2: Si sono concluse le ricariche delle carte dell'assegno di inclusione per tutti i beneficiari. L'INPS fa sapere che i pagamenti sono terminati il 31 agosto e che solo per alcune posizioni sono serviti tempi leggermente più lunghi a causa dei controlli aggiuntivi e delle verifiche antifrode. L'assegno di inclusione viene erogato per un massimo di 18 mesi consecutivi e può essere rinnovato per altri 12 mesi. Per chi ha già ricevuto l'ADI per un anno dopo il primo rinnovo, luglio ha rappresentato l'ultima mensilità. Dal 1 agosto è quindi possibile presentare una nuova domanda. La richiesta può essere inoltrata anche da un altro componente maggiorenne della famiglia. Nei primi 6 mesi del 2026 l'INPS ha erogato 9,9 miliardi di euro attraverso l'assegno unico universale. A beneficiare del sostegno sono state oltre 6 milioni di famiglie per un totale di circa 9,6 milioni di figli. A giugno l'importo medio è stato di 175 euro al mese per figlio, comprese le maggiorazioni previste. La cifra cambia in base alla situazione economica della famiglia. Si va da circa 58 euro per chi non presenta l'ISEE o supera la soglia massima, fino a una media di 227 euro per le famiglie con ISEE più basso. Le risorse stanziate nei primi 6 mesi dell'anno si aggiungono ai 19,8 miliardi di euro erogati nel corso del 2025. Il Veneto mette in campo oltre 46 milioni di euro per rafforzare i bonus destinati a chi partecipa a percorsi di formazione e reinserimento nel mondo del lavoro. Il nuovo finanziamento è previsto dall'atto integrativo sottoscritto il 23 giugno 2026 da Regione Veneto, Veneto Lavoro e INPS. Le nuove risorse arrivano dal PNRR e si aggiungono ai fondi europei già disponibili. La parte principale, oltre 45 milioni e mezzo di euro, sarà utilizzata direttamente per finanziare i bonus. Non cambiano i requisiti per accedere agli aiuti, mentre vengono semplificate le procedure per presentare le domande. Dall'inizio della misura sono già 73.127 le persone che hanno ricevuto i bonus, pensati soprattutto per sostenere chi è alla ricerca di un'occupazione o deve acquisire nuove competenze. Per la Regione i numeri confermano l'efficacia di uno strumento che punta a favorire il reinserimento lavorativo e a rispondere alle esigenze del mercato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot
5: Radio Fly. Radio Fly.
0: Rewind.
6: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace. Giuseppe Misuri e Ivo Brock in questo 3 di settembre 2026. Allora, velocissimamente ti dico quello che cosa ho visto andando in giro per i giornali, tanto per dirti. I giornali innanzitutto andiamo sui spagnoli, Ceuta è diventato veramente un grande problema. Lì la sinistra e la destra si sono unite nel dire a Sanchez che è stato veramente, criticare aspramente quello che ha fatto Sanchez, e non solamente andare in vacanza in quel momento lì, ma non dare peso a quella che poi è successo e sta succedendo a Ceuta. Tant'è, sai, ci sono manifestazioni in Spagna pro Ceuta, per andare proprio a Ceuta a difendere i Ceuta. Ma quello che si vede, che dice, che la polizia sostiene che gli agenti di Rabat, quindi della polizia marocchina, si sono infiltrati insieme agli immigrati, cioè dentro. E soprattutto due informazioni dell'intelligenza, quindi dei loro servizi, allertarono contro un'entrata massiva, quindi una grande entrata, e un collasso immediato. Cioè avevano questo qui è un sistema, l'avevano già avvisati che sarebbe successo questo a scopo terroristico, cioè per cercare sì. Esatto, qui, e non c'è un giornale, io te ne ho girato uno l'altro, certo, ho girato la rassegna dell'altro giorno, sì, dove tutti i giornali spagnoli manifestavano oggi la criticità di quello che è successo lì, l'incapacità del governo spagnolo di averla gestita, e quindi da destra e sinistra proprio questa cosa, perché sai che ancora non è risolta lì, e stanno succedendo di tutte le cose, e la responsabilità del Marocco pare essere stata individuata in questi infiltrati
7: che...
6: Esatto, questo sì. Andiamo a vedere un po' invece.
7: È un classico l'infiltrazione di soggetti che.
6: Guarda, vedi, la polizia.
7: Diventano fomentatori di caos. Capito?
6: Vedi, l'Avanguardia, per esempio, che è un giornale un po' particolare, la polizia vede la connivenza marocchina con un assalto pianificato nei dettagli. La Guardia Civile detectò espias, vedi, vide spia, scusa, te lo traduco un po' al volo, spia marocchine

0: manifestazioni che succedono sempre più in Spagna, per andare proprio per essere di vicinanza, sì, sì, con Ceuta. E andiamo invece velocemente su altri giornali, andiamo ad esempio sui francesi. I francesi cosa parlano? I francesi parlano molto del clima.
1: Vedi,
0: una
1: guarda,
0: presa di coscienza insufficiente,
1: guarda, cioè, c'è proprio
0: titolo, no?
1: L'agenda ONU per il clima dice che il Niño durerà fino a febbraio.
0: Ecco, ma i francesi hanno avuto il problema e degli incendi, grandi incendi che hanno devastato la Francia, e con il clima, perché i francesi hanno un problema che forse noi sentiamo meno: l'acqua dolce. Sta mancando l'acqua dolce, perché sai che la Francia è molto distante, a parte i Pirenei, però dopo insomma
1: è un po' di Alpi da noi, ma
0: esatto,
1: insomma,
0: esatto. Poi parla di Kiev, come hai detto giustamente te, che i civili sono in prima linea, e soprattutto Liberazione, il giornale della sinistra francese, che dice: Europa, l'altra guerra di Putin. Vedi, c'è un Putin che vede. Ecco, questo è un po', dopo vabbè si parla diciamo così di altri temi. Negli statunitensi si vedi che non ci sono, cioè, dell'amministrazione se ne parla poco, ti devo dire, vedi, sono temi abbastanza localizzati a Los Angeles, sono temi abbastanza loro, non ci sono grandi,
1: perché le guerre dopo un po' di tempo
0: vedi, sono tutte differenti,
1: detto...
0: non si vede Trump, per esempio, non si vede l'ICE, non si vede, è sparito tutto, anche perché sai che in America tra poco c'è le elezioni midterm,
1: sì,
0: quindi questo è un traguardo molto importante. E il fatto che Trump abbia strappato questo accordo per il petrolio venezuelano, il 55% se lo prende lui, lo sai, gli Stati Uniti, per lui viene a giocare come un qualcosa di importante.
1: È evidente.
0: Oh. Però leggevo un articolo l'altra settimana che alcuni distributori hanno aderito all'invito che Trump aveva fatto nel ridurre i costi alle pompe per i propri cittadini. L'hanno fatto due distributori.
1: Sì.
0: È venuto fuori però uno scandalo proprio da loro giornali, che dice: sì, l'hanno abbassato ma non pagano i fornitori. Cioè non hanno pagato, sì, sì, i fornitori del greggio. Sta venendo fuori anche quella la cosa, quindi è abbastanza così. Di tempo, per esempio, hai visto niente tu di Gaza, del Medio Oriente? Hai visto più niente? A parte sì, il discorso di colonia adesso, Giordania, sì, sì, quello che vuoi, però se vedi sono sparite tutte. Questo è un po' quello che, ecco, ti voglio dire. Una cosa molto particolare viene, e te lo poi concludo, un giornale tedesco che l'ho tradotto in realtà con il traduttore perché io non conosco il tedesco, e lo Specchio giornaliero, Tagesspiegel, perché la Germania, tu sai che ora in questo momento è fortemente critica, ha accusato la Russia, quindi è abbastanza un fronte caldo, e qui tradotto col traduttore dice che la Germania si aspetta degli attacchi diretti dalla Russia dopo gli embarghi, dopo le prese di posizione,
1: soprattutto
0: loro,
1: ibridi, soprattutto,
0: esatto,
1: quelli via informatica e quant'altro,
0: sì. Esatto, questo è quanto.
1: È una situazione complicata. Poi queste guerre che ormai si fanno da computer possono essere devastanti quanto quelle che fai con i missili. Magari non ammazzi subito, ma ammazzi in modo indiretto, insomma.
0: Anche perché
1: no,
0: si inizia a colpire le centrali di produzione di energia elettrica, si inizia a colpire le farm dei dati. Guarda che non è un dettaglio trascurabile,
1: no, non è un dettaglio.
0: Insomma,
1: salvatevi un po' di roba sulle pennine, gente.
0: Diventa anche un po' particolare, sì, particolare.
1: Sì, ma infatti anche questo fatto di avere tutto ormai collocato fuori, no? In qualche modo.
0: Questo è il mondo dei cloud, dell'intelligenza artificiale e di questo.
1: Però c'è anche un grande rischio di perdere tante cose in una botta sola. È vero che sono disseminate per il mondo, ma sai, chi colpisce dal punto di vista di hacker riesce a farlo anche...
0: Tu sai
1: anche...
0: che internet è nato col concetto di avere una informazione che la mandi su più strade, cioè più informazioni su più strade, in maniera tale da poter avere insomma la possibilità di trovare gli strade per arrivare. E poi la ridondanza, cioè io metto informazioni qui su tante farme, da qualche parte vado
1: però
0: per scala.
1: Tu mi insegni che quando anche queste grandi strutture alla fine finiscono nelle mani di pochi,
0: esatto,
1: 5, 6, 8, 10, 20, 30, che so, sono 30 persone nel mondo, niente. Se per caso chi è capace di fare certe cose da lontano, certe azioni di disturbo, può andare avanti.
0: Allora, vuoi venire in Italia?
1: Io se c'è cose nazionali non me le sono segnate, cose nazionali, ti dico la verità, a parte il 1400, quant'era?
0: 1412, stasera passerà a 1413,
1: questo
0: È il record della Repubblica, ma veramente? Il governo più lungo.
1: Veramente? Se lo dice.
0: Ma è il governo più lungo, cioè più.

0: nella storia repubblicana di cambia, uno di destra, un governo di centrodestra, di destra.
1: Che devi dire centrodestra perché so si arrabbia, so sempre di Vannacci.
0: È vero, sempre di no, perché, ma io non ho capito chi c'è a destra, la Lega Vannacci. Fratelli d'Italia si è spostata al centro.
1: No, non si è spostata. Sono questi che l'hanno sorpassata.
0: Ah, sono andati ancora.
1: L'hanno sorpassata. Sono nel fosso, sono, capito?
0: Che se fanno se sono in circolo vanno.
1: Se tu ci pensi, le cose che dice oggi Vannacci, ammesso. Sai, quando sei all'opposizione dici cose che ti può permettere di tutto, però, no? Dopo vai al governo e fai come hanno fatto tutti i governi. Cioè, ti ricordi quando i 5 Stelle volevano aprire il Parlamento come una scatoletta
0: sì,
1: di tonno?
0: Poi sono
1: andati al governo e hanno governato.
0: E hanno fatto diventare tonni quegli altri, magari. Ma non nel senso buono, ti non ricordi, arrabbiate.
1: Ti ricordi?
0: Il primo in governo non era.
1: Ti ricordi la Meloni quando era all'opposizione? Come tirava giù le cannonate?
0: Certo.
1: È andata al governo e le cannonate l'ha finite. Ha fatto quello che facevano tutti i governi.
0: Sì, però intanto è uno dei governi che sta arrivando al record.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Invece, ti volevo mettere un po' di giornali italiani proprio per vedere se trovi qualche notizia che a me mi stuzzica un po' questo fatto del caso della violenza a Torino. Che ne pensi? Spedizione punitiva per l'aggressione la ragazza del minimarket, questa aveva già provato questo qui a palpeggiare un'altra prima, ci aveva riprovato, poi questa qui l'aveva incontrata qualche giorno prima, insomma non si è capito se è stato un tentativo di violenza, quindi oppure proprio una violenza
1: comunque sia quello che sia tentativo o non tentativo. Qui c'è stato un giudice istruttore, non il PM, attento bene,
0: GIP mi sembra,
1: sì, no? GIP, sì, sì. GIP, che ha deciso che poteva essere liberato.
0: Perché?
1: Su che base lo ha deciso questo qui? Io non ce l'ho il decreto di scarcerazione, non ho idea, francamente. Però la procura ha subito fatto ricorso.
0: No, aspetta. La notizia è che una delle motivazioni, se non quella fondante, per cui è stato scarcerato dopo dei giorni è perché si è pentito. Si è pentito, è questo che ha scandalizzato. Allora io adesso vengo da te, ti prendo a schiaffi, per dire, ovviamente.
1: Anche perché io te li rendo.
0: No, me li rendi, sei più grosso, vado in galera se mi ci mettono e poi io mi pento. Allora io da oggi il pentimento è un qualcosa che espia la pena. Cioè, sta attento, lui è in attesa di processo. Cioè, lui era lì dentro, ma sarà processato.
1: Ancora non è nemmeno stato rinviato a giudizio.
0: Però farlo uscire dopo che ha cercato l'ha violentata o non l'ha violentata, io su questo poi sai che termini, a volte violenza si può indicare anche chi dai una pacca, no?
1: Sì,
0: sai,
1: assolutamente.
0: Bisogna stare attenti a questo, io stasera l'ho visto toni più moderati su questo, però una ragazzina di 13 anni, dopo due giorni lo mandi fuori perché si è pentito, questo...
1: Bisogna vedere cosa dicono le leggi, Giuseppe, come sempre, bisognerebbe capire
0: c'è
1: quale articolo...
0: Pentimento.
1: Ma come no? C'è, sì, è evidente. Giuseppe, se uno... E poi l'hai visto anche tante volte te, che succede? Uno commette un reato e non lo può ricommettere perché magari c'è un bellissimo sketch fatto da Vigo, il vecchio magistrato di Mani Pulite.
0: Ma non è quello che poi è stato, guarda che uno di quelli è stato
1: condannato
0: perché aveva dato via.
1: Assolutamente. Però lui spiegava che se uno ammazza la moglie è così bravo da gestire tutto quello che prevede il codice di procedura penale, eccetera,
0: addirittura
1: gli conviene più ammazzarla che non divorziare, capito?
0: Oh, miseria, addirittura è arrivata
1: te la mando quello, c'è un pezzo favoloso fatto da lui, che l'ha fatto diverse volte, eccetera. Perché? Perché mettendo in catena una serie di cose, il pentimento è stato creato apposta per smantellare le organizzazioni criminali.
0: Sì,
1: nella mafia
0: funziona.
1: Una cosa
0: di violenza sessuale,
1: ti ho detto, bisogna vedere cosa
0: vedere. Pedopornografia, si dice così.
1: No, questo caso non è pedopornografia, questo è proprio violenza sessuale.
0: Sì, ecco.
1: Una cosa
0: di una bambina.
1: È aggravata perché è minorenne.
0: Allora,
1: è aggravata.
0: Cioè, dai, via. Ora,
1: Giuseppe,
0: bisogna vedere. È vero che anche nella legge di costruzione.
1: Comunque, in questo caso. Nordio ha mandato gli ispettori.
0: Qual è stata la risposta dell'NN? Queste sono ingerenze. Sono definite ingerenze.
1: Bisogna vedere qual è la Perché ti dico, bisognerebbe avere in mano l'ordinanza di scarcerazione per capire quali articoli del codice ha applicato. E questo è il problema, capito? Non me legge gli commenti dei giornalisti, ci vuole l'ordinanza in mano, con quella si capisce.
0: Vedi, è difficile capire, perché per esempio qui, questo è un giornale di destra, quindi la NM si schiera con il giudice che ha liberato lo stupratore, il PM fa ricorso contro la scarcerazione del bengalese che ha violentato una tredicenne a Torino. Qui ti dicono una io di là ho trovato tentative di violenza, cioè, questo è un po' così. Ma il sindacato delle toghe se la prende col governo per l'invio degli ispettori, no attacchi scomposti, polemiche del CSM. Cioè, questa è la lettura però di un giornale di destra. Sì, no, ma... stavo cercando qualcosa anche di sinistra, ma mi sembra che non se ne parli di questa cosa qui, quindi almeno oggi, ma la notizia era di ieri mi pare, vero?
1: Sì, ma...
0: quindi oggi che è giovedì magari non c'è, però insomma ha scandalizzato questo qui. Ecco, allora io ti chiedo, vanno applicate le leggi, tutto quello che vuoi, ma queste decisioni così di questi giudici, ti dirai, sono fondate sulle leggi, tutto quello che
1: si è fondato sulle leggi, c'è
0: ma sai dirmi. Mannacci quanto sale?
1: E che è colpa del giudice?
0: No, ma secondo te uno, ma io ho visto dei commenti che a qualcuno gli direi, visto che le conosco, te perché c'è un fiolo maschio, se parli così, ecco, e non dico chi è, che tanto un commento proprio di dire no, ma bisogna vedere, se tu avessi una figlia femmina e ti ritrovi in quella maniera con quel bengalese, vorrei vedere, perché poi se parlano chi nemmeno c'ha i figli, mi dispiace dirvelo, ma un genitore la prenderebbe in forma diversamente, specialmente un genitore della figlia che si trova lì. Però la legge
1: è la legge.
0: Queste cose qui
1: se le leggi sono fatte
0: all'otto, andrà
1: se le leggi sono fatte male vanno cambiate, Giuseppe, non c'è altro da fare.
0: Io ti ho sempre detto che la legge ha una base fondante e una base che viene è a discrezionalità del giudice, perché altrimenti non ci sarebbe il rinviato di giudizio. Ma come
1: non è a discrezionalità,
0: è l'interpretazione del giudice, se no non ci sarebbe il primo grado, l'appello e la Cassazione,
1: che è una garanzia per l'imputato.
0: Ecco, ma perché ci sono questi tre gradi? Perché c'è una parte della legge che non è quella fondante, che è quella macchine sono nere, se sono rosse è sbagliato.
1: Allora, le leggi, Giuseppe, non le puoi fare ad personam.
0: Certo.
1: Vanno fatte generali.
0: E chi è che le interpreta? I magistrati.
1: Le applicano e le interpretano.
0: Ma possono sbagliare.
1: Ci mancherebbe.
0: Ecco perché ci sono tre gradi.
1: Ma come
0: giudizio?
1: No, se possono sbagliare? Sbagliano come gli altri, assolutamente. Lo so che sbagliano, ci mancherebbe altro, se no non servirebbe il giudice, basterebbe un abbecedario e lo faresti.
0: Vabbè,
1: ma io attento, non lo giustifico, io non lo so, conosco questa ordinanza, non lo so come è andata questa storia.
0: Allora, intanto te la trovo, se la trovo con una fonte ufficiale, perché facciamo così.
1: Capito,
0: nel frattempo,
1: quindi,
0: dimmi dove vuoi andare, non trovo altre notizie particolari di quello che si. Ah sì, Ranucci l'abbiamo detto. Insomma,
1: sì, Ranucci.
0: Benjamin Kimutengo, l'ex socio della Vitola per i suoi affari in Africa. Insomma, ha fregato un sacco di roba, ma anche la Vitola penso sia stato fregato. Come funzionava lì?
1: Oh, ma guarda, la Vitola. Sono 30 anni che sempre nei casini,
0: era anche l'altra. Con Berlusconi me lo dicesti l'altra volta,
1: non l'ho detto io stavolta,
0: l'ho
1: detto te,
0: è vero che lo dicesti l'altra volta,
1: ma non l'avrei detto questa volta
0: perché
1: dopo ti offendi dopo.
0: No, invece che ne pensi che il Veneto è la prima regione di centrodestra che approva la legge per del fine vita,
1: tu sai,
0: come la Toscana, no?
1: La Toscana è stata la prima poi
0: sì.
1: L'ha fatto l'Emilia Romagna, poi credo che l'abbia fatto anche
0: l'Umbria, ma il centrodestra è sempre stato contrario.
1: Il centrodestra è stato contrario, però non tutto il centrodestra,
0: non
1: anche
0: tutto
1: lì
0: il centrodestra.
1: Su questi argomenti, che non sono argomenti di destra o di sinistra, ma sono
0: argomenti
1: etici, sono argomenti della morale, sono argomenti legati molto spesso a concezioni di quello che si pensa che cos'è la vita, perché il problema lì è capire cos'è la vita. È vita quella di uno che ha il diritto lui stesso di decidere questa cosa oppure no? Qui non siamo all'eutanasia, attenzione bene, è una cosa diversa questa. Questo è suicidio assistito, se ci sono le condizioni esaminate da una commissione, da un comitato etico, non è che lo fanno così 448 lo fanno quelli in Russia che si buttano dalla finestra, si ha capito, quelli che sono suicidati. Vuol dire, il suicidio assistito arriva solo concesso a quelle persone che con una commissione che esamina, con un con un ragionamento con lo psicologo eccetera, sono determinate a farlo e lo faranno. Certo, se uno sta bene, che riesce a camminare, si butta da un ponte, e questi qui non lo possono fare perché sono inchiodati in un letto e lo fanno da lì. io ho una mia opinione, la sai mille volte, io sono per la vita, però sono per la vita, che deve essere vita, non può essere un morto che semplicemente respira attaccato alla macchina, secondo me. Però è giusto che ognuno abbia le sue opinioni. Gli va riconosciuto a Zaia di essere coerente, perché lui fin dal primo giorno disse: io la farei questa cosa qui, ma la politica l'aveva sempre bloccato. Stavolta c'è riuscito perché una parte dei suoi, perché non ti dimenticare che Zaia ha fatto eleggere alcuni consiglieri regionali dei suoi, Zaia, della Zaia sua corrente.
0: Sì, ma Zaia era visto come...
1: Appunto, dai, no. E Zaia è il presidente del consiglio regionale in questo momento, non è che è fuori dai giochi. E lui ovviamente ha portato una legge che l'ha approvata al centro-sinistra, l'ha approvata col centro-sinistra, il centro-destra non l'ha approvata, capito Giuseppe? Un po' dire in Veneto sono contro il governo nazionale, no, non è così.
0: Ma io a livello locale, capito? Penso che anche lì destra, sinistra, alla fine non lo so, anche all'interno di una coalizione.
1: Ma guarda che in Toscana, dove è stata fatta la prima legge, ci sono esponenti del centro-sinistra, in particolare del Partito Democratico, sì, che non l'hanno votata quella legge, capito?
0: È democrazia.
1: E ci sono soggetti del centro-destra che l'hanno votata, perché è un argomento che onestamente esula da problemi dell'economia o da problemi di altra natura, insomma, ecco.
0: Ecco, allora ascolta, io voglio leggere il Corriere della Sera, è una fonte ufficiale importante.
1: No, una fonte importante,
0: allora,
1: certo.
0: No, perché per capire, perché tu, sì, hai visto come è scritto sul giornale di destra, sì, te l'ho detto, sì, ha violentato una tredicenne. Allora, vediamo un po' qui, l'uomo tornato libero dopo la violenza sessuale sulla tredicenne a Torino può fuggire in Bangladesh, quindi la procura fa ricorso, sì, contro la scarcerazione. Sì. Che cosa è successo? Questo qua dice praticamente l'obbligo di firma 48 ore dopo il fatto del 42enne che venerdì scorso 28 di agosto ha molestato una ragazzina di 13 anni, già cambia, all'interno del mini market in cui lavorava nel quartiere Madonna. Dopo averle regalato una bibita, ecco, l'ha abbracciata palpandole il seno e commentando molto buono. Che è sempre violenza.
1: Assolutamente, è violenza sessuale.
0: È violenza sessuale.
1: Assolutamente.
0: Se tu la metti come violentata, è già. È una
1: violentata, noi si intende lo stupro.
0: Esatto.
1: Quello è un altro reato.
0: Vabbè,
1: è un
0: comunque, altro reato. Di questo.
1: Molto
0: allora,
1: più grave.
0: Un provvedimento che ha scatenato l'indignazione della politica.
1: Sì.
0: Perché, dice, e Meloni addirittura è intervenita, dice, ora, sì, chi lo spiega alla famiglia?
1: Sì.
0: Vediamo perché. Il GIP è illogico. Perché? Che cosa ha detto questo GIP? Il motivo, considerato, le accuse dicono, considerando che pochi minuti prima aveva attuato un comportamento medesimo verso un'altra, quindi segno che lui aveva difficoltà a contenere i suoi impulsi. Senti, questa, sì, secondo me è un aggravante, non è, sì, una cosa... Però... Quello su cui si fa il caso è che l'uomo è stato collaborativo, ecco,
1: sì,
0: la parola,
1: sì,
0: c'è dell'altro, la toga valorizza alcuni aspetti favorevoli all'indagato, è incensurato,
1: sì,
0: quindi non è stato mai... E si è mostrato collaborativo, si è attivato per recuperare le credenziali per visionare le telecamere. Senti che collaborazione, collaborativo. Parla dell'effetto deterrente cagionato dal trauma del carcere, per la paura del carcere, e poi il rapporto alla prima esperienza del detentiva e del pentimento dimostrato nel corso dell'interrogatorio di convalida. Ho sbagliato, sono molto dispiaciuto, non accadrà mai più, ha detto l'uomo. Queste sono le motivazioni per le quali è stato scarcerato. Se tu fossi uno dell'opposizione Arezzo, che non so
1: il
0: se
1: giudice,
0: sempre,
1: il giudice
0: sei soddisfatto?
1: No, no, ma io questo non sono né soddisfatto né insoddisfatto. Il giudice ha fatto le sue valutazioni, che spiega con una sentenza che non c'è qui, anche qui è il racconto che fa il Corriere della Sera.
0: Però insomma,
1: bisognerebbe leggere l'ordinanza. Che cosa richiama come articoli precisi del codice di procedura penale? È lì che bisogna andare a vedere. Quando, tanto questa ordinanza prima o poi viene fuori. Non
0: sì,
1: c'è
0: sì,
1: problema.
0: È giusto.
1: Appena viene fuori, ci sarà scritto, visto l'articolo numero 742 bis, eccetera, tenuto conto che ci sarà scritto cos'è. Poi ha sbagliato? Il ministro
0: vediamo il tema della tesi della procura. La procura invece in meno di 48 ore dalla contestazione del reato per violenza sessuale, sì, ma secondo me anche a seguito di tutta l'indignazione che è venuta fuori, dice che parlare di pentimento
1: guarda
0: appare
1: che
0: prematura.
1: La procura non deve intervenire,
0: sì, va bene.
1: Aspetta un attimo, fammi dire una cosa, se non ci si capisce,
0: dimmi.
1: La procura non può intervenire perché c'è l'indignazione, interviene perché glielo dice la legge.
0: su questo sì, è una mia opinione, dici... è una mia opinione che sia intervenuta in 48 ore anche per questo. Sì. Io ti parlo, in 48 ore è intervenuta per questo. Secondo me, poi posso sbagliare. Perché dice che parlare di pentimento appare prematuro, quindi già qui si ritorna a questa. Ma soprattutto ha un altro fatto, che l'uomo non ha una residenza, sì, e quindi non ha nessuno possa ospitarlo, e quindi c'è il pericolo che
1: di
0: possa
1: fuga,
0: fuggire.
1: Di fuga.
0: Il pericolo. E quando c'è il pericolo di fuga, che si fa?
1: Va trattenuto.
0: Esatto, vedi. Quindi abbiamo, dice, il 42 non permesso di soggiorno che scade nel 2027, ha un documento valido per l'espatrio, quindi c'è il pericolo di fuga, e non ha nessun legame a Torino, e ha anche un reddito, quindi tutte le caratteristiche per poter prendere e dire ad oggi me ne vado. Questa è la cosa che abbiamo cercato attraverso le parole del Corriere della Sera, che penso
1: mi torna tutto.
0: Ma non è spiegata che... diversamente se andiamo a vedere i giornali su questo,
1: ma questo
0: tema.
1: La storia la conosci, Giuseppe, no, ecco, inutile le volte tornarci.
0: Questo devo dire che succede, perché... questa è una cosa bipartisan,
1: molto sulla destra funziona,
0: no,
1: non
0: sulla
1: è
0: sinistra no, si fischia, insomma,
1: no,
0: vabbè,
1: su queste cose dei magistrati funziona molto sulla destra,
0: sì, va bene, sulla sinistra su altre cose, vabbè, dai, va bene. Allora, dove andiamo adesso? Che ore sono innanzitutto? Ancora siamo quasi
1: io ho tutta roba ad Arezzo, quindi allora, ci fermiamo in pubblicità e andiamo a diritto, poi
0: mi ricordo quando sia. Va bene, allora ci fermiamo un attimo,
1: poi alla fine fai la somma, così vedi quanto manca esattamente per...
0: Sì, ma io vado qui perché sono le 22.01, lo vedete anche voi dietro di me.
1: Abbiamo iniziato
0: giovedì
1: alle 9.10, 9.11.
0: Abbiamo perso 10 minuti.
1: C'era il telegiornale lungo stasera.
0: C'era il telegiornale lungo, sì. C'ero io che non ero pronto.
1: Forse lo dici.
0: No.
1: Non lo so.
0: Che facciamo?
1: Interrompiamo, si fa tutto Arezzo dopo. Vai.
0: C'è
1: Madonnina, se c'è.
0: Ubi pericolum? No, c'è
1: no, niente pericolo. Più che pericolo, certezza abbiamo. Vai.
0: Ubi certezzum.
1: Sì. Certo.
2: Fly Spot. Radio Fly. Rewind.
3: Notizie in breve da Extra. Extra, main partner della Serie C, l'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive 2 realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1.300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
2: Sono le 18:32 minuti. Radio Fly. Rewind.
0: E eccoci qua, scusate, ho perso il tempo perché stavo cercando di fare una cosa al volo. Io non riesco più a fare le cose al volo, non riesco più a volare, Ivo, come facciamo?
1: Ti faccio il conto dopo, dopo ti faccio il conto del perché, vai.
0: Perché? Intanto tolgo questo e mentre tu mi racconterai che mi vuoi raccontare... No, il nostro gatto, questo è il nostro gatto, sì. Quello che vede tutto. Guarda, io sono sotto l'occhio destro e tu sei sotto l'occhio sinistro.
1: Corretto,
0: e stasera
1: corretto.
0: Sono nero come lui. Guarda,
1: sono verde.
0: Tu sei un verde militare. Non mi piace questo verde militare. Che fai? Ti richiamo.
1: Questi generali.
0: Ma te potrebbero richiamare. Te c'hai ma tu c'hai un congedo illimitato provvisorio.
1: Sì.
0: Si chiama così, come il mio. Congedo illimitato provvisorio.
1: Però penso avere un'età.
0: Guardate come è stato birbo lo Stato. Ti dice: io ti congedo illimitato, ma
1: bisogno,
0: è provvisorio. Quindi, se c'è bisogno, caro Ivo Brocchi, ti richiamo all'armi. Tanto oggi il militare l'ha fatto
1: se,
0: più nessuno.
1: Se ci richiamano ci andremo.
0: Che stavo cercando io, scusa.
1: A me mi ammazzano il primo giorno, coglione come sono diventato.
0: Non mi ricordo cosa stavo cercando.
1: Stavo cercando le foto. Tu le foto, io intanto ve le racconto le notizie. Sì, dai. La prima notizia è questa, che ha fatto ovviamente tanto rumore perché c'è stata un'immagine pazzesca. Vedi, a volte avere delle immagini piuttosto che non averle, quanto cambiano le notizie, no? Se la vicenda di quel soggetto che è salito in autobus e ha dato una testata al controllore,
0: ma quello è proprio ma quello veramente...
1: se non c'erano le immagini l'avessero raccontata, tu avresti esagerato, no, ma figurati te,
0: hai visto? Ma quello è allucinante, ma quello è veramente, ma questo non si può vedere, no,
1: perché non lo sapesse rapidissimamente, no, un controllore vedere in servizio sugli autobus di Autolinee Toscane trova una ragazza con senza biglietto e le fa la multa, in qualche modo lei, la ragazza avvisa un parente, credo,
0: lei non voleva pagare la multa, non voleva la multa perché non c'aveva il biglietto, quindi oggi non devi pagare la multa se non hai il biglietto, no? Sai quanto giri vabbè, vai.
1: E, insomma, fatto sta che un soggetto che non so se è il babbo, lo zio, non ho idea chi sia,
0: esatto,
1: ha raggiunto l'autobus in bicicletta, appena si è fermato l'autobus per far salire o scendere qualcuno.
0: No, l'ha fermato proprio, perché se vedete immagini sono in piazza Guido Monti.
1: Sì, sì, ma lui si fermava l'autobus.
0: Ah, ecco, non è che l'ha fermato lui con la bicicletta.
1: Non lo so, fatto stafu, non lo so, forse l'ha fermato. È salito su, ha trovato il controllore, oltre che imprecargli in faccia, dirgli le peggio cose, una cosa l'altra, gli ha dato una capocciata nel naso. Poi è sceso, ha continuato a dirgli che lui era un pezzo di M, che è attento perché io t'ammazzo.
0: Pure, io t'ammazzo. Ma se c'era anche più gente, questo è.
1: No, se c'era gente, era piano così, dice.
0: Allora, ma questo qui è coso, è come si chiama? Sì, minaccia aggravata. Più di tre persone minaccia aggravata.
1: E niente, è preso, è montato in bicicletta e se n'è andato.
0: Se n'è andato?
1: Non era uno straniero.
0: No,
1: diciamolo.
0: Non aveva accento aretino, però.
1: Non aveva accento aretino. Credo che lo riescano a rintracciare subito. Prima cosa, perché della ragazzina che ha preso la multa hanno il nome e il cognome.
0: Spero, lo dirà.
1: E quindi, diciamo, da quello sapranno chi è e chi non è. La denuncia è stata presentata ai carabinieri.
0: Che vergogna.
1: E il controllore si è beccato 20 giorni di prognosi in ospedale.
0: Che vergogna.
1: Credo che gli abbia rotto il naso.
0: Dalle immagini sembra che sia un 55enne.
1: Sì, più o meno.
0: Uno che va.
1: 50-55. Nella tua età non esagerare.
0: Io sono molto
1: 10 anni fa.
0: Io ho 62 anni, lo sapete tutti. Però,
1: anni
0: insomma,
1: fa.
0: Però dire quello, no, che scende, ferma e va a picchiare il controllore,
1: no,
0: perché la nipote, l'amica, non lo so chi cavolo era,
1: ora,
0: non aveva il biglietto, non doveva pagare la multa. Ma quanti schiaffi gli daresti?
1: Ti voglio dire una cosa.
0: Ma è l'estigazione alla violenza, questa è la giustizia.
1: No, tu non lo puoi dire una cosa.
0: Non lo posso dire. No, io ho fatto una domanda. Quanti schiaffi daresti? Voi non si può dire. Cioè, è una domanda aleatoria. Cioè, dire che la gente di petto probabilmente userebbe metodi c'è educazione.
1: Ma stai scherzando, è una cosa gravissima questa. Una cosa gravissima
0: questa. Te, se l'avessi fatto te da piccino, il tuo babbo e la tua mamma.
1: Me ne davano altrettanti.
0: Ecco, allora, perché oggi puoi dire voi che non lo puoi dire?
1: Non si può dire perché non si può dire perché non si può fare.
0: Ma io mica dico di istigazione alla violenza, non dico andate lì e prendetelo tutto.
1: Vabbè, no, detto questo, non vandalizzare tutti i discorsi, perché sennò qui altro che il 15%, il 70% gli porti. Dunque, c'è stato l'intervento dei sindacati e anche della Regione Toscana su questa vicenda. È intervenuto l'assessore ai trasporti, che era Retino Boni, che ha detto è una cosa che non si può vedere, una cosa analoga è successa oggi anche a Firenze.
0: Addirittura.
1: Comunque dice che ormai negli autobus c'è il caos più totale.
0: Si rompe un autobus l'altra in settimana, si è rotto un autobus a Firenze, viene picchiato l'autista perché gli dice parti e quello c'aveva l'autobus rotto.
1: Ora, sugli autobus hanno messo le telecamere interne, per fortuna. Questa servirà, perché quella è una telecamera, diciamo, oltre alle immagini che ci sono esterne prese dai cittadini che erano in piazza.
0: Chissà come fanno con la privacy. E con la privacy come fanno?
1: Ognuno probabilmente c'è il cartello fuori
0: dicendo che entra
1: autobus
0: deve firmare la privacy.
1: No, non è che ti firmi l'auto.
0: Tu sai che
1: c'è
0: entrando
1: l'avviso che questo autobus è munito di telecamere
0: per la sicurezza. Va bene.
1: Immagini che non vengono utilizzate a meno che non ci sia un fatto di reato. Se c'è un episodio di reato utilizzi le immagini, e come? Perché scusa, la polizia, carabinieri, quando succede qualcosa non prendono le immagini che sono nelle telecamere per le strade?
0: Speriamo.
1: Voglio dire, io a casa mia è successo, sono venuti i carabinieri a dirmi: ho visto che là c'è una telecamerina fuori dal cancello, ma registra. E dico: me lo dà per cortesia il filmato?
0: Non parlare di telecamere, ecco. Qui alla Carbonaia, insomma, cioè, quello che dava fuoco.
1: Come è finita quella?
0: Che ne so,
1: l'hanno denunciato,
0: l'avranno denunciato, lo so, poi però vedi,
1: però bisogna saperla anche come finiscono le storie, ecco, non che non voglio sapere il nome e il cognome, ma come finiscono, per dire, per poter dire in radio,
0: ma
1: se date fuoco, prima cosa guardate c'è le telecamere, ma non lo fate questo perché non va dato fuoco a nessuna parte. Ma oh, ha dato fuoco, t'ho beccato, ti sei beccato un mese, due mesi, una multa da 500 euro, da 1000, da 5000. Sapere come finisce sarebbe giusto. Non sarebbe giusto?
0: No, ora mi stavi tirando fuori qualcosa che non voglio dire.
1: Insomma, i sindacati hanno detto, guardate che noi sono mesi e anni che diciamo che non c'è più sicurezza negli autobus e che c'è un grosso problema di mancato controllo di chi paga e chi non paga, hanno detto. Ormai il non pagare è diventato quasi uno sport. Quasi uno sport.
0: Beh, almeno,
1: capito? Cioè, allora, francamente, per me il controllo era fatto il suo dovere.
0: No, il controllo era fatto il suo dovere. Devo dire che anche se su questa notizia i social sono portavoce anche di posizioni abbastanza particolari, che uno dice no, ma se questi sono mezzi sceriffetti, no, questi se non hai pagato il biglietto, poi ci sono, sai, aspetta, ci sono anche i casi dove ti ricordi qualche tempo fa il bambino che aveva il biglietto ma non l'aveva, l'autista non gliel'aveva fatto, lui l'aveva chiesto e gli ha fatto la multa, dice ma io gliel'ho chiesto, ti ricordi, andò su anche qui, e lui era, ma lui il biglietto non ce l'aveva. Ma era l'autista che dice guarda, non gliel'ho potuto fare perché mi ricordo se gli funzionava qualcosa. Anche lì ci fu una grossa discussione, quelli era un po' da sceriffetto, però non, questi sono gente che fanno il loro lavoro, che è una ditta privata tra l'altro.
1: Sì, sì, è una società esterna.
0: È una società esterna privata che va esterna a fare queste cose.
1: Va bene, poi c'è una notizia.
0: C'è la notizia, ce l'ho la foto se vuoi.
1: Di cosa?
0: Del cambio del...
1: No, di questa storia dell'autobus?
0: No, del cambio del comandante.
1: Sì, sì. Allora diamola subito, va.
0: E qui abbiamo il colonnello Barthel Marzei che lascia il comando provinciale di
1: la notizia è questa,
0: che salutiamo perché è una persona veramente
1: tre anni è stato qua, ha fatto un gran lavoro,
0: certo.
1: Walter Marzei, che adesso va a dirigere qualcosa, non ricordo bene dove, e al suo posto è arrivata Daniela Parisi, che è un colonnello della finanza che già ha comandato altre strutture in giro per l'Italia. È la prima volta che ad Arezzo c'è un comandante donna alla Guardia di Finanza,
0: mentre
1: per esempio abbiamo già avuto nella questura, per esempio ci sono state più donne che hanno fatto il questore. Scusa, in prefettura
0: il comandante Arezzo, dei carabinieri non è una donna, o il vicecomandante,
1: ma forse sarà capo delle compagnie. Le compagnie
0: Arezzo,
1: sono diverse donne.
0: Scusa, non lo so. Ora sto dicendo non una cosa, so, che posso sbagliare, so. Mi scuso con l'arma,
1: ma intanto diciamo
0: avere...
1: che cioè, eccola qua è sì, un un colonnello, niente, sarà una donna a comandare la Guardia di Finanza. Oh, per me, donna o uomo, nulla cambia. L'importante è che siano bravi, competenti e capaci di fare il loro mestiere. Giusto, Giuseppe?
0: Io sono assolutamente d'accordo.
1: Perfetto.
0: Colonnello Pascale D'Antonio, no, il comandante del...
1: E invece...
0: Che è seguito il colonnello Claudio Rubertà, sì, è vero.
1: C'è una notizia che non è una notizia, perché la notizia dovrebbe essere la news, no? La novità. Invece c'è la ufficializzazione di Francesco Lucacci, nuovo presidente del Parco delle Foreste Casentinesi.
0: Che noi si dia un po' di...
1: Era scontato che fosse lui, ma lui insomma preoccupato che magari l'anticipazione potesse anche in qualche modo diventare un sassolino in questo percorso oleato, è stato nominato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, le due commissioni parlamentari... E Camera e Senato hanno approvato e lui è diventato da oggi presidente del parco. Va data una notizia che è questa: lui è anche presidente del Consiglio Comunale, dovrà scegliere quale dei due stipendi prende, e ovviamente prenderà quello del presidente del Consiglio Comunale perché è più alto. Questo va detto a onor del vero, insomma, quindi qualcuno che dice mangiano tutto loro, in questo caso non mangia perché lì dovrà andarci con la macchina e tornare e forse pagarsi anche la benzina, penso. E invece Andrea Cortona, c'è una notizia che dice così: sindaco mette al bando velo, casco ed ogni indumento che copre il volto. Direttiva della giunta guidata da Luciano Meoni, motivata con ragioni di sicurezza senza riferimenti alle religioni. Quindi non ha detto non il velo alle donne che sono islamiche.
0: E chi lo mette il velo?
1: non ha detto lo faccio per quelli, ha detto lo faccio per tutti quelli che hanno il volto coperto. Quindi anche chi ha il casco della moto se lo deve togliere quando entra in un ambiente pubblico.
0: Ma mi sembra che venga, viene fatto. Ma questo non puoi andare, per esempio, in una manifestazione col passamontagna. Su questo, beh.
1: Sei d'accordo con me? Sì.
0: Assolutamente, sì, figurati.
1: E comunque, questa qui, la delibera 592 del 31 agosto del 26, apre questa strada che secondo me seguiranno molti sindaci. In provincia di Arezzo, penso. Secondo me.
0: Vabbè. Ti voglio far vedere un personaggio, vediamo se lo riconosci. Posso usarlo personaggio? Sì.
1: Dipende se è un personaggio o no.
0: È un personaggio conosciuto ad Arezzo, lo metto, eccolo qua. Vediamo se.
4: Eccolo qua, il rider.
5: Buongiorno.
4: Conosciuto, ormai sei il più conosciuto di tutta Arezzo. Senti, ma l'intervista ce la fai a noi?
5: A voglia.
4: A noi può venire di Radio Flash, ce la fai?
5: Sicuro.
4: Ma dici tutto quello che vuoi dire?
5: Si dice tutte le cose.
4: Ma tutto?
5: Brutte,
4: ma tutto?
5: Tutto.
4: Guarda che qui non c'è filtri,
5: No, si dice tutto, non ti preoccupare.
4: Allora, prossimamente il grande Coppini.
5: Se parlerà del famoso caporalato.
4: Ecco.
5: Che è in mano ai pakistani.
4: The rider.
5: E
4: noi lo diremo.
5: E noi lo diremo.
4: A tra poco. Più avanti.
0: Allora lui me l'ha spiegato, secondo me, aspetta, parliamone, sentiamo. Lui l'altra volta mi ha già detto, mi ha anticipato quello che è il mondo dei rider, visto dalla sua parte.
1: Sì.
0: E siccome lui ne fa parte, sentiamo la testimonianza, vediamo cosa dice. Poi dice lui le cose, insomma.
1: Speriamo che io trovi un jeep buono che mi mette fuori.
0: Ma sono dichiarazioni di uno che ce lavora. Poi se dice che Ivo Brocchi di notte va a portare le pizze al nero, scusa. Se è vero, amico, vai a portare pizze invece che andare con Zelda.
1: Sono preoccupato, non è che ti sei organizzato e tu ti mi fai accusare.
0: No, ma perché se ne parla?
1: Ma se ne deve parlare. Ricordati che mancano pochi mesi a finire 10 anni in questa radio. Dal primo giorno che ci siamo detti noi non dobbiamo avere paura di dire la verità e di ospitare chi la dice, ovviamente stando attenti a non superare i limiti.
0: Ma se lui ti racconta come funziona all'interno che l'ha vissuto lui,
1: va bene,
0: è lui che lo racconta, no?
1: Lo racconta, ma noi, se lui dicesse raccontandolo c'è un racket, sono tutti gli assessori del comune a organizzare il racket, tu non glielo devi permettere, devi dire guarda che stai dicendo una cosa gravissima.
0: Reati perché, può dire.
1: No, capito quello che dico io? Lui spiegherà quello che è il caporalato e sono sicuro che conoscendolo lo farà in modo preciso e attento.
0: Io qualcosa mi spiegò tempo fa, quindi c'è tutto un passamano
1: assolutamente.
0: Che un po' rinnega alla fine del salmo, se uno prende 2 euro quello che lo fa dopo gli piglia.
1: Praticamente è una guerra tra poveri.
0: È una guerra tra poveri, sì, esatto.
1: Però c'è chi è più povero dei poveri, capito? Anche lì, come sempre.
0: Va bene. Abbiamo qualcos'altro di raccontarci?
1: Sì, perché
0: Saracino, ricordati. Abbiamo 10 minuti, insomma.
1: Allora, c'erano tante cose. Dunque, questa cosa che mi ha incuriosito.
0: Che cos'è?
1: C'è un comune su 4 della nostra provincia è senza sportello bancario. Non ci sono più sportelli bancari.
0: Questo è un tema molto importante perché
1: ci sono 14.000 residenti privi di servizio.
0: L'hanno rimesso
1: pochi
0: sulla
1: Capolona. Ora te lo dico quali sono i comuni. Ci sono completamente privi di filiali: Capolona, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Sestino, Badia Tedalda, Talla, Ortignano Raggiolo, Montemignaio, Chitignano. È tutto il Casentino. Se togli Sestino, sono tutti comuni del Casentino.
0: I bancomat ci sono.
1: I bancomat è una cosa diversa. Ci sono.
0: Ma se non c'è corrente internet, il bancomat non ti funziona.
1: Dove c'erano una volta le sedi bancarie,
0: sicuramente. Ma pensaci un attimo.
1: Lo so.
0: Una società che si basa non più con l'impiegato che ti dà i soldi che tu vuoi andare a usare. C'è il bancomat.
1: Se gli tagli i fili di internet
0: e della corrente, il bancomat col cavolo che ti dà quei soldi.
1: Ecco perché te tieni sempre in tasca 3-4 milioni in contanti.
0: Appunto, se dopo va via la corrente al bancomat.
1: Come lo compri il pane il giorno
0: dopo?
1: Come
0: si fa poi dopo?
1: A fare la spesa al supermercato.
0: Capirai che dopo 1412 giorni e il pane ora costa ti ricordi quando andavano a giro con le carrette con soldi, no? Insomma, da quanto ce ne voleva, quindi.
1: E la CNA ha valutato che anche dice? Questo, in questi 14 comuni dove manca qualunque filiale di banca, ci sono 1114 unità locali, vale a dire aziende, con 3956 addetti, Quindi voglio dire, sono 1100 aziende che quando devono andare in banca devono cambiare comune. E siccome sono quasi tutti del Casentino questi, vuol dire che tutti quanti devono andare o a Subbiano o a Bibbiena.
0: Ancora
1: a
0: Subbiano, noi ci pensiamo, questo è un grosso problema. Così problema come quello dei sportelli bancari, la stessa cosa. Della posta.
1: Bancari.
0: Scusa, della posta.
1: È anche la posta.
0: La posta è uguale, cioè,
1: lo so,
0: dire,
1: lo
0: è
1: so.
0: Una cosa. Chiaramente dice il personale costa, scusate, e noi mettiamo banco posta, cioè non togliamo la posta.
1: La cosa che mi ha incuriosito è anche questa, che in tutta la Toscana sono 31 i comuni privi di sportelli bancari, ma di questi qui la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sono in provincia d'Arezzo, cioè 31 tutta la Toscana, 9 in provincia d'Arezzo senza sportelli
0: bancari. È un rapporto molto
1: perché
0: bello,
1: perché il Casentino è quello meno densamente popolato come comune, capito? Ecco perché succede.
0: A proposito,
1: questo.
0: Hai visto, ti ricordi che abbiamo parlato la scorsa settimana dell'MPS che viene attaccato da Intesa?
1: Sì.
0: Perché
1: sì.
0: Insomma, gli voglio togliere il nome del. E però c'era l'Unipol che dice sì, vabbè, si potrebbe fare, mentre Gianni diceva no. Diceva no, perché Gianni ha detto no, vabbè, abbiamo parlato con Unipol, ci potrebbe essere un modo per essere più, come dire, più consistenti.
1: Devono crescere. Devono crescere.
0: Ha cambiato, Gianni, devi difendere Siena. Devi
1: ma non cambierebbe nome. Non cambierebbe se,
0: secondo la linea di Unipol, se lo prende Intesa? Tu dici
1: se lo
0: no?
1: prende Intesa sì,
0: allora,
1: se lo prende Unipol no,
0: ma Unipol è socio è quasi di maggioranza, Unipol ce l'ha già,
1: sì,
0: e Unipol è d'accordo su questo fatto dell'Intesa.
1: No, capito? Non vuol farlo prendere
0: è
1: Intesa,
0: è come no, la parte emiliana è d'accordo, la parte toscana no, questo era il contrasto del PD, che guarda caso il PD toscano era d'accordo col governo, che ha detto noi la parte, mi sembra 16, quant'era? Non le diamo,
1: il 12,
0: sì, quella sera, non le vendiamo, sì, questo, sì. Quindi il paradosso era quello, ma Gianni ha rilasciato una dichiarazione dicendo ho parlato con Unipol, insomma, si potrebbe essere una cosa, ho usato un termine come dire che potrebbe essere meglio questa cosa, perché assicura la, come si chiama, una cosa più consistente,
1: la capacità patrimoniale della banca.
0: Io ci ho visto un po' di tornare un pochino
1: indietro. Non l'ho letta questa dichiarazione, non lo so.
0: Sabato mattina forse l'ho letta, una cosa del genere. Vabbè, comunque, questo era per dirtelo.
1: Ora parlerei un attimo, ne abbiamo parlato tanto in questi anni, quindi mi sembra giusto tornarci anche stasera, di via Fabio Filzi. Ora, a questo punto, caro Giuseppe, bisogna smettere di parlarne.
0: Sì, perché Camorrini
1: viene abbandonato. Voglio parlarti appunto di questa intervista.
0: Sì.
1: Perché questa intervista, tra l'altro, in alcune
0: lunga.
1: Parti...
0: Un po' lunga, l'ho fatta, ma c'era tante
1: cose. Ma vedi, ti voglio dire una cosa a te. Te vieni dalla tecnica, non vieni dal giornalismo. Il giornalismo ti si è avvicinato qualche anno fa.
0: Grazie a te, insomma.
1: Va bene, fa piacere questo. Devo dire che uno dice, ma lui è giornalista, ma lui è un tecnico, si occupa di tecniche. Guardate che Giuseppe Misuri ha una qualità che molti non sanno vedere, ma che io ho intravisto. Fa da locco, li mette a sedere, state tranquilli, vuoi il caffè prima di fare l'intervista, ti fa caldo, ti fa freddo, sì, mette a suo agio.
0: L'ospitalità me, prima di tutto.
1: Secondo me c'è anche un massaggiatore automatico nelle spalliere delle sedie. E chi viene qui si rilassa, no? Si rilassa e dice anche quello che all'esterno o ad altri colleghi o in altri consessi non direbbe nemmeno con un fucile puntato. Ragazzi, è riuscito a far dire al vice sindaco attuale, importante vice sindaco attuale, non un vice sindaco, è quello che è un uomo di peso in questa giunta, veramente, anche perché non ci dimentichiamo che Comanducci e Camorrini sono partiti insieme con Fare, e sono insieme e non si staccano.
0: E anche con Oraghinelli all'epoca,
1: la prima botta di Oraghinelli, come no? E quindi, ecco, è venuto qui, gli ha fatto raccontare tutto di tutto, ha spiegato via Fiorentina, dando una notizia non bella, ma insomma veritiera e corretta. Ci vorrà un po' più tempo ancora per cambiare il cantiere dall'una e dall'altra parte, perché l'azienda ci ha spiegato le ragioni. Non so se poi l'ha spiegata te le ragioni o no, del perché hanno bisogno di più tempo, non lo so. Però intanto ieri io ho visto una ruspa lavorare vicino al Vingone, cioè vicino al fiume, tanto per essere chiaro. Quindi una ruspa a lavorare c'era con
0: io
1: un cane.
0: Io dissi che non c'era nessuno a lavorare, dice non mi risulta, gli feci vedere il video, dico guarda
1: sì,
0: che c'era nessuno.
1: No, non c'era nessuno. Quindi c'è un po' di macchine hanno spostate, okay. Non via so quelle cose. Via Filzi ha detto una cosa che tutta la città, compreso quelli che votavano centrodestra, diceva ovunque, al bar, dal barbiere, nei circoli, a centri anziani, ai supermercati: ma che cavolata è quella caserma lì? Ma chi l'ha pensata una sciocchezza del genere? Finalmente questa giunta di centrodestra ha detto: forse avevano ragione tutti i 94.000 aretini, perché 2.000 invece erano d'accordo. Va bene? Finalmente sappiamo che la caserma almeno lì non ce la faranno. La faranno dove era naturale che andasse. A quest'ora era già fatta e costava meno, tanto per essere chiari. Via Filzi ora sarà un problema da risolvere, giustamente, che l'ha detto Camurrini, e parliamo con la proprietà, che è una banca, cercheremo di trovare un accordo sul valore da dare a questa roba che c'è adesso. Perché non è che è obbligato il comune a comprarlo. Il comune ha un obbligo morale, in questo caso non ha un obbligo legale. Non è dice no, devi comprare.
0: Mi sembra che ha detto che non c'è interesse nel comprarlo.
1: Sì, però vuole salvare capre cavoli, nel senso che si rende conto che il quartiere, la cittadinanza, soprattutto quelli che stanno attaccati a questa zona, stanno soffrendo le pene dell'inferno, perché topi, serpenti, acqua, puzzo, fradicio, zanzare, cioè, dire, è veramente una vita impossibile. Problemi sanitari.
0: Esatto.
1: Perché lui potrebbe benissimo dire: butto giù ogni cosa, ma forse butto giù ogni cosa, non so se lo faranno o non lo faranno. Perché lì devi sapere che la parte davanti, quella che diciamo era con gli archi e il vecchio asilo delle suore, non lo hanno buttato giù, che sarebbe stato conveniente dal punto di vista economico. Butti giù tutto e fa tutto nuovo. Ma se butti giù per il piano operativo del comune e per le nuove regole stabilite, devono farlo più piccino.
0: Affidati.
1: Perché non ci sono più le distanze dai palazzi vecchi. Perché il vecchio è il vecchio.
0: Ormai il vecchio è il vecchio. Esatto.
1: Il vecchio è il vecchio, non lo toccano, però quello è un problema enorme anche quello. E quindi almeno quello sarà risolto
0: e sarà portato.
1: Comunque
0: alla
1: attenti quando venite a farvi intervistare.
0: Ah,
1: da
0: che gli ho chiesto anche: ma tu c'eri, tu come
1: c'eri, insomma,
0: e lui ha detto. Quindi, anche sui referenti,
1: lui
0: l'ha spiegata un po', sentilo, insomma, perché
1: lui
0: c'era, ma in quel periodo
1: era già Ferri Corti. Me lo ricordo soprattutto.
0: Poi questo ha parlato di quel bel progetto che vorrebbe fare, quel tipo, quella sorta di interporto, quel parcheggio grande all'uscita della sua strada,
1: che anche quella, anche quella
0: su quel treno
1: è un'idea che ha una trentina d'anni, ma se finalmente la fanno onore a chi la fa, perché è un po' come la storia del sottopasso a Pescaiola, quello al Baldaccio. L'idea è antica, ma antica.
0: Però
1: diciamo chi fece il progetto di massima su un foglio di carta, così come faremo noi, fu il Lucherini, che essendo ingegnere architetto amava tanto fare gli schizzi su foglie e dire: la faremo così. Ci sono voluti 25 anni per farla. Oggi c'è e è un bene che ci sia. La potevano fare meglio, come in tutte le, come in tante cose,
0: ancora,
1: però l'hanno fatto.
0: L'angolo io l'ho riportato all'angolo di via Bonconte Montefeltro. Sai che devo modificare quell'innesto su via Bonconte Montefeltro, perché c'è un angolo, dice, non ce ne sarà non se ne accorti quando entri dentro, c'è un angolo troppo stretto, arriva una macchina e non la vedi.
1: Soprattutto quelli che vanno verso la cella, verso l'ex inceneritore, l'attuale canile.
0: Lo
1: so, perché sono passato pochi giorni fa per portare del materiale.
0: Ha detto che quello materiale ci risalderà un poco, però dice perché ci siamo accorti di
1: Vedi, quando uno riconosce che una cosa è venuta meno bene di come pensava, ci sta.
0: Comunque anche le fontane ci sta lavorando ora per vedere se riescono a tirare un po' qualcosa. Ha spiegato la sovrintendenza, che lui non ce l'ha con la sovrintendenza, però dice in altre città, ha detto vicino a noi, il problema delle fontane stesso cosa l'hanno risolto diversamente, probabilmente hanno fatto i lavori senza di niente, non l'ha detto lui, lo immagino, cioè stessa situazione ma ha risolto diversamente. Lasciate le parole con queste, che vuol dire? Insomma, vabbè, però
1: vedi, io sono contento che tentino in qualche modo di rismuovere le acque in questo caso, non c'è una fontana che funziona da reso, ce n'è una sola in questo
0: momento, botta la
1: quella in piazza,
0: qui...
1: Sant'Agostino funziona, le altre non ce n'è una che funziona in funzione, ma porca miseria,
0: Arezzo è una città, mica è una città marinaria o d'acqua,
1: ma l'acqua non ci manca,
0: l'acqua non ci manca, ma che non ci manca, che se dà ora da Montedoglio, se dà anche Calumbria, perché se no c'è un due condotti,
1: come si chiama Montedoglio?
0: Montedoglio
1: l'azienda, come si chiama?
0: No, non lo so,
1: Eiut, ente irrigazione Umbro Toscano.
0: Ma se non, quindi, ma se non partecipavano, io sapevo all'inizio, io
1: si chiama EIUT, c'è anche l'Umbria.
0: Sì, vabbè. Io sapevo che birbantemente si era scambiato l'acqua con la stazione di Creti, però insomma, più o meno.
1: ho sentito oggi un video di una di un politico. Sì. Di Corciano Futura si chiama la lista, è una lista civica. Corciano. Accanto a Perugia.
0: Accanto Perugia, Corciano, che ha fatto?
1: Che sembrava di sentire mele secche.
0: No.
1: Creti è il posto giusto, perché Creti ha un bacino da 500.000 abitanti, Rigutino solo 100.000 ad Arezzo.
0: Chissà.
1: Aretini, arrendetevi, non avete speranza.
0: No, no.
1: Perché ha ragione Salvini ad ascoltare i tecnici che vogliono farla a Creti. Avanti con Creti, che nessuno si fermi. Faremo la rivolta. Oh. Senza le mani, per l'amor di Dio.
0: No, perché...
1: Ma quello è il posto giusto. Perché sapete, da Corciano andare a Creti bastano 30 minuti. Volevo rompere il computer quando lo diceva, ma,
0: vabbè, ma
1: che c'ha il jet?
0: Vabbè, che vuol dire? No, chi sta ma contente le bonifiche ferraresi, insomma, no, di questa pubblicità, perché la terra è la sua laggiù, no? Almeno io sapevo così, poi la se terra, l'hanno venduta non
1: la terra
0: so.
1: È anche la palude dove dovrebbe andare la stazione,
0: sì,
1: la sua.
0: Cioè, l'area è nella sua delle bonifiche ferraresi.
1: In gran parte, sì.
0: E io sapevo così, poi dopo posso sbagliare, insomma, no? Sai. Magliare, insomma, si
1: può. Bene, bene, bene, bene.
0: Va bene, bene, senti, bene, allora ci sarà Corre Giosta.
1: Corriamo Giosta. Corriamo Giosta. Allora,
0: che?
1: Domenica c'è la Giostra.
0: Sì.
1: Te perché quartiere sei?
0: Non lo so.
1: Te devi essere Santo Spirito.
0: Io sono nata a Rigutino.
1: Sei nata a Rigutino,
0: quindi è Santo Spirito Rigutino.
1: Sì, sì, sì.
0: Teoricamente sono quello. Però io in realtà mi piacciono tutti e quattro i quartieri.
1: Tutti e tre, dici che non ti piace. Dici che non ti piace.
0: No, scusa, è lapsus ovviamente. Tutti e quattro i quartieri, mi piace. Mi sono iniziato a piacere la Giostra, non mi inizia a piacere quello che c'è nelle logistiche esterne della Giostra. Perché la Giostra si è sempre più sta sempre più ingrandendo, sempre più aretini vogliono andare alla Giostra, e sempre più pressione c'è su questo fatto della Giostra. E secondo me... a me piace.
1: Non la capisci?
0: Non la capisco. Allora noi saremo in diretta ovviamente venerdì sera e ci saremo anche domenica in diretta da Piazza Grande per la Giostra.
1: Mi sembra giusto. Chi lo fa il commento? Te?
0: No, io ci sarò solamente... No. La Giostra va commentata da persone che conoscono la Giostra. Io ci sarò venerdì sera per la prova generale.
1: Hai trovato qualche persona esperta che commenta?
0: No, avremo anche la commentatrice, la Daniela Formelli, una persona, una scoperta che conosce il Saracino meglio quasi del Rosati.
1: E poi chi c'è?
0: Poi c'è Roberto Rosati e sicuramente accanto ci sarà Parnetti, Roberto Parnetti nella fase domenica.
1: Bene.
0: Capito? No, saranno commentatori di tutto rispetto e
1: sono tra i migliori conoscitori
0: ogni
1: di
0: volta
1: Giostra.
0: Che facciamo una trasmissione qui a Giostrand diciamo aiuto, speriamo di fare anche la prossima, tu non lo sai perché sennò suderesti le camicie fredde, però
1: vabbè.
0: No, perché a volte ci si imbarbica sul buratto che c'è 5 mm più in là, più in qua, l'area del 5.
1: E che va a parlare? Ormai c'è questo.
0: Te lo ricordi?
1: Ma l'hai vista la polemica sul fatto che forse sarebbe bene avere un ulteriore misuratore della velocità perché qualcuno parte veloce e rallenta
0: il fondo? Me l'hanno spiegato l'altro giorno. È vero. Tu hai le fotocellule solo qui, tu entri a tutto palo, poi rallentare.
1: Rallenti e
0: invece
1: continui.
0: No, ci vogliono fotocellule
1: anche a metà
0: anche
1: perché
0: a metà.
1: Sia la media mantenuta.
0: Esatto.
1: Mamma mia.
0: Perché,
1: io insisto.
0: Perché ci spiegarono che carriera vuol dire di gran carriera, vuol dire andare al galoppo e no la carriera che parti forte poi prendi la mia.
1: Dovrebbero rimpicciolire il 5 e ingrandire l'1.
0: Sì. Comunque andiamo a Corre Giostra, noi vi terremo compagnia, spero di darvi qualche novità anche per quanto riguarda, sapete che noi arriviamo 24 secondi prima delle TV, purtroppo per loro sono in digitale terrestre e noi siamo in analogico, quindi in FM, in DAB perdiamo 3 o 4 secondi anche noi, perché il digitale è così purtroppo, è più duro il digitale.
1: No, perché il digitale secondo me c'è un omino dietro che controlla, se gli piace bene, se non gli piace cancella.
0: Impasta i bit il digitale, no vabbè, comunque tutto il processo di trasformazione invece dalla regia devono andare tutte le scene di produzione, porta via 24 secondi, noi ne portiamo via meno, ma comunque vabbè, non importa, l'importante è che seguiate il Saracino e chissà se domenica non vi potremmo dare qualche novità che al momento non vi svelo.
1: Se non sarebbe una novità domenica.
0: No, esatto, ancora quando c'è, come si dice, quando c'è la certezza si svela.
1: Bene, perfetto.
0: Funziona
1: perfetto,
0: così?
1: Sì.
0: Va bene, mi hai insegnato bene.
1: Buona giostra a tutti, ragazzi, mi raccomando, fatevi
0: vedere. Allora, se ti è piaciuta l'intervista con Gamorrini. Guarda che ha parlato di tutto.
1: Non l'ho sentito.
0: Ah, ecco, basta, allora basta. Grazie a Lucia Bigozzi che ha fatto un articolo su
1: però
0: Nazione.
1: Ho letto l'articolo della Lucia,
0: ecco,
1: Bigozzi.
0: Allora, Lucia,
1: quindi
0: è stata
1: mi sa che mezza intervista l'ho già letta.
0: No, i temi, guarda, i temi sono toccati tutti, fidati. Però io non me li ricordo, quindi.
1: Allora, e hai fatto l'intervista.
0: Ero troppo impegnato a dirgli se c'era il vento.
1: Se c'era il vento, se massaggiava bene la spalliera.
0: Sì, il caffè, no, visto che poi dopo qualcuno si arrabbia, dice, ah, da te è venuto, da quell'altro no.
1: Bene.
0: Questo, però il giornalismo è strano, eh. Vuol dire che io ho la cabina climatizzata, scusate, cioè.
1: O li minacci di tutta la verità, nient'altro che la verità.
0: Non dire se ci ascolta più di tre persone, minaccia aggravata. Ma che cazzo, scusa, ma che mi fai dire?
1: Dopo nove anni e nove mesi gli è scappata una mezza parolaccia.
0: Non l'ho detta, non si è sentita. No, non è una parolaccia.
1: Ormai è una parola comune. È la parola più
0: però
1: detta
0: da
1: in
0: me,
1: Italia.
0: Da me proprio non esiste. Va bene.
1: Mamma mia.
0: Perché voglio dire, ma che cavolo stai dicendo?
1: Vabbè. Allora.
0: Va bene, ciao a tutti, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Ci vedremo presto.
1: Un saluto anche a quelli che ci vedranno su Arezzo TV.
0: Ti vedono a te, a me non mi vedono. Quindi come sono vedono? Stasera, guarda.
1: Come non ti vedono?
0: A proposito, che ore sono? 22:35. Secondo te, in un'ora e mezzo può cadere in governo?
1: No.
0: Sicuro?
1: Secondo me non sono manca a Roma. Per evitare che qualcuno li faccia cadere sono andati...
0: No, manca un'ora e mezzo per il governo più...
1: Longevo
0: della storia. 1413 giorni, ancora no, manca un'ora e mezzo. Oggi, giovedì, 3 di settembre.
1: 1413.
0: Ma ancora un'ora e mezzo manca.
1: Va bene.
0: Non puoi dare una notizia così.
1: Allora, do una notizia certa. Domani la Meloni sarà la presidente del Consiglio più longevo
0: d'Italia.
1: Ma se
0: tra un mezz'ora Salvini parte l'embolo e dice
1: non basta
0: crisi
1: per
0: di governo.
1: Crisi di governo.
0: Dice
1: non
0: io
1: è
0: mi
1: che,
0: dimetto.
1: Non, ma non si dimette lei. E quindi il governo non è caduto.
0: Ho capito, ma non c'è più la maggioranza.
1: Beh, ci vuole il Parlamento che voti, eh.
0: Quindi non ce la fa a mezz'ora a votare,
1: non ce la
0: un'ora
1: fa.
0: E mezzo a votare.
1: E poi per quale motivo dovrebbe farlo?
0: E che ne so, per fare
1: lui già rischia tanto perché gli mangia tutti i voti quell'altro che lui aveva detto è bravo, intelligente e mi rispetta.
0: Ti devo chiedere una cosa. Come farà ora Elly Schlein, Frantoianni, come si chiama, insomma, Bonelli a commentare il governo più longevo della storia?
1: Non lo commentano.
0: Ma come non lo commentano? Dovranno dire, ecco, lo vedete, 1413 giorni di croce per gli italiani, lo possono dire.
1: Guarda
0: così.
1: Che sui giornali di sinistra, come dici tu, i giornali di destra, sono già dei giorni che viene detta questa cosa.
0: Ah sì?
1: E fanno l'elenco di tutto quello che non ha fatto il governo Meloni che aveva promesso. E fanno paginate intere.
0: Ah sì,
1: Perché tu leggi soltanto da Libero alla Verità.
0: Qualche volta fa uno sforzettino.
1: E vai anche dall'altra parte.
0: Io li leggo tutti.
1: Allora
0: solo
1: li letti bene, perché Repubblica sono una settimana che il titolo
0: primo,
1: d'apertura
0: primo,
1: è questo.
0: Il primo è il Corriere della Sera, il secondo è Repubblica. Perché il manifesto lo leggi te. L'Unità mi hai detto non è più di sinistra, poi
1: però,
0: non la trovo più.
1: Però la voglio ricomprare. Il PD vorrebbe ricomprare l'Unità.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ci vuole i soldi però,
1: Non è che manca tanto oggi, purtroppo le copie ce ne sono.
0: Va bene, via,
1: però.
0: Noi vi salutiamo, una buona serata a tutti, un buon saracino.
1: Arrivederci.
0: Da dirvi a tutti voi, appuntamento alla prossima settimana.
1: A giovedì prossimo.
0: Sempre qui su Radio Fly con il grande amico e direttore Ivo Brocchi, che vi metto in screen tanto perché lo vediate nel suo splendore color khaki, la maglia.
1: Senti quante ne ha dette le sciocchezze.
0: Ciao Ivo.
1: Arrivederci, a giovedì prossimo.
2: Avete ascoltato Senza Tempo.

0: Rewind.
1: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner partiranno oggi diretti a Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno per la prima volta a Kiev per vedere il presidente Zelensky. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori americani, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto.
2: L'economia.
1: In primo piano l'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto, inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati, che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM-CISL.

0: La decisione è stata comunicata da Stellantis alle rappresentanze sindacali motivando il blocco con la mancanza di componenti legati ai motori. Purtroppo i campanelli di allarme che denunciamo da mesi sono diventati sirene, commenta Edi Lazzi, segretario generale della FIOM CGL di Torino, paventando che a breve potrebbero essere coinvolti nello stop produttivo anche altri settori di Mirafiori come le presse. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, ma è così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani.
1: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche. La questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto, abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere, adesso prorogato di due giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
0: L'economia americana ha creato ad agosto 162.000 posti di lavoro, ben sopra le attese degli analisti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,1%, in linea con le previsioni del mercato. In chiusura ai mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, in rosso Wall Street. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radio Fly.
3: Un saluto da Nikos Chiodetto di Travimeteo a un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. In realtà tutto il weekend sarà contraddistinto dall'anticiclone subtropicale con un'avvezione di aria calda dal Nord Africa, quindi sia sabato ma anche domenica temperature ben oltre la media stagionale. Al nord cielo sereno poco nuvoloso sabato con temperature tra i 30 e i 36 gradi. Anche al centro Italia tempo soleggiato, un po' di variabilità solo sulle zone più interne appenniniche. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso con temperature anche fino a 36-37 gradi sull'entroterra pugliese. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro. Flyspot.
4: La sigla di Quota Periscopio, la voce di Fabio Mugelli, ben trovati, ben sintonizzati, va ora in onda il meglio della musica italiana, specie se indipendente, sempre sulle frequenze di Radio Fly, lunedì e venerdì intorno alle 19.05. Come vi dico sempre, tutte le puntate le trovate comodamente su radiofly.cloud. Andiamo subito a cominciare con questa puntata che parte con esordienti dalla scena pop e urban italiana. Il primo della fila è Don Amerigo che è autore del brano insieme a Martina Vinci, che tra l'altro è anche produttore artistico. L'etichetta era DistroKid, è un'assoluta prima. Il pezzo si intitola Maronna Mia e mette insieme il napoletano e l'italiano. Eccolo a voi, Don Amerigo.

Comincia dalla Calabria la storia di Don Amerigo, dove affondano le sue radici, ma è lì che ha sviluppato attraverso i contrasti e le esperienze il vissuto, viaggiando prima a Londra ma poi fondamentalmente trovando sede, come fanno tanti musicisti italiani, o quelli perlomeno che ci provano, a Milano, che è la città in cui ha scelto appunto di trasferirsi per dare forma e sostanza a questo sogno, che per il momento ha all'attivo Maronna Mia, il brano che abbiamo appena ascoltato, prodotto da Martina Vinci e edito da DistroKid. Proseguiamo, andiamo a trovare un'etichetta sicuramente più blasonata, perché è la Garrincha 373, la nuova Garrincha. Etichetta storica, etichetta bolognese, c'è il progetto che vede, diciamo, lo stato sociale divertirsi nel tempo libero con il progetto e il partito. Le andiamo ad ascoltare con un nuovo brano uscito il 2 settembre, si intitola Due minuti di niente.

si chiamano Il Partito e sono una costola dello Stato Sociale, una produzione garrincia. Con questo brano, Due Minuti di Niente, vogliono un po' raccontarci un atto di resistenza, ecco, loro lo descrivono così, e spiegano: viviamo in un'epoca di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno, ogni minuto già occupato, il tempo libero si spende, le relazioni si ottimizzano, persino l'inutile è merce. E quindi Due Minuti di Niente diventa l'invocazione di uno spazio che non esiste più, senza dover produrre, senza dover performare, senza dover essere qualcosa. Il vuoto come respiro, l'inutile come risposta politica, e non a caso il singolo dura proprio due minuti. Lasciamo la garrincia dischi per passare direttamente alla Carosello Records, che ha deciso di far uscire il 4 di settembre il nuovo singolo di Malika Ayane. Si intitola Detto Tra Noi.

un personaggio speciale, o forse per meglio dire una persona speciale, la Malika Ayane, che si definì a suo tempo in un'intervista che mi rilasciò ai tempi di Radio Wave una vera wave girl, che a 5 anni dall'ultimo progetto discografico si appresta a ritornare. Infatti il 18 di settembre arriverà Cicale, ovviamente per la Carosello Records, e il brano che abbiamo appena ascoltato, dal titolo detto Tra Noi, non è che l'anticipazione. Lascia il posto adesso ad un brano che forse è più cantautorale, anche se sta sicuramente un po' nel pop italiano, no? Allargato, mettiamola così. Lui è un artista particolare, interessante, si chiama Andrea Fabo, che però prende il nome da Frida Kahlo e da Mia Martini, e da lì mette insieme i nomi Frida Martini, che è il suo nome d'arte, diciamo. In questo caso collabora con Eddie Brooke, ma lui ha una fila di collaborazioni, dopo ve le dico, che non finiscono più. Il brano si intitola Senza di me ed esce per Sangita Records.

stasera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

Gli ascoltatori più ortodossi di Quota Periscopio, quelli che si aspettano l'indie italiano più derivante, non so, da quell'indie inglese o da quel garage rock tipico dell'indie italiano, d'altronde anche la new wave italiana che è nata a Firenze, nata da un garage, faccio per dire, un garage, pensate, che comprò e allestì Gigo dei Litfiba di ritorno dall'Inghilterra. Ma chiusa questa piccola parentesi, ecco, qui parliamo invece di un cantautorato che appunto sta dentro un genere allargato inteso come pop, e Frida Martini, come vi ho detto, al secolo Andrea Fabo, è uno che in realtà ha scritto per artisti che difficilmente girano su Quota Periscopio, sono artisti molto mainstream, artisti molto popolari, no? Faccio qualche esempio. Ha scritto per Fabrizio Moro, per intenderci, no? Uno che fa numeri da paura, un altro che fa numeri da paura, per cui Andrea Fabo ha scritto Eros Ramazzotti, anche questo poco ci azzecca con il programma che state ascoltando. Ermal Meta, per esempio, il brano Non mi avete fatto niente, scritto da Ermal Meta e Andrea Fabo, è il brano che poi ha vinto il Festival di Sanremo nel 2018. Una canzone, questa che abbiamo appena ascoltato dal titolo Senza di me, che mi sembrava ottima da farvi ascoltare. L'etichetta è un'etichetta indipendente, la San Gita Records, ma adesso alziamo il tiro. Adesso andiamo a trovare una bravissima musicista, sassofonista, si chiama Carla Marciano, ha un nuovo singolo, si intitola Daydreaming.

Ancora questa canzone Daydreaming di Carla Marciano. Colgo l'occasione per fare una cosa che forse non ho mai fatto, ma è ringraziare Gian Pietro Giaccheri, che è uno dei tanti con la sua agenzia di promozione musicale, ma è quello che spesso e volentieri mi invia brani di artisti jazz italiani. La cosa che un po' dispiace è che a produrre il prossimo album, che vedrà la luce il 26 settembre, di Carla Marciano sia un'etichetta indipendente straniera, ovvero l'inglese Challenge Records. Purtroppo forse in Italia non c'è tanta attenzione a questo genere musicale, ovviamente legato fortemente al jazz. Atmosfera anni 70 in questo disco, un po' come avete sentito, 5 brani vedono la partecipazione dell'Orchestra Filarmonica del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno, condotta per l'occasione dal maestro Antonio Sinagra. Insomma, un disco davvero che si presenta, e perlomeno ce lo aspettiamo, davvero molto molto bello, anticipato da questo Daydreaming. È un brano, è un disco che ci parla fondamentalmente, cioè nelle composizioni originali di Carla fondamentalmente ci sono delle dediche al padre Giovanni, un legame profondo appunto tra padre e figlia e l'amore reciproco. Andiamo a chiudere questa puntata di Quota Periscopio con un'altra signora del sole del jazz italiano. Stiamo parlando di Elena Andreoli. Il suo nuovo pezzo si intitola Girl in the Mirror e ce l'andiamo subito ad ascoltare.

autrice, attrice, musicista, speaker e doppiatrice Elena Andreoli, che ha collaborato nel corso del tempo con alcuni dei più importanti protagonisti del teatro e del cinema internazionale, tra cui Dario Fo, Franca Rame, Mario Monicelli, Wim Wenders e Federico Fellini. Insomma, ha fatto incetta di premi nel corso della sua carriera. Il suo ultimo album, Beautiful Love, realizzato a quattro mani con Paolo Tomelleri, è del 2025. E adesso firma e interpreta questa Girl in the Mirror, che è il brano originale scritto per Stella Gemella di Luca Lucini. Il singolo è uscito in questi giorni in corrispondenza dell'arrivo su Netflix del film, che appunto è sbarcato sulla piattaforma il 28 di agosto. E con questo siamo giunti al termine di questa puntata di Quota Periscopio, quindi via con la sigla. Grazie a tutti per essere stati all'ascolto. Le puntate di Quota Periscopio le trovate su radiofly.com.

0: Notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
5: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
12: No!
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie.
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
27: Ehi, Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
27: 2 biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura agli ultimi sviluppi che arrivano dall'Ucraina, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionata. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati USA, Witkoff e Kushner, in partenza per Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno a Kiev per vedere Zelensky. Lo riporta il sito americano Axios, citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori USA, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio scorso. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto, che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGIL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026. A preoccupare sono anche i paletti messi dalla nuova cordata italiana interessata all'acquisto del polo industriale. In un eventuale accordo, infatti, non rientrerebbe l'area a caldo dello stabilimento, quella dove sono impiegati i lavoratori interessati dalla lettera di licenziamento.
1: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
3: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dar le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
4: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo. Il governo che non ha fatto nulla per gli italiani può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
1: Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro. Il gasolio. Aveva paura di lui, ma non lo ha denunciato. Il dolore della mamma di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, che prima l'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è suicidato. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo avesse preparato ogni dettaglio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
5: Le fascette elettriche per legare i polsi della donna, lo scotch con cui ha coperto le cellule fotoelettriche del garage in cui è partita l'aggressione. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato ogni dettaglio dell'aggressione omicida che ha stroncato la vita di Lorena Isceri, 45 anni, originaria di Lecce e da anni stabile nel capoluogo toscano. Prima l'agguato nel box auto di Lorena alla periferia di Firenze, poi il sequestro nel bagagliaio della sua vettura, direzione ignota. Nonostante i polsi legati, la donna nel tragitto sarebbe riuscita comunque ad allertare il 112 12 per una ventina di minuti, utilizzando il suo cellulare. Accortosi della telefonata, all'altezza di Barberino del Mugello, Bella avrebbe fermato la macchina, strattonato la donna sull'altro lato della carreggiata, scaraventandola dal cavalcavia. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la 45enne fosse ancora viva. Poco prima del suicidio, inoltre, il 36enne avrebbe pronunciato una serie di frasi sconnesse ai poliziotti giunti sul posto, tra le quali «mi ha tradito», «mi ha trattato male». Infine, il volo. «Aveva paura», ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. «L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola».
1: Svolta a Messina nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, quarantenne argentina, trovata senza vita lo scorso 14 agosto in un cortile di via La Farina. Dalle ultime ricostruzioni la vittima sarebbe stata strangolata da un 44enne tunisino. L'uomo, nel frattempo arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto commesso al termine di una lite. Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A, l'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta nel posticipo di domenica di fronte Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
7: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con alta pressione ancora ben salda sul nostro territorio, con tempo infatti per lo più soleggiato. Solo delle nubi verso sera potranno insistere sull'Appennino settentrionale e sull'arco alpino. Clima caldo ed estivo con valori massimi ben oltre le medie di riferimento, con punte localmente anche di 34-35 gradi. I venti in prevalenza deboli e con mare infatti poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai?
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Fly Spot.
11: Top 10 hits. Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, no non-movers, 4 records going up and 3 records going down. Ciao ciao, saluto a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, niente stabile, 4 in salita e 3 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Angelina Mango con Marco Mingoni e Canto d'Amore, The Bowser con Magnetic e Somber con My Body Isn't Ready. E ora si parte al numero 10, la prima new entry della settimana, che è una re-entry. Gaia, Bossa Nostra.
12: New entry.

Bossa Nostra, Gaia, riconquista la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits e al numero 9, seconda new entry, e anche qui è una re-entry, Anna, White Girl Wasted.

White Girl Wasted. Anna riconquista la nona posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 8, due posti in più per Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi, sette le settimane in classifica, dalla decima all'ottava posizione, due posti in più. Top 10 hits.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
1: Top 10 hits. It's Foxy John with the Top 10 hits. Al numero 7 perde i tuoi posti Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J, 15 la settimana in classifica, dalla quinta alla settima posizione, 2 posti in meno. E al numero 6 perde 4 posti, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 4 le settimane in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E al numero 5, metà classifica, la seconda new entry della settimana, Peggy Goo and Iris Star, Woman.
1: New entry.

Man, Peggy Goo e Ira Starr conquistano la quinta posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 4 perde tre posti Moving the Sun, Hugel, Immel Angel and Alternate.

0: Hugel, Imol Angel and Alternate A, Moving the Sun. Dalla prima alla quarta posizione, tre posti in meno.
1: Top 10 hits.
2: Radio Fly.
3: Radio Fly.
2: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Top 10 hits.
4: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, Madonna, Dance to Ria.
5: The

Danceteria, Madonna, 5 le settimane in classifica, dalla sesta alla terza posizione 3 posti in più, e al numero 2 avanza di una posizione il brano Partenope, Merck & Cremont featuring Serena Brancale and the Colors.

0: riepilogo alla Top 10 Hits al numero 10, prima new entry della settimana. Gaia, Bossa Nostra, al numero 9, seconda new entry. Anna, White Girl Wasted, al numero 8, Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera, al numero 7, Samurai J, Flamenco Paranoia, al numero 6, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, al numero 5, Peggy Goo and Ida Star, Woman, al numero 4, Hugo, Immel Angel and Alternate, Moving the Sun, al numero 3, Madonna, Dance Theria, e abbiamo appena ascoltato al numero 2, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and The Colors con Partenope. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Saif con Parlar d'Amore.
1: Number 1

0: The winner of the week, Parlar d'amore di Saif. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi vi ricordo le tre new entry della settimana. Al numero 10, Gaia Bossa Nostra. Al numero 9, Anna White Girl Wasted. E in quinta posizione, Peggy Goo and Ida Star Woman. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi cominceremo un viaggio tra i cibi che nell'antichità erano ritenuti magici. E iniziamo con i carciofi, che è un cibo di cui troviamo tracce sin dalla mitologia greca. E la bella ninfa Cinara, chiamata così per via dei suoi capelli color cenere, folgorò Giove con i suoi occhi verdi e viola. Lui se la portò sull'Olimpo, ma un bel giorno, stufo dei suoi dinieghi, trasformò Cinara in un carciofo verde e spinoso come il suo carattere. E la spinosa pianta sedusse anche i romani, che credevano che parti del carciofo potessero aiutare a curare la calvizie e persino a favorire la sessualità. E la fama di afrodisiaco li accompagnò fino al Rinascimento, quando si diceva che Caterina de' Medici ne consumasse una grande quantità, diversamente dalle altre donne a cui era vietato mangiare il carciofo proprio a causa del suo potere sessuale. Passiamo poi alle cipolle, che furono l'alimento base, sono l'alimento base della cucina povera, poi ingrediente essenziale di sughi e soffritti. Le cipolle godono di ampie citazioni nell'arte egizia, che le ha rappresentate persino sugli altari di alcuni dei. La ragione? Beh, gli egiziani collegavano le cipolle alla vita eterna a causa dei loro strati concentrici e per questo le soppollivano con i faraoni. Ne sono state trovate infatti anche tracce sul corpo delle mummie e secondo gli esperti era opinione comune che questi bellissimi bulbi potessero restituire respiro ai defunti, ma c'è chi è convinto che a essere ritenute magiche e quindi anche utili, anzi soprattutto per questo nell'aldilà, erano le loro proprietà antisettiche. Passiamo poi ai cetrioli, originari dell'India, nella regione delle appendici dell'Himalaya, dove vengono coltivati da circa 3.000 anni, qualcuno dice addirittura 5.000, e i cetrioli ebbero grande fortuna al tempo dell'Impero Romano. Secondo Plinio il Vecchio, erano usati per promuovere la fertilità, al punto che le donne li indossavano intorno alla vita. E non solo, nell'antica Roma i cetrioli venivano anche usati per curare la vista e lenire i morsi degli scorpioni. Nel 500 poi invece si affermò la loro fama estetica, che resiste ancora oggi, cioè di rimedio naturale per la pelle. In questo caso più che magia è l'acido ascorbico contenuto nei cetrioli, che gli conferisce appunto questo potere antiossidante. E per oggi la nostra carrellata di verdura si ferma qui, ma domani continuiamo alla scoperta di sempre più interessanti, integranti e intriganti notizie. Allora, per ora, buona giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana. Manamana.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'iSpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura agli ultimi sviluppi che arrivano dall'Ucraina, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionata. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati USA, Witkoff e Kushner, in partenza per Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno a Kiev per vedere Zelensky. Lo riporta il sito americano Axios, citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori USA, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio scorso. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto, che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali, che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026. A preoccupare sono anche i paletti messi dalla nuova cordata italiana interessata all'acquisto del polo industriale. In un eventuale accordo, infatti, non rientrerebbe l'area a caldo dello stabilimento, quella dove sono impiegati i lavoratori interessati dalla lettera di licenziamento.
0: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
3: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
4: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo, il governo che non ha fatto nulla per gli italiani. Può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
0: Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro. Il gasolio. Aveva paura di lui ma non lo ha denunciato. Il dolore della mamma di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, che prima l'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è suicidato. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo avesse preparato ogni dettaglio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
5: Le fascette elettriche per legare i polsi della donna, lo scotch con cui ha coperto le cellule fotoelettriche del garage in cui è partita l'aggressione. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato ogni dettaglio dell'aggressione omicida che ha stroncato la vita di Lorena Isceri, 45 anni, originaria di Lecce e da anni stabile nel capoluogo toscano. Prima l'agguato nel box auto di Lorena alla periferia di Firenze, poi il sequestro nel bagagliaio della sua vettura, direzione ignota. Nonostante i polsi legati, la donna nel tragitto sarebbe riuscita comunque ad allertare il 112 per una ventina di minuti, utilizzando il suo cellulare. Accortosi della telefonata, all'altezza di Barberino del Mugello, Vella avrebbe fermato la macchina, strattonato la donna sull'altro lato della carreggiata, scaraventandola dal cavalcavia. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la 45enne fosse ancora viva. Poco prima del suicidio, inoltre, il 36enne avrebbe pronunciato una serie di frasi sconnesse ai poliziotti giunti sul posto, tra le quali «mi ha tradito», «mi ha trattato male». Infine, il volo. «Aveva paura», ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. «L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola».
0: Svolta a Messina nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, quarantenne argentina, trovata senza vita lo scorso 14 agosto in un cortile di via La Farina. Dalle ultime ricostruzioni la vittima sarebbe stata strangolata da un 44enne tunisino. L'uomo, nel frattempo arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto commesso al termine di una lite. Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A, l'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta, nel posticipo di domenica di fronte Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Accendi la giornata con Radio Fly. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

Eccoci qua, buonasera, ben trovati in diretta qua da Piazza Grande per questa prova generale che ci porterà alla

0: 150esima giostra del Saracino, ricordiamo una edizione che è dedicata ai 750 anni del conclave di Arezzo. Con me questa sera, in questa prova generale, abbiamo due amici, anzi ne abbiamo due e mezzo, tre, e diamo la buonasera innanzitutto per cavalleria a Daniela Formelli. Ciao Daniela, buonasera.
1: Ciao a tutti, ciao Beppe.
0: Allora sei la commentatrice della giostra, stai diventando. Cioè, allora, poi ci troveremo, diciamolo, perché ci troveremo anche in piazza domenica alle ore 17, ma abbiamo anche uno che è diventato uno dei gota della conoscenza giostresca.
1: Gotham City,
2: sì, Roberto Rosati.
0: Roberto Rosati, ecco, non ti sento, sì. va bene. E laterale, che però sarà in campo, diciamo, domenica,
2: accanto,
0: c'è anche il caro Roberto Parneti, che questa sera ha detto: mi faccio da parte perché parlo io. Roberto, ora io non ti posso dire niente, quindi va bene. Allora, come ci si presenta? Innanzitutto dobbiamo specificare alcune cose. Siamo anche in diretta con Radio In Blu Incontri di Cortona. Salutiamo tutti gli amici di questa radio che ci faranno compagnia a tutti i propri ascoltatori, così, per portarvi in questa edizione della prova generale. Allora, Roberto, come iniziamo questa qui? Così innanzitutto diciamo subito quali saranno le caratteristiche, a chi è dedicata questa prova generale e così via.
2: Allora, la prova generale, parte ce lo dirà poi anche l'Araldo durante l'ingresso in piazza, alla fine dell'ingresso in piazza, che sarà dedicata alla nostra del foro, dove ha ricoperto, diciamo, un gran numero di ruoli, quali maestro d'armi, consigliere, responsabile anche dei cavalli. Insomma, è stato una colonna portante, diciamo, del quartiere, un grande amico di Giancarlo Felici, rettore storico del quartiere, col quale hanno fatto un percorso di crescita del quartiere, l'hanno fatto insieme, ecco, anche dal punto di si può ricordare a quei tempi la famosa Befana di Porta del Foro, che fu
0: Befana.
1: Erano delle feste bellissime,
2: e mi ricordo che quando diventò, sì, prima di Porta di, era la Befana, l'evento era di Porta del Foro, sì. Poi fu Giancarlo Felici che la trasformò nella Befana per la città.
1: Hai sbloccato un ricordo, guarda, veramente l'avevo rimossa questa cosa, ero una bambina, quindi si parla degli anni 80, perché io ero una bambina, ragazzina.
2: Poi è durata, diciamo, anche più avanti, è stata riproposta, rifatta, poi è stata interrotta, poi ci fu anche lì volevano anche cambiare nome, mi pare.
0: Perché cambio nome?
2: Perché non
0: cosa...
2: gli piace, perché tanto ci furono anche tante interviste televisive, perché l'assessore Lucia Tanti non piaceva Befana e la voleva fosse chiamata l'Epifania della città.
0: L'Epifania.
2: Non te lo ricordi questa cosa, Epifania Befana dell'assessore Tanti?
0: No, non me la ricordo.
1: Io no,
2: perché al tempo pensavi solo ai ripetitori.
1: Ma lascia perdere, da bambina ancora forse la Tanti non c'era.
2: No, ma è una cosa di qualche anno fa.
1: Io invece mai sbloccato proprio un ricordo di quando era le caselle, che io ero bambina e erano questa festa bella. Io tra l'altro non sono nemmeno di Porta del Foro, però mi ricordo che ci andavo, c'erano gadget, no, veramente era una bella festa.
0: Scusa, se c'era la Befana ci saranno state le calze.
1: Sì,
0: no?
1: Ero il rappresentante, no, perché ero una bambina, dai.
0: Va bene, allora,
1: ero.
0: Va bene, Daniela, che ci dici di questa prova generale? Che ti aspetti dal tuo quartiere? Diciamo subito che la Daniela.
1: No, non si dice così, sono neutrale.
0: No? No, lo sanno tutti che sei, insomma, no? Anche Rosati, per esempio, è un rosso verde, un verde rosso, non ci ho capito mai niente.
2: No, non ci hai capito niente. Ci sei fatto anche una trasmissione.
0: E lei che è bianco verde o verde bianco?
2: Bianco verde.
1: Di solito è bianco verde. Anche nelle canzoni c'è bianco verde.
0: Va bene, va bene. Allora, intanto la piazza si inizia a riempire. Sì. Sentivo che, non ricordo se l'ha detto te o il Pannetti l'altra volta, che la prova generale acquisisce sempre più, diciamo, interesse. È così oppure è sempre un qualcosa di serie B, secondo me?
2: Allora, la prova generale, per chi l'ha vissuta, insomma, come me, quindi dagli anni 80, dall'80, io ho iniziato a frequentare il quartiere nell'86, quindi nel 1986, è sempre stata una manifestazione, un evento seguito, molto seguito, perché le tribune, al tempo le tribune erano gratis, si entrava senza biglietto.
0: Tu lo sai che c'era la Torre Rossa, vero? Te lo sapevi?
2: Allora, la Torre Rossa è arrivata più là. Io ce l'ho vista.
0: No, io l'ho saputo l'altra settimana, l'ha detto lui.
2: Era una tribuna che era stata messa praticamente per il senso della lizza solo dalla parte sotto.
1: Negli anni
2: 90, mi pare. Ora io con le date non so, bravo,
1: forse
2: ve lo dico
1: prima
2: subito.
0: Pensa che a me me l'ha detto il vice sindaco Camurrini quando è venuto da noi. Io non lo sapevo questa Torre Rossa.
2: Sì, o gli anni 80, primi anni 80, sì, perché ho visto la
1: Io non l'ho mai vista.
2: I primi anni 80, sì, che io ce la vidi erano con mio fratello, 84.
0: Guarda, li vediamo. Comunque, proprio in diretta a Teletruria in questo momento.
2: Era una torre, che era una tribuna, che era praticamente per il senso della lizza. Tutti i quartieri erano schierati nella parte di sopra con tutti i figuranti, nella parte di sotto c'era solo la tribuna.
0: Ma è vero che era pericolosa?
2: Era bella alta, insomma, perché ti considera che in discesa
0: non era per tutti salirci,
2: nel senso, dipende, più se chi soffriva
1: dei
2: vertigini,
1: dici, vabbè, ma anche
2: chi soffriva
1: dei
2: vertigini
1: basso,
2: stava più basso.
0: Che te sembra alto qui, scusa,
2: anche queste sono state abbassate perché una volta erano più alte. Poi per ragioni di sicurezza credo che siano stati.
0: Va bene, io sto controllando che tutto funzioni, anzi se qualcuno ci dà qualche feedback noi siamo anche contenti, vero Daniela?
1: Funziona tutto.
0: Sì, sente, se la voce della Daniela esce oppure è roboante come quella del Rosati, non si sa.
2: E al tempo non c'erano i cavalli.
0: Come il tempo c'erano i cavalli?
2: Negli anni 80 era la prova generale.
1: C'era il somarino?
2: Non c'era niente, non si faceva le carriere. Non si facevano le carriere.
0: E che facevi nella prova?
2: Si faceva la prova dello schieramento, del saluto ad Arezzo, no? Con i palestrieri che stasera non lanciano i freccini, ma veniva ripetuta. Allora l'aiuto, il coordinatore della regia era Ettore Tartanelli, detto Bubi.
1: Il Bubi.
2: Ce le faceva questa prova, quella prova, bambina, la prova del lancio praticamente finto del saluto, fatta così,
1: era più una prova di ingresso, di gestione di tutto lo spazio, di come venivano collocate poi tutte le persone dentro. E in effetti ancora ce l'ha questa.
2: E vi regalo anche un aneddoto.
1: Oggi,
0: oh, vai, dacci questo aneddoto.
2: Il ritrovo dei figuranti, sì? dei figuranti per la prova generale, veniva fatto in piazza del comune, su in piazza tra il Duomo e il Comune. E ci si ritrovava tutti lì, musici, sbandieratori non c'erano, non la facevano, quindi musici, tutta Signarezzi, che non esisteva al tempo come gruppo, però erano i valletti del comune, e ci si ritrovava tutti lassù. Poi si smise perché praticamente come ritrovo era poi anche un ritrovo, nel mentre che si aspettava, comunque si cominciava a cantare, poi cominciavano i fronteggiamenti, ci furono una serie di scontri, diciamo, tra figuranti, e allora si smise e si cominciò a ritrovarsi direttamente in Borgunto.
0: Sforforine?
2: Sì, erano sforforine, poi allora decisero di ritrovarsi direttamente in Borgunto, come viene fatto adesso. E ora ci si ritrova lì in Borgunto tutti. Poi dopo furono inseriti anche negli anni 90, fu inserita la prova generale con i cavalli, con fu una giostra completa, insomma, una giostra completa in borghese.
1: Sì,
2: diciamo.
1: Perché comunque ha staccato. Prova?
2: Sì, funziona.
1: Io non sento, nelle cuffie no. sento e mi sentivi?
2: Io sento, sì, sì, no. Poi se prova. Parli sento.
1: Ma sì, io sì. Non mi sento,
2: cioè, e insomma
1: sento,
2: furono
1: sento lui in diretta, non dare la cuffia.
2: Furono inserite le i cavalli, iniziò tutta la serie di prove come vengono fatte ora.
0: Vabbè, intanto vediamo che cosa c'è le cuffie e poi sentiamo un attimo, vai continuate pure, vediamo di queste cuffie cosa fanno. Come
1: ragiona.
0: Non senti te?
1: No, io da quando l'hai staccato
0: secondo me
1: sento.
0: Dovresti sentire, no, niente.
1: Le orecchie di solito mi funzionano, non sento.
2: Ma perché?
1: Capisci?
2: Lui
1: te?
2: Che trimina,
1: secondo
2: trimina.
1: Te?
2: Adesso si dice trimina, no? Lui trimina e poi dopo.
1: No, si dice anche zazzica.
2: Zazzica anche, sì. Zazzica.
1: Rumica.
2: Rumica.
1: Sono tutti.
2: Rumica. L'ho mai sentito.
1: Rumica. Sono tutti sinonimi di aretini, dai. Ah, ora si fa il cambio.
2: Vabbè, mentre voi fate questi scambi di cuffia. Intanto abbiamo i musici che sono già schierati per il primo ingresso in piazza.
0: Ho sbagliato, non ti posso dire cosa, quindi
2: va bene, quindi
1: ma ora è troppo alto e
0: vabbè te l'abbasso, dai,
2: ci siamo.
0: Vai. Sì, ho sbagliato io prima,
2: ci siamo.
0: Vabbè, anche ricchi
1: provo.
0: Sbagliano,
1: ci sentiamo.
0: Scusate, il bello della diretta, siamo in diretta qui da Piazza Grande di Arezzo per la prova generale che ci porterà alla 150esima giosta del Saracino. Questa, se lo vuoi, la puoi ripassare anche a lui. E
1: così ce l'ha anche lui. Okay.
0: E adesso quanto manca ancora? Perché
1: poco,
0: siamo
1: due minuti.
0: 21 e 28. Nel frattempo vediamo che tutto funzioni qui. E sperando insomma di riuscire a portarvi qui una piazza. Voglio sentire i rumori della piazza, vediamo se li sentiamo. Ecco qua, se ci sono i microfoni in piazza e che gentilmente ci mette a disposizione la Giga TV e quindi poi vi faremo vedere anche qualcosa della piazza.
2: Ma Beppe, c'hai da dire qualcosa?
0: No,
2: niente,
0: devo dire che noi stiamo sdoganando una nuova commentatrice del Saracino,
2: e
0: guarda che non
2: vabbè.
0: È facile. Perché non, tu pensi che uno vede la Daniela e dice ma questa si intende Saracino, poi l'altra volta hai avuto, diciamocelo, perché hai avuto anche complimenti dalle tue diciamo omologhe, insomma, così.
1: Bene, sono contenta. Sai che prima quando parlava della festa così e dei festeggiamenti che si erano spostati, mi sono ricordata appunto un evento di quando ero piccola, quindi pensa te, io l'ho sempre seguito il Saracino e mi ricordo che nel mio quartiere appunto prima quando si vinceva si andava a San Gemignano perché era la nostra piazza.
0: Come San Gemignano?
2: Quando vinceva Sant'Andrea.
1: Esatto, ora non lo volevo.
2: Non si andava al Duomo.
1: Diciamo che ci si fermava. Io ho questo ricordo di una vittoria di Franco Ricci e Martino Gianni, che ancora insomma, diciamo.
0: Ancora vince.
1: No, era. era non ti dico all'esordi, però insomma.
2: Sì, era giovane al tempo, sì. Lui poi ha sempre detto che ha imparato tanto da Franco Ricci.
1: E quindi ho questo ricordo di Franco Ricci con Martino Gianni e questa vittoria in questa piazzetta che comunque è piccola. Poi dopo chiaramente ci si spostava al quartiere, però
2: San Gimignano,
1: ecco, mi sono sbloccato oggi, questa cosa
2: pare,
1: non si fa più.
2: C'era comunque il circolo di
1: sì.
2: Sant'Andrea.
1: Sì.
2: C'era la parte, diciamo, gastronomica del quartiere.
1: Io ora ero bambina, quindi
2: mi ricordo
1: diciamo
2: che le cene venivano fatte lì sotto. Dove c'è la chiesa, praticamente lì sotto c'è un parchino dove ci giocavano al pallone, c'era il campettino da calcio e ci facevano le scene lì. Ecco, inizia ufficialmente

0: Bene.
1: Eh beh, è sempre bello vedere, sempre, anche, sì, anche se non hanno i vestiti.
0: È, an, è una piccola è rappresentanza.
1: È veramente,
0: questa,
1: veramente bello.
0: Volevo chiedere una cosa a Roberto. Volevo chiedere una
1: aspetta
0: cosa.
1: Aspetta, che lo inquadro, perché Roberto c'è, ma stasera. Ma,
0: hanno mandato il.
1: Roberto, girati, che gli funziona anche le cuffie.
0: Il tema dello spettacolo.
1: Mettigli le cuffie.
0: Per quello che riguarda domenica gli sbandieratori.
2: Non so nulla.
0: No? Non è arrivato niente con me, perché loro di solito a settembre hanno, hanno sempre un tema nel, per quanto riguarda il loro spettacolo. Quest'anno semmai si va a cercare nel, da qualche parte. Però. Ecco che entrano i, i musici, la voce, come si dice, della, della giostra. Ma perché, Beppe, vedo delle immagini strane però lì nel quadratino nostro? Come mai quest'anno c'è, cioè, questa?
1: Io lo so, tu vole, tu me la vuoi fare spoilerare. Beh, diciamo che
0: aspetti,
1: diciamo che noi abbiamo sempre il quadratino,
0: sì?
1: Da sempre ci hanno sempre utilizzato il quadratino. Questa sera il quadratino è, diciamo, un quadratino un po' diverso, però ricordatevi che domenica abbiamo, metteremo direttamente le immagini. Che abbiamo acquistato, diciamo così.
0: Adesso la deve dire grazie.
1: Grazie alla nostra, al nostro sponsor che è Stranet, che insomma è quello che ci ha finanziato,
0: che ci ha finanziato, sì, le immagini,
1: esatto,
0: in diretta. Quindi nel quadratino domenica ci si va noi,
1: nel quadratino domenica ci
3: stretti,
1: si va noi,
3: stretti, stretti, sì, esatto, tutti amorosi,
1: no, no, nel quadratino domenica ci si va noi, esatto,
3: piccini piccini,
0: ma giusto, giusto, no? Nel quadratone ci sarà tutte le immagini, la, con i replay,
1: nel quadratone metteremo, potremo mettere regolarmente concesse le immagini della piazza.
0: Perfetto, con tutti i replay, domenica, i tiri, le carriere, domenica.
3: Esatto. Quindi potranno vedere tutto, anche i nostri video.
0: Quindi oltre che sentire, la potranno anche vedere su tutte le nostre,
1: esatto,
0: su tutte le nostre piattaforme, esatto, quindi sul sito di Radio Fly,
3: sui vari social,
0: su Facebook, su social e anche su YouTube. Ho detto bene?
1: Ascoltiamo le chiarine.
0: Ho detto tutto bene?

0: Allora, intanto è stato microfonato anche Roberto Parnetti con i nostri potenti mezzi. Siamo riusciti a microfonare anche,
1: no,
0: Roberto.
1: Spieghiamo anche perché non è che lo volevamo tenere in parte, no? Ma c'era il microfono della
0: c'era il del microfono del,
1: ma in realtà l'audio campo del campo ce lo dà la Giga TV e quindi usiamo quello.
0: Ah, c'è anche l'audio
1: ce lo dà la Giga TV, Bianco Bianchi e C, quindi li salutiamo, tutti quanti ne salutiamo questa sera. E quindi è giusto, poveretto, mi faceva anche un po'. Aspetta,
0: ora sento meglio. Sì.
2: Dall'immagine di San Jacopo e dagli stendardi dei Tolomei del Calcione e dei pazzi del Valdarno.
1: Quando entra Santo Spirito però c'è molto fervore, quando entra Santo Spirito c'è molto fervore.
0: Ma perché è un quartiere ormai che è molto
3: vittorioso,
0: ma anche vittorioso, ma è anche come territorio, è un quartiere che è molto popolato perché prende tutta la parte, diciamo, nuova di Arezzo, perché Arezzo dalle mura poi si è sviluppata molto verso la parte della Val di Chiana.
1: E io sono nato a Ricutino, quindi.
0: E quindi sì,
3: saresti Santo Spirito, perché la prima porta che trovi sarebbe Santo Spirito.
1: Hai visto? Oh.
3: Santo Spirito, tutta la zona di Saione, quella zona là.
0: Sì, è una zona molto popolata, poi col fatto delle vittorie, insomma, poi oggi è cambiato un po' tutto, i quartieri sono molto più frequentati con le settimane del quartierista, i vari eventi che fanno. I giovani oggi si avvicinano tutti.
3: Hanno avuto anche loro il momento buio, si parla.
0: Ma il buio no, nel senso c'è stata una crescita.
3: Sì, no, quando non hanno vinto per 10 anni.
0: Ah, sì, sì,
3: in quel senso lì, ecco lì probabilmente, però poi dopo hanno ripreso, insomma, il corso.
2: E dagli stendardi dei Cattani della Chiassa e dei Conti Guidi di Romena lo segue il quartiere di Porta del Foro.
1: Ecco, che mi dite del quartiere di Porta del Foro? Mi sembra che la Lancia l'abbia vinta, no, quest'ultima edizione, quella prima,
0: a settembre,
1: no?
0: Esatto, del 2025.
1: Esatto. E era un po' di anni che non vinceva.
0: Era sì, dal 2000 mi pare, 19 che o 19, sì, 19 che non.
1: E io lo posso dire che sono rimasto anche un po' contento per il Tamarindi, per esempio, per Dario, no, sai, insomma, io fui contento della volta.
0: Dario, innanzitutto io lo conosco da quando faceva l'asilo, quindi siamo cresciuti un po' anche insieme, anche se di quartieri diversi, quindi una persona che stimo e è un amico fraterno, quindi
1: da quello che sapevo un quartiere che ha passato anche delle difficoltà logistiche interne, sì, mi viene da dire, no, insomma,
3: sì, forse come quartiere a livello anche di
0: sede, di
3: ubicazione, magari è lì, rimane un pochino più nascosto, ecco, dietro, cioè la porta è visibile e molto bella tra l'altro, però ecco il quartiere rimane un pochino più defilato come sede. Comunque sì, la vincita.
2: Dall'immagine di Sant'Andrea Guasconi e dagli stendardi dei Barbolani Conti di Montauto e dei Marchesi del Monte Santa Maria, entra ora il quartiere di Porta Sant'Andrea.
1: Eccolo qua. Beh, l'hai pagati molto, perché senti stasera che
3: siamo caldi,
1: è vero.
3: Siamo caldi, però allo stesso tempo ci fa anche fresco, perché quasi quasi in cappottino non ci starebbe male, quindi ancora è caldo, però insomma arriverà l'inverno, quindi un cappottino nuovo non starebbe male. Cappotto dice.
1: Beh, ci vuoi dire che a giugno avete vinto voi, insomma, no?
3: Comunque, magari per i non proprio esperti il cappotto significa che lo stesso quartiere vince entrambe le edizioni e quindi viene chiamato cappotto.
1: C'è qualcuno che ha fatto anche oltre che il cappotto anche, che ne so, più tre meno. Volte sì.
0: No, ci fu nel allora non mi ricordo
3: sarà
0: l'anno,
3: 2000 e qualcosa
0: il triplete, sì. Quando ci furono tre edizioni, cioè ci fu la straordinaria, vinse tre volte di seguito Porta Santo Spirito,
1: hai visto?
0: E più fecero e ne vinsero anche altre due, quindi fecero la famosa manita, quindi ne vinsero cinque di fila.
1: Che come si chiama manita?
0: La manita alla spagnola, no?
3: Che non è la manita, è il fungo, qua non so.
0: È sempre in Spagna, lo sai.
2: L'immagine di San Martino.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Era un po' di prova. Vediamo che la cavalla si è un po' storta quando è passata vicino ai musici, un po' anche i vessili, gli è andato noia.
1: Sì, ma ieri ha fatto 2 alla prova generale.
0: Alla simulazione,
1: sì.
0: Ed ecco che è entrato Elia Pieschi. No, non è Elia Pineschi, non è Giulio Vedovini. Vedovini ha fatto ieri sera, questo è Elia Pineschi. Hanno cambiato, non so cosa, può darsi che sia anche una cosa voluta, non lo so.
1: Ieri
0: ecco che fa il suo ingresso. Giulio Nocentini ieri sera.
1: Ieri ha fatto un bel 5 invece Scarpini.
0: Ieri sera hanno fatto 2-5, cioè, però sai, due, stasera
1: infatti,
0: è tutto diverso.
1: È tutta un'altra cosa.
0: Ecco che
1: sempre
0: lui ha avuto dei problemi
1: in
0: partenza tutta la settimana, vediamo che ha avuto, ha degli scarti un po', vedi lui poi monta anche questa cavalla, è molto molto suscettibile, vedi che monta senza morso.
1: Infatti stavo guardando.
0: Non ha il morso, no, ha un è una testiera dalle quali
2: spiegaci per quelli che
0: perché guarda, molto probabilmente la cavalla è molto delicata di bocca
1: molto,
0: e quindi
1: è più bello vederli così però.
2: Quindi non ha quello che viene messo nella bocca.
0: Ed ecco che ora entra Vitellozzi.
1: Anche lui ha fatto 5 ieri.
0: Sì, lui ha vinto anche una giostra, la giostra di anno scorso di settembre in coppia con Francesco Rossi. Però poi il quartiere ha deciso da quest'anno di affidarsi a Giulio Vedovini. Ecco che è entrato, la cavalla si guarda un po' intorno.
1: Bellini. Questi cavalli sono meravigliosi però.
0: Ora è la volta di Sant'Andrea con Elia Verni che ha annunciato dall'Araldo.
1: Sì, ieri nella simulata ha fatto 2. Vediamo.
0: Sì,
1: oggi.
0: Diciamo che è un giostratore giovane sia di età che di esperienza in diciamo sia a cavallo che in piazza. Non hanno fatto poco, è stata una bella trasformazione da giugno ad oggi. Formelli e Piantini hanno lavorato molto su questi due ragazzi e hanno lavorato anche molto bene. E Leonardo Tozzi che anche lui diciamo a maggio di quest'anno e corre con Toro Seduto che è un cavallo che ha corso anche la giostra e l'ha vinta con Sant'Andrea con Tommaso Morini. Vediamo che il cavallo è molto tranquillo a dispetto di quello che veniva detto, quindi anche qui è stato fatto un grandissimo lavoro da parte dei preparatori alle scuderie.
1: Anche perché c'era stato un po' di cambiamenti insomma tra riserve, quindi Sant'Andrea insomma si è anche organizzata, ecco.
0: L'anno scorso
1: quindi,
0: sono
1: insomma, cambiamenti ci sono stati e il lavoro è stato rapido.
0: Ecco che entra ora Leonardo Tavanti che è stato al centro diciamo della cronaca di questi giorni in quanto ha corso la giostra di giugno e come si dice Arezzo però per questa di settembre è stato sceso, si intende da titolare
1: a riserva,
0: sì, perché ha avuto anche e come si vede anche adesso ha un po' di problemi, anzi tanti problemi anche in settimana. In partenza la cavalla tende a scappargli di mano e infatti
1: ecco,
0: vedi che parte subito in volta.
1: Abbastanza forte.
0: Il quartiere ha deciso di affidarsi a Gian Matteo Marmorini per domenica. E questo è Niccolò Nassi, non è alla prima prova generale, ne ha fatte altre, corre con Matilde, è una bella cavalla, mi piace tanto, morfologicamente anche caratterialmente è una cavalla che si presta. Poi anche lui ha avuto dei problemi in partenza, stasera mi sembra che non l'abbia avuti.
1: Ok, ora sono andati quindi tutti i giostratori di riserva.
2: Tutta la prima fila si è alzata in piedi quando entra il confronto.
1: Perché sono rappresentanti, diciamo, del comune,
0: del comune,
1: esatto. Sono comunque una parte.
0: Diciamo che le autorità rendono onore al vessillo comunale.
1: Questi non sono di nessun quartiere, sono
3: scortati dai fanti del comune, fanno il loro ingresso in piazza i Valletti.

quartierista e socio onorario di Porta del Foro, figura conosciuta e stimata da tutto il mondo giostresco. Roberto Doro è entrato a far parte del direttivo Giallo Cremisi negli anni 70, ricoprendo per molti mandati fino al 2007 la carica di consigliere. Maestro d'arme, Lucco, addetto ai cavalli, tanti i ruoli da lui rivestiti in Piazza Grande, così come i progetti a cui ha collaborato. La realizzazione della copia della Chimera, il restauro del portone di San Laurentino, gli eventi con le vecchie glorie del quartiere, il museo, l'archivio storico e il grembiulino Giallo Cremisi, di cui è stato un precursore quando, ancor prima della nascita dell'iniziativa, riceveva le scolaresche nella sede storica e con l'investitura di un piccolo cavaliere conquistava l'attenzione di tutti, contribuendo a diffondere la conoscenza della giostra ed il senso di appartenenza. Disponibile ad ogni richiesta, sempre pronto a dare un consiglio sincero, profondo conoscitore della storia della nostra città e del suo quartiere, Roberto Doro aveva il dono raro di saper coinvolgere tutti, grandi e piccoli. Lo ricordiamo davanti alla Chimera mentre ne raccontava la storia con quella passione che sapeva accendere gli occhi di chi ascoltava.

0: Bene, avete sentito tutta la presentazione che è stata fatta di Roberto Doro.
1: Lì, come si diceva prima, loro a cavallo.
0: Il maestro di campo e il vice maestro di campo che sono a cavallo, però sempre in borghese.
1: Sempre
0: diciamo.
1: In borghese, qui tutti sono in borghese con diciamo delle divise, ognuno per la sua, per il suo rappresentante. Però sono appunto non i costumi ufficiali. Ecco le casate.
2: Dei Guasconi, degli Albergotti e degli Azzi.
0: E infatti il capitano e i cavalieri di Casata sono appiedati.
2: In porta del Toro, seguito dai cavalieri delle nobili casate, dei Sassoli, degli Ubertini, dei Tarlati di Pietramala e dei Grinti di Catenaio. Entra il capitano del quartiere di Porta Sant'Andrea, seguito dai cavalieri delle nobili casate, dei Testi, dei Conti di Vivignano, dei Quillichini e dei Lombardi da Mappi.
0: Ascolta bene ora, ascolta le casate.
2: Seguito dai cavalieri delle nobili casate.
3: Come dice?
2: Dei Bacci, dei Postoli, dei Brandaglia e dei Pescioni.
0: Ora, la mamma di mia mamma,
3: di
0: che sarebbe stata la mia nonna,
1: sì,
0: era una discendente della famiglia dei Brandaglia.
3: Brandaglia,
0: lei si chiamava proprio di cognome Brandaglia.
3: Ecco perché sei di
1: Concitrone.
0: Io?
3: Sì.
0: Anche per quello.
3: Sentiamo un po'.
2: Sfida di Muratto alla città di Arezzo. Non più d'usati onori, aure cortesi. Spingono Castro il piede a tuoi contorni. Sol questo sbergo e rilucenti arnesi premo le membra a vendicar gli scorni. I magnanimi spirti

0: ogni patto aborrisco e da qui avanti vesto la spoglia dei più orrendi mostri. Troppo in fiamma il mio cuor, giusta vendetta, onde sol morte e gran ruine aspetta. Oggi vedrai se al nuovo campo ascendi, se il tuo folle vantarsi all'opre uguali. Prendi pur l'asta e fra tue strage apprendi l'armi d'un falso ardir quanto sian frali. Manda chi più t'aggrada e solo attendi da troppo irata man piaghe mortali. Non più parole mai, va a vendicarmi al campo, alla battaglia, all'armi, all'armi.
1: Ecco la disfida famosissima, ormai disfida a Buratto, letta dall'Araldo che mette sempre i brividi.
2: È più che interpretata, più che letta, perché veramente.
1: E ora il maestro di campo che fa quella cosa, questo saluto ad Arezzo che veniva rifatto 3 o 4 volte al tempo.
3: Le armi in pugno. Salutate! Le armi a terra!
2: E infatti non hanno.
3: Ai vostri posti!
1: Ecco, adesso il maestro di campo si gira e chiederà.
4: Questo ti non piace proprio.
1: Questo non mi piace.
2: Ma perché non è effettivamente già stato previsto questo prima l'autorizzazione, perché ha preso il potere, comunque gli è stato dato il potere già
1: quindi, all'estrazione delle carte.
2: Esatto, quindi è una mezza replica.
3: A correre la prova generale della 150esima edizione della giostra del Saracino in memoria di Roberto Doro.
1: Io so sempre, cioè è una legittimazione alla magistratura della giostra di stare in piazza, perché poi stanno lì ma non possono, non hanno poteri. Diciamo,
4: sono sempre magistrati, dai.
1: Sì, vabbè, però.
0: I musici della giostra e i musici degli sbandieratori eseguiranno ora l'inno della giostra Terra d'Arezzo.
4: E noi questo porteremo ovviamente tutti in piazza.

0: Eh beh, sempre un'emozione comunque.
1: Bene.
0: Sempre, sempre un'emozione.
1: Adesso va bene, allora, la Rando lo risentiremo solo per i punteggi e per chiamare le carriere.
0: Bene, io intanto ricordo dove siamo, chi siamo e quanti siamo. Siamo qui in diretta da Piazza Grande per questa prova generale che ci porta alla 150esima giostra del Saracino di Arezzo, dedicata ai 750 anni del conclave di Arezzo. Poi sentiamo se

0: Alberto Rosati sa perché è così particolare questo conclave. Ovviamente in regia qui insieme a me c'è Daniela Formelli e Roberto Rosati.
1: Saluti
0: e abbiamo
1: nuovo
0: all'atere il grande Roberto Pannetti, che però farà la giostra, adesso sta facendo tutta una serie di cose che salutiamo e sarà uno dei commentatori ovviamente ufficiali della giostra di domenica. Allora, che ci dici Roberto, Daniela? Che cosa possiamo aspettarci adesso? Cioè, sono previsioni? Io ho sentito prima dei gota tipo voi che non sanno dire che cosa succederà.
2: In che senso? Come noi?
1: Cioè,
2: non
0: la giostra è imprevedibile.
1: È imprevedibile.
2: Io dico sempre che se fai un pronostico la giostra ti fa bugiardo.
0: Che significa?
2: Nel senso che poi te puoi dire secondo me vince quello, io poi vince quello che non hai detto.
1: Sì,
2: te, insomma,
1: o magari ti aspetti che ne so dei punteggi altissimi e poi magari
2: vengono dei punteggi bassi.
1: In due carriere magari insomma due tornate finisce.
2: A giugno comunque
1: è
2: andata con punteggi altissimi, tutti pensavano agli spareggi con 9, poi Sant'Andrea fece 10 e finì con le due carriere regolamentari senza spareggi.
1: Abbiamo anche perso con 10 perché comunque ci sono anche eventi straordinari che insomma sono dettati anche dal caso, dal
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie!
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
7: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: sta facendo le operazioni che fanno tutti, quindi controlla che la lancia sia ben bilanciata. Vediamo che prova anche l'uscita dalla sella per l'ultima sì. parte di tiro, diciamo.
1: Il cavallo sembra abbastanza tranquillissimo.
0: È completamente sotto il suo controllo. Ecco che non partirà, credo, in questo momento. Farà un altro giro e infatti torna indietro. Questo credo che sia la volta buona. Infatti ecco che parte.
1: È partito
0: centrale. Una carriera molto sotto adesso e sembra a vederlo così sembrerebbe un 4, però un tiro molto vicino al 5.
1: Sì, anche perché ha stretto proprio nell'ultimo. Non era tanto macchiato, quindi si riesce.
0: Si tende a non macchiare troppo la.
2: Cos'è il verde? Usano il verde?
0: Sì, usano il verde, ma tendono a non lo macchiare troppo perché è più facile la ricostruzione poi del
1: senza
0: tiro che devono fare con
1: le
0: mascherine.
2: Guarda, sì. Che tutta quella disquisizione
1: comunque
2: che hai fatto
1: era un bel
2: giostrando,
1: tiro, mi sembra.
2: Pare che sì, che avete fatto con quella ricostruzione dell'area, tutta questa roba qui. Qualcuno ha detto che insomma non è propriamente così.
1: No, vabbè, ma posso,
0: come sempre c'è il numero di telefono. chiunque abbia qualcosa da dire può venire, c'è il numero di telefono, vengono in trasmissione, ci dimostrano che si è detto una stupidaggine e noi.
2: No, nessuno ha detto stupidaggine,
0: sì,
2: però magari ci sarà qualche limatura, qualcosa.
0: Se qualcuno ha detto che non è vero quello che si è detto noi in trasmissione, viene da noi, ce lo dice tranquillamente.
2: Accetti un contraddittorio.
0: Ma io li amo i contraddittori, ma venite a contraddirmi.
2: Li ami i contraddittori?
0: Venite a contraddirmi.
2: Tu la conoscevi l'area del
0: troverete pane per i vostri denti.
2: Mi hanno fatto fare un quiz che non si è capito bene, io ancora non l'ho capito, insomma, vabbè, ci devo studiare.
0: Metteremo come mediatore c'è Roberto Parnetti, che lui tanto è uno che non è un bellicoso, io invece sono
2: un altro poco.
0: No, Roberto è bravissimo, è un gigante buono.
2: Gigante
0: Roberto,
2: ho capito,
0: gigante,
2: ma se lo fa arrabbiare uno, insomma, è sempre gigante rimane.
0: Ma è buono, Roberto, è un gigante buono.
2: Il buono può diventare anche poco buono.
0: Quindi ora
1: vediamo che sono
0: stiamo
1: lì che stanno.
0: Ma credo che sia finita la misurazione perché hanno di solito quando spengono. No, il faretto è acceso, non mi ricordo.
1: Eccolo il biglietto.
0: Infatti, perché quei faretti là, quando vengono spenti di solito la sera hanno già ricostruito tutto.
2: Si potrebbe fare un qualcosa per sapere come si chiama quel biglietto, di dargli un nome.
0: Si chiama biglietto.
2: Ma è brutto biglietto. Porti il biglietto al buratto. Vabbè, sentiamo.
1: Scusate,
2: l'Araldo.
1: Puoi chiamare Esito.
2: Sentiamo l'Araldo.
3: Il primo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 4.
0: Ho detto
1: sì,
0: infatti
1: era
0: si vede,
1: vicino
0: guarda,
1: al 5
0: si vede nei
1: però
0: monitor,
1: insomma
0: però si vede anche noi nella cavata. Comunque si vede che è un 4.
2: No, scusa,
1: vicino
2: perché
1: al
2: 5 sto
1: però qua.
0: Sì.
2: Io sto cercando di fare gli aggiustamenti tecnici per domenica.
1: È una prova generale anche questa.
2: Sì,
1: anche
2: perché c'è ecco delle cose da sistemare.
1: Per perfezionare, diciamo, tutti anche gli aspetti tecnici, ma non a caso la prova generale serve
0: ora,
1: per questo, no?
0: Infatti.
1: Quindi
0: nel quadratino piccolino
2: ho trovato un sacco di problemi.
0: Però nel quadratino possono vedere il replay quando lo faranno.
2: Ma noi abbiamo
1: ora
2: sbirciamo
1: stanno preparando la lancia.
0: No, ma tanto lo vediamo anche
2: ora, noi domenica ci sta il monitor qui davanti.
0: E voi noi saremo piccolini.
2: Esatto.
0: E tutto quello
2: metteremo la Daniela in grande e noi piccolini.
1: No,
2: va bene?
0: Sì, va benissimo.
1: piccolini.
2: Cosa speri che faccia il tuo quartiere, Daniele?
1: No, ancora non c'è, ora c'è Porta del Foro.
2: No, ma te sei un po' superstiziosa. Chi fa qualche bel punteggio per la prova generale, poi magari il Saracino.
1: Una volta c'era questa cosa, chi vinceva la prova generale, poi insomma, non. Ma oramai è stato sdoganato tutto, ecco.
2: Quindi?
1: No, quindi.
2: Dicevo, buona una anche l'altra.
1: Ecco.
2: Vabbè.
1: Diciamo, chi vince uno può vincere anche l'altro.
2: Come si chiamava quel cosa a cinque diti, Roberto, di prima?
0: La manita.
2: La manita.
1: Falloide, il fungo. Eccoci. Praticamente.
0: No. Manita, sono cinque diti.
1: Come si chiama quel fungo rosso con i piccolini bianchi? La manita.
2: Quella poteva essere anche la muscaria.
1: Ma io
2: la muscaria è quella rossa, la falloide è quella gialla.
1: Quando si disegnano i bambini quella bianca.
2: Tu l'hai mai mangiata una manita?
1: Ma no, perché è velenosa. Tossica mi dell'altro.
0: Però una volta la puoi mangiare.
2: Una volta la puoi mangiare.
1: Poi vederci.
2: Non lo fare, non lo fare.
1: Facci tempo lì. Vedete come sono carini, guarda. Meno male che erano bravi.
2: Non puoi dire a una di mangiare una manita muscaria.
0: Ma una volta sola.
2: Non gliene puoi dire, hai sti grazie.
1: Io guarda,
2: istigazione a mangiare
1: bravi, ma non
2: sono,
0: mangiate la manita,
2: non la mangiate, ma scherzate, è velenosissima, vi manda subito all'ospedale
0: creatore,
2: sì, ecco, quindi Daniela, mi raccomando,
1: poro mondo,
0: era una battuta,
2: mangia un porcino
0: infelice,
1: buoni
2: un pratajolo, quello
1: buoni
2: che vuoi,
1: buoni.
0: Intanto il Vitellozzi con Django, che è il cavallo, sono al pozzo, hanno già preso la lancia, quindi ora è un momento, insomma, un po' un momento importante. Vediamo che anche lui sta facendo il suo di giro, ma non so se partirà, infatti parte subito, sì, anche lui è entrato bene da dove voleva entrare, ha messo giù la lancia un po' troppo tardi secondo me,
1: però ha fatto un bel tiro,
0: però, sembrerebbe un bel 5,
1: sembrerebbe un bel tiro.
0: Sì, è andato in mira secondo me leggermente tardi, però sai, questo cavallo gli permette una carriera molto lineare, anche se non ha un galoppo steso o diciamo non è che si allunga tanto come galoppo, rimane sempre lì, io li chiamo un po' pisticchini, no? Visto come si dice lì?
2: Pisticchini.
0: Un po' pisticchini.
1: Coi piedini, no?
0: Però la carriera la fa.
1: È andato bello spedito, vediamo un po'.
0: Sì.
1: Eccolo che torna per riconsegnare la lancia. Qui
2: dai,
1: ancora
2: faccio
1: non
2: il pronostico, Daniela.
1: Non è toccato da nessuno. Sì, l'ho visto che la luce si è accesa perché stanno guardando, insomma, il punteggio nel dettaglio. Ora riconsegnato la lancia, tutti si complimentano. Amore.
2: Dobbiamo ricordare che la prova generale è trasmessa qui da Piazza Grande, ovviamente sulle frequenze di Radio Fly. Potete anche vederci su Facebook e YouTube direttamente sul nostro sito, e ricordiamo che è altresì trasmessa da Radio Incontri in Blu di Cortona, quindi potete ascoltarla anche sulle frequenze di questa emittente.
0: Ora, riguardando il replay, vedi che si para leggermente la cavalla il cavallo molto molto dentro, vedi qui lo spinge molto lui, e qui è andato in mira e non ha preso neanche un gran, vedi come scarica bene lui addosso a sé, non sulla bocca del cavallo. La misurazione è stata effettuata,
1: il famoso biglietto sta arrivando,
0: verso l'Araldo che ci dirà
2: un cappuccio che è caduto. Dicevo, ascolta,
3: aspetta, del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti
0: che ormai si è un po', come si dice Arezzo, si è un po' sgamato l'Araldo ormai quando è 5,
1: quando fa questi silenzi anticipatori,
0: quando passa i 5 secondi, che mi volevi chiedere
1: a volte,
0: Beppe?
1: Lo dice, lo fa anche però quando ci sono un po' dubbi, diciamo, che poi definiscono la gara, insomma,
0: sì.
1: Però di solito lo fa quando il punteggio è particolarmente,
0: però sul 5,
1: diciamo,
0: sul 5
1: lo fa sempre,
0: lo fa, passa
2: i
0: 5 secondi,
1: sì, lo fa sempre.
2: Ti volevo chiedere se ti ricordi, c'è venuto fuori questo discorso delle doppie fotocellule, no? Perché le carriere non sono carriere, perché insomma potrebbero essere rallentate nell'ultima fase, dove sarebbero ipoteticamente,
4: dovrebbero essere poste.
0: Allora, questo è venuto fuori in una trasmissione sempre nostra di Giostrando.
4: Sì. E poi
0: quando
4: l'hai detta l'altra sera Ivo, che tu mi hai detto che non gli ho detto Giostrando.
0: Ma non l'ho
4: vabbè.
0: Detto in dire, l'avevo detto a te così, in maniera scherzosa, lui deve puntualizzare.
4: Ma io non ho,
1: stasera
4: non ho peli
1: sono,
4: sulla lingua, sai.
1: Sono caldi.
4: Dici, dove lo metteresti?
0: Allora, andrebbero messe, dove, da dove esce il maestro di campo? Okay.
4: A Metalizza.
0: A Metalizza, quindi era una un'idea che tanto che viene fatta.
4: Anche secondo
0: da noi,
4: te cosa ne pensano?
0: I quartieri pensano che no. Allora, diciamo che i regolamenti Arezzo vengono fatti in pratica, il regolamento tecnico viene fatto dai quartieri. Quindi le regole le fa chi le deve rispettare, e chiaramente se gli metti una regola restrittiva, io non penso che se la mettano, no? O ce n'è tre.
4: Ma sale alla competizione, al giostra, scusa.
0: Ma io negli ultimi 20 anni le regole che sono state cambiate di solito non sono mai andate a rendere più difficile la giostra, quindi il tiro o la carriera, ma sono sempre andate leggermente a facilitare, o l'unica cosa è stata invogliare a tirare il 5 ingrandendolo di qualche millimetro.
4: Ho capito, va bene.
1: Ecco che sta arrivando il primo
0: cavaliere, che
1: primo
0: è Elia Verni
1: di Porta Sant'Andrea, con l'allenatore Formelli.
0: Sì.
4: Dai, è tuo parente?
1: No.
4: Domanda scontata,
1: no.
0: Su Priscilla, Elia Verni su Priscilla. La cavallina che a me piace tanto. Questi sono cavalli.
1: Questi cavalli
0: però,
1: sono amorosi tutti, cioè sono troppo
0: questi,
1: belli.
0: Questo almeno è in cavallo, quindi Marco
1: sono
0: Filippetti,
1: fantastici.
0: Che è stato ospite da
4: ma
0: noi.
4: Sono già un par di
0: e anche Luca Innocenzi
4: di cavalli,
0: saranno contenti di vedere.
1: Che io l'adoro, è un animale meraviglioso.
0: Di vedere questi cavalli qua.
1: Tutti gli animali sono meravigliosi.
4: Sai andare a cavallo?
1: Ci andavo da piccolina, poi ci sono tornata qualche anno fa. Sì, ora
4: sei
1: un po' così, dai.
4: Sei una mazzone, no?
1: Però.
0: Ecco che comunque Elia Verni sta per partire, non lo disturbiamo con, sennò bisogna anche dire Porino quello che fa lui.
5: Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica.
6: Ascolta la tua musica.

0: Vediamo un po', non vedo però tanta esultanza. Secondo me era leggermente largo sulla traiettoria. Lui è molto contento, eh.
1: Vediamo che stanno studiando, misurando ancora, sì. il punteggio.
0: È partito, vedi, infatti è andato, si è allargato leggermente, poi comunque è ritornato anche sotto.
1: Sì.
0: Vedi che qui lui esulta molto, quindi esatto. È probabile che lui l'abbia visto
1: sembra,
0: bene.
1: Sembra, diciamo, abbastanza convinto.
0: Sì. Vediamo che il cavallo non è, ha preso la carriera, ma non si è spostato, non si è allargato per niente, però era leggermente più largo delle altre due carriere.
1: Ancora la luce accesa, ora l'hanno spenta,
0: ora l'hanno spenta, quindi il punteggio è stato dichiarato.
1: Oddio, ancora sono piegati, però ecco. Eccolo lì.
0: Ecco che è stato dato il punteggio.
2: C'è anche il passabigliettino,
1: esatto.
2: Hai visto?
1: C'è il doppio passaggio, sì, dal primo che lo prende dalla.
0: Lo prende dal presidio, diciamo, dalla.
2: Ecco, quello
0: dal giurato.
2: Come si chiamerà quello?
0: Mi
2: piace dare un nome a tutti.
0: Il cancelliere.
2: Sì, è quello nel mezzo, che è un mezzo passabigliettino.
0: È il cancelliere quello che è nel mezzo. Che è,
1: pensavo che dicevi la struttura.
3: Il cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 5.
1: La pausa tecnica.
0: Vedi, infatti, eccola. Che era un 5, ma insomma era da misurare.
1: Sì, non diciamo che c'è un pizzichino.
0: Era da misurare un
1: però,
0: po', perché non era pieno.
1: Sì, però
0: sicuramente
1: insomma,
0: comunque il tiro ricostruito
2: va bene.
0: Toccava il cerchietto bianco da 2 centimetri che è dentro.
2: No, non ce la posso fare stasera, guarda, io con tutti quei cerchi.
1: No,
2: che
1: ma
2: mai
1: sembrava
2: fatto.
1: Comunque.
2: No,
1: insomma,
2: non ce la posso
1: molto
2: fare.
0: Beh, però se non tocca lì non è 5.
2: Non ce la posso fare, non ce la posso fare. Comunque. Ci ho provato, vabbè.
0: La geometria non fa per
2: te. No, bisogna essere architetti, geometri, matematici, anzi, no, non ce la faccio. Ricordiamo sempre in diretta a Piazza Grande per la prova generale per la 150esima giostra del Saracino che si terrà domenica alle ore 17, Roberto, 17:30.
1: Sì, 17.
0: Ad ora 17esima, dice l'Araldo la mattina,
2: ecco,
0: per il bando.
2: Senti, bella questa. Quindi alle ore 17 in piazza noi vi porteremo l'audio e le immagini della piazza, appunto di questa 150esima giostra. Ma lo sai insomma a chi è dedicato o no? Se io ti dico Ubi Periculum, tu cosa mi dici?
0: È il primo conclave che è stato fatto nella
2: storia.
0: Sì, ma
2: che era l'Ubi Periculum?
0: L'Ubi Periculum, io onestamente non lo so, te l'hai studiato, quindi
2: l'ho studiato, appunto l'ho studiato.
0: Io non
2: Daniela,
0: l'ho studiato.
2: Tu lo sai che cos'è?
1: Io non l'ho studiato, però ho ascoltato un po' Don Alvaro.
2: Brava, ecco, Don Alvaro lo sa benissimo.
1: Cioè, che è un'altra istituzione nel senso di un personaggio, di una persona splendida, insomma, che la nostra città. Sotto vari punti di vista, sto cavallino poverino mi sembra abbastanza.
2: Perché cammina laterale?
0: Perché il cavallo è, diciamo che a lui questo cavallo gli aveva dato sempre anche a giugno un po' di problemi. I problemi si sono un po' accentuati di nervosismo. E specialmente quando è vicino al pozzo, il cavallo tende vorrebbe ritornare. Dietro nel posto tranquillo, diciamo nel posto sicuro di dietro, dove ricordiamo che i cavalli sono delle prede in natura, quindi vedi che ha
1: e
0: degli
1: poi sono
0: scarti,
1: mamma
0: come
1: mia.
0: Potete vedere.
1: Poi il cavallo è un animale
0: lui non è
1: sociale,
0: non è molto padrone della situazione. Vediamo che ora Martino lo farà partire, ora è partito.
1: Piccino però.
2: Come fa a mettersi?
0: Si è messo in mira adesso.
1: Ha fatto
0: un bel 5.
1: Sa che in questa cosa gli ha portato bene.
2: Poi, no, ma è partito in maniera. Mamma mia.
0: Qui ha sfogato dietro le logge in maniera estrema, diciamo, per questo 5, perché benché sia partito male tutto,
2: si è preparato,
0: sappiamo,
2: tardi con la lancia,
0: sì, però avendo fatto 5 e essendo, come si è detto prima, stato sceso lui dal quartiere per far posto a Gianmatteo Marmorini, si è visto dietro le logge una grandissima esultanza.
2: Quindi ha detto: insomma,
1: è
2: uno
1: sfogo,
2: cioè, voi mi avete sceso, ma io vi faccio un
1: riconoscimento personale,
0: io
1: dai.
0: Credo proprio
2: la
0: di
2: posso
0: sì.
2: dire
0: no,
2: così
0: sì, per, sì. Per vedi, guarda, guarda il tiro, vedi,
1: aspetta,
0: vedi?
2: È qui, guardalo, è pam,
0: si vede che, insomma,
1: insomma, anche questo, guarda come è partito, proprio tutto in parte,
2: esatto, guarda.
0: Sì, però vedi che il cavallo
1: dopo
0: una volta partito gli è rimasto lì,
1: si è sistemato e sì, poi ha comunque tenuto,
0: è rimasto lì, non è dovuto neanche uscire tanto,
1: no,
0: dal...
1: no. E poi lui, ecco, era particolarmente contento, sì, è partito in parte ma dopo si è raddrizzato, sì, e è venuto dritto.
0: Ma vedi come è rimasto dritto il cavallo, sì, sì. Questa è una cavallina che una volta partita non è che si smuove, una paura del
2: sì,
0: burato,
2: sì,
0: vedi,
2: quando
0: non
2: è andata giù qualche
0: non si è mossa, sì, però una volta partita non si è mossa da lì,
1: capito,
0: una volta come binario,
2: c'è da fare da partire, insomma,
0: lo
2: cioè,
0: so. Io vorrei... il problema è quello per loro, capito, è la partenza.
1: Considera
0: che stasera è una serata tranquilla,
1: che lui diceva, Roberto diceva infatti del cavallo che è nella zona tranquilla, e questo l'ho capito appunto nelle volte che sono andata a cavallo, il cavallo è anche un animale sociale.

0: Franco poi si dice che i cavalli comunicano anche tramite il battito cardiaco, no? Quindi sentono anche il battito cardiaco e l'accelerazione del battito, quindi anche se te sei sopra che sentono, non è che sentono la tensione, non è che ti leggono nel pensiero, no? Sentono che la tensione ti
1: prende,
0: aumenta,
1: certo,
0: ti aumenta,
1: sì, sì, no, ma infatti te lo dicono di stare tranquilli. Però ecco, se vedono gli altri che aumentano la velocità, alla fine tenderà anche lui. Ecco il bigliettino famoso.
0: Che è partito.
1: Vediamo se fa la famosa pausa. Attenzione.
0: Dovrebbe essere. Almeno insomma lui ha esultato tanto, ci rimarrebbe male parecchio.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che...
1: Questi sono i numeri della velocità che chiaramente magari a livello visivo non riusciamo poi a capire.
0: Qua però dobbiamo dire che
4: del quartiere di Porta Santo Spirito.
0: Io non l'avevo detto,
5: hanno fatto la cagata.
0: Ah no, perché molto probabilmente stavolta poi le vedremo quando usciranno i tempi. Secondo me non se ne erano accorti in
1: perché
0: molti,
1: secondo
0: perché
1: me è stata quella
0: anche...
1: parte iniziale che lui è rimasto ha tentennato un po' all'inizio e quindi forse è stato quel momento che ha influenzato poi dopo tutto il residuo, diciamo, della corsa.
5: 4,85, vero?
1: Però 4,85 probabilmente la velocità dopo era uguale, ma ha tentennato in quella parte, in parte forse lì era molto, cioè era quasi fermo e quindi ha perso, diciamo, forse la velocità media dopo.
0: Io onestamente non
1: perché quando ha corso sembrava,
0: sì,
1: insomma,
5: però se lo dicono
1: bisogna sapere
0: le fotocellule, quindi se sbaglia
1: numero.
0: Diciamo che non
1: curioso.
0: È poi sono i cronometristi sono cronometristi della Federazione Nazionale Cronometristi, cioè non è che sono tutti certificati anche i biglietti,
5: no, ma su
0: che quelli, fanno
5: chiaro,
0: ecco, non è che non è una cosa fatta alla buona, insomma, ecco.
1: Io credo che è stata la partenza, che visto come è entrato in tutto in parte lì,
0: è
1: aveva
0: possibile.
1: Già attraversato comunque la riga, quindi non è partito subito a slancio, ma ci ha avuto quell'attimo
5: comunque
1: un po' in parte
5: l'ha fatto,
1: e quindi
0: diciamo che forse essendo partito molto a ridosso della riga bianca
1: è partito il cavallo
0: però ha avuto un po' più fatica a prendere velocità
1: all'inizio,
0: partendo da più dietro. Quando arrivi hai
1: già la velocità. Esatto, questo intendo, e quindi a quel punto è diventato come più corta la lizza e quindi il tempo medio si è ridotto, perché poi effettivamente a occhio sembrava, insomma, diciamo, una carriera.
5: Senti, ma se tu fossi stata in piazza, tu
0: da 10 e lode,
1: ti piace?
0: Sì, un'analisi
1: tecnica
0: perfetta.
5: È vero?
0: Si è accorciato, non è che si è accorciato la lizza, non l'ha allungata.
1: Sì, diciamo che
0: non l'ha allungata, perché vedi che tanti partono
1: che
0: 10,
1: hai già
0: 20
1: acquisito
0: metri
1: la velocità
0: prima. Sì, però anche la partenza, diciamo, da più lontano cosa ti permette? Ti permette di prendere la velocità,
1: esatto,
0: come dici te, indirizzare il cavallo, essere già pronto subito dopo la lizza per alzarti subito dopo la riga bianca, 5 metri dopo, per alzarti e andare in mira.
1: Lui, è diciamo, la mira l'ha presa, però ha perso metri che quindi nella media il tempo diventa un tempo più corto.
0: Appunto. Vediamo che ora sta andando giù Elia Pineschi per il quartiere di Porta Santo Spirito.
1: Quindi abbiamo un 4, riepilogando i punteggi per Santo Spirito, 2-5 pari merito San Lorentino, Porta del Foro quindi, e Porta Sant'Andrea, e Porta Crucifera invece, che avendo anche comunque marcato 5 comunque
0: è stato penalizzato
1: e quindi a 3. Quindi per ora abbiamo in vantaggio Sant'Andrea e Porta San Lorentino.
0: Sì.
1: Ah, è già arrivato.
0: Sì, sì. lì ora deve, ancora deve prendere la lancia
1: passare,
0: perché il cavallo aveva un bisogno da fare e che ha fatto. Ora ha preso la lancia, il via dal maestro di campo con lo scettro è stato dato, quindi quando vuole Elia Pineschi può partire. Vediamo che è pronto, dovrebbe partire subito,
1: partito,
0: infatti
1: subito,
0: è già partito,
1: non è esitato tanto,
0: sì, e ha tirato un po' il cavallo in dentro e era molto molto molto sotto e ha perso la lancia.
5: Ha perso la lancia,
1: sì.
0: Quindi è stato disarmato dal buratto,
5: quindi il punteggio
0: è zero.
1: E comunque non mi sembrava
0: carriera...
1: 5, comunque era andato al di là, mi sembrava più 2.
0: Una carriera
1: aveva
0: molto
1: veloce,
0: aveva
1: superato la parte diciamo del 4-5,
0: era molto sotto il buratto e la velocità, più essendo molto dentro, diciamo che è un cocktail che ti fa poi perdere la lancia.
5: Affranto,
1: insomma vediamo
5: affranto,
1: un po',
5: sì. È abbastanza affranto,
0: sì, vediamo anche il tiro dove era andato a battere,
5: no,
0: era
5: sopra,
0: sul 4,
1: era 4,
0: sì, questo era un 4 verticale. Però vedi che qui lui ha tirato, vedi che ha tirato qui con la mano, scusa, il cavallo verso l'interno, qui gli si è spostato molto verso l'interno, è troppo
1: non
0: dentro, è troppo dentro, lì arrivi dritto, ecco guarda qui si vede bene, guarda ora che tira, vedi che porta il cavallo lui verso l'interno, il cavallo viene
5: nel quadratino
0: e qui è molto molto dentro,
5: nel quadratino lo
0: vedono, lo vedono,
1: e poi vabbè, è proprio sì, non l'ha tenuta,
0: lo
1: scivolata, ha provato,
0: vabbè, ma lì eri dritto per dritto, diciamo è dritto per dritto, non ce la fai. L'impatto è violento, insomma, anche se lui diciamo che è un ragazzo molto molto robusto,
1: anche
0: insomma,
1: solido,
0: ecco,
1: diciamo
0: anche
1: così,
0: solido,
1: via.
0: Ecco, ha fatto no fatica, ha proprio buttata via la lancia, perché poi rischia anche di farti parecchio male.
1: No, ma insomma l'impatto non è che è proprio una cosa simpatica,
0: no,
1: perché poi la lancia comunque pesante, c'è la velocità, è vero, sì, che il buratto gira, però insomma è comunque un impatto.
5: Uno potrebbe mettere una molla più leggera, no?
0: Una?
1: Ma abbiamo
0: una
1: un tecnico
0: molle.
1: Delle molle.
0: Ma non è un discorso di molle,
1: no,
0: sai?
1: È tutto il movimento, la
0: discorso,
1: pesantezza, la leva che si crea.
0: Se tu vedi ora lì nel quadratino, ora si vede però un quadrato burato, la parte nera dove viene messa il cartellone è leggermente staccata, perché è in due parti, ok? Il dietro è in due parti. Quindi una è leggermente staccata, perché quando impatti nel buratto vengono a contatto le due piattaforme.
5: Aspetta,
0: diciamo,
5: aspetta che arriva il
1: fa la flessibilità,
0: no, lì fa scherzo.
4: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 4, ma avendo perduto la lancia nello scontro con il buratto marca punti 0.
0: Quindi per finire il discorso, è così piccolo il movimento che fa la parte dove è il cartellone con andando a chiudere, che più sei dentro più sei veloce, e in pratica non è la molla che gira il buratto ma sei te,
5: sì, sì, ho capito.
0: E quindi girandolo, facendolo girare tu, diventa un sacco di chili, di chilogrammi che devi far girare, e il contraccolpo te lo fa perdere la lancia.
1: E poi è pesante,
0: non so
1: la lancia è
0: bene,
1: lunga, cioè c'è queste insomma.
5: Una cosa che ho notato,
1: bisogna essere allenati, ecco.
0: Se ma qui puoi essere allenato quanto ti
1: no,
0: pare.
1: No, allenati a questa cosa qui,
0: allenato
1: nel senso
0: a fare il tiro in una certa maniera, perché
1: e anche a tenerlo e tutto, insomma,
0: ma lì in quella situazione lì non la tiene,
1: no,
0: neanche Maciste, te lo posso dire.
5: Ora non esagerare. Ascolta, hai fatto caso della sbavatura del gommino? Su questo
0: è molto
5: tiro,
0: meno tiro, molto meno sbavato, visto,
5: no,
0: molto sembrava una
5: sì, no, guardalo
1: secondo
5: bene,
1: me
5: sì,
1: ce n'è di più,
5: ce n'era una marea,
1: era nero da morire,
0: che l'avevano,
5: c'era proprio come
0: l'avevano,
5: quando si sfa
0: una
1: e
0: pennellata,
1: poi era scuro parecchio, sì, vero,
5: quindi questo gommino
0: no,
5: era
0: non,
5: di quelli
0: è
5: tarocchi,
0: ah sì, di quelli,
5: è
0: di quelli morbidi, sì, quelli morbidi.
1: No, non si sente, anche il quadrato.
0: Quindi il vice maestro di campo è già in posizione per lasciare la lancia. Nicolò Scarpini ancora per Porta del Foro, non lo vediamo arrivare su Django. Ed ecco che lui sta andando verso il pozzo adesso con il loro allenatore che è Enrico Vedovini. Ora nel quadratino in basso potete notare che questa, come avevamo detto prima, il cavallo è senza morso, quindi senza imboccatura, con questa testiera, diciamo, questa testiera dolce che ha un nome che si chiama Akmor.
5: No, noi nel frattempo volevamo salutare due persone.
0: Vabbè, quando le trovo io intanto parlo, perché ora non è che c'è tanta musica.
5: La signora si chiama Paola e il signore si chiama Remo.
0: Sì.
5: E sono fan della Daniela. Allora, li volevamo salutare qui, no? Tranquilli, la Daniela sta bene.
0: Ecco, come vedete, anche lui ha dei problemi seri in partenza, come è stato anche alle prove. Vediamo un po', ora si mette in un posto sicuro, però vedi che come gira, come prova a girare il cavallo, tende a prendergli la mano, vedi? Tende a partire.
1: La partenza, anche questa
0: è una partenza molto difficoltosa. Non è proprio, come si dice, padrone della situazione.
1: Oddio,
0: vedi,
1: ha fatto un salto.
0: Sì, è partito
1: Mamma
0: un po' di sgruppata,
1: mia.
0: È partito
6: questo
0: molto largo.
6: Sulle photoshop.
0: Adesso ha avuto
1: ha
0: uno scarto il cavallo.
1: Salto.
6: Che cos'è?
0: È un 4, dovrebbe essere vicino al
6: 4, dici, sul 5?
0: Sì. Secondo me è un 4, tra il 5 e il 4 e il 3.
6: Sul replay.
1: Dentro.
0: Secondo me è allora io ho visto che è partito molto largo vicino alla fotocellula, poi è andato a stringere. Poi a metà il cavallo gli si è che ora poi magari verrò smentito dal punteggio, però io dico sempre che Porta del Foro ha questa ecco, vedi, ora si vede al rallentatore che lui è partito molto largo, qui tende a portare il cavallo verso l'interno, poi il cavallo gli riesce ancora vicino al buratto, va a impattare ed è un 4,
1: è più 4 verticale.
0: Ora, ora nel quadratino potete vedere davanti, infatti parte largo, poi con la mano vedi che tende a portare il cavallo verso sinistra e a quel punto poi il cavallo gli riesce e loro, come dico sempre, è un quartiere che sono abituati a fare la carriera perfetta, cioè partire nel punto giusto, sì, fare la carriera in un binario. Qui il cavallo gli esce, quando invece gli succede una cosa del genere loro hanno un po' fatica ad andare
1: a
0: loro a cercare il punto come giostratore, capito? Cioè, sono più abituati a viaggiare in un binario e arrivare preciso lì.
1: In quel modo, ecco. Se poi dopo invece la strada, sì, è leggermente curva,
0: fanno un po' fatica a essere loro a uscire un po' e andare a cercare
1: vediamo,
0: il punto.
1: Quindi a questo punto Santo Spirito, diciamo che in totale ha fatto 4. Ora vediamo San Lorenzo.
0: Quindi mi pare un po' fuori dai giochi, non lo so, anche perché
1: insomma
0: davanti c'è
1: anche gli altri, anche facessero 0, insomma hanno già superato, ecco.
0: Vediamo un po' l'Araldo al biglietto,
6: eccolo qua,
4: il secondo cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato
1: infatti si vedeva, sì, è andato vicino al 5, però insomma il 4.
4: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea.
6: Oh, vai Daniela, ora tocca a te,
0: Leonardo Tozzi.
6: Com'è? Vediamo. Leonardo Tozzi, su, vuoi gufare qualcosa?
1: No, infatti, perché sembrava che tu Eri lì.
6: No, io perché a parte, vabbè, la prova generale è importante, sì. Assolutamente. Si sta facendo un sacco di prove, quindi
0: sì, sì, Leonardo
1: è una prova
0: Tozzi
1: generale
0: su.
1: In generale.
6: Scusate anche a livello audio, ma sto facendo un po' di minestrone, però. Prometto che domenica
1: vabbè,
6: sarò
1: la
6: più
1: verdura
6: attento.
1: Fa bene, quindi
6: sì, vabbè,
1: dai,
6: domenica sarò più attento.
1: No,
6: no vabbè, sì.
1: I vegetali fanno bene.
6: Vi ricordiamo appunto che domenica manderemo non nel quadratino, ma manderemo proprio
0: le immagini
6: proprio che ci
0: nel
6: vengono fornite dalla Giga TV
1: per una bella riproduzione.
6: Esatto,
1: dai.
0: A schermo intero potrete vedere
6: a
0: tutto come
6: intero,
0: in televisione.
6: Sì. Esatto.
0: E noi saremo
6: nelle altre parti, noi non siamo gelosi, insomma, no, assolutamente.
0: Ognuno fa
1: c'è
0: quello
1: libertà.
0: Che vuole.
6: Esatto.
1: No,
0: noi
6: però
0: a Cittadina Casa non ci si va.
6: Ma noi non abbiamo ricordato che noi arriviamo 24 secondi prima delle TV. Dillo, perché bisogna dirlo. La radio FM arriva 24 secondi prima delle TV.
0: Mentre in DAB
6: c'è qualche dovrebbero essere 6 secondi meno, sì, una cosa del genere. Cioè, 6 secondi rispetto a 24, quindi 18 secondi prima.
1: Quindi Sant'Andrea a 5, appunto, come primo punteggio.
6: E ora se perde la lancia?
1: No, incominciamo, perché se no si attacca con l'attacco.
6: Che
1: ora,
6: poi mi sembra che Paola è di Sant'Andrea, vero?
1: Certo,
6: la Paola,
1: è lei
6: chiamiamola
1: che...
6: Paola,
1: è
6: di Sant'Andrea.
1: No, io ho capito Paolo, dico ora.
6: No,
1: ora
6: Paola, è Sant'Andrea, mentre Remo è di Santo Spirito.
1: Sì,
6: che vuol dire sì?
1: Sì, perché, no, nel senso che è meno cittadino rispetto magari a...
6: Che hai contro quelli di Santo Spirito?
1: No, niente, no, ma diciamo non era proprio cittadino della città centro.
6: Va bene,
1: ecco.
6: Va bene, ovviamente.
0: Ricordiamo poi anche che la diretta a schermo intero, sarà condivisa anche dagli amici di Brontolo, dice la sua, dove il direttore è il nostro Roberto Parnetti,
6: che farà il commento
0: che farà il commento
6: Daniela,
0: insieme
6: insomma,
0: a noi, sì.
6: Stasera è un po' desiliato, non ci
0: no, perché sta facendo le riprese,
6: però c'è le cuffie e lui ci dirà tutte le cose che abbiamo sbagliato,
0: ce le sta dicendo, l'ho preso tutte io, giustamente
6: allora Daniela gli potete dire niente, a me io non so niente, quindi
0: vediamo comunque.
1: Vediamo,
0: Leonardo davanti e Leonardo Tozzi è al pozzo con Toro seduto. Fornelli l'ha accompagnato, che è il preparatore, sì. Ma anche lui credo
1: si
0: che
1: mette lì,
0: partirà subito,
1: punto.
0: Credo anche lui, infatti eccolo.
1: Sembra
0: non gli è piaciuto.
6: Ma
0: quel
6: cavallo lì c'era anche lo scorso anno?
0: Questo cavallo ha fatto ha corso le giostre, ora intanto è partito.
6: Eccolo qua.
0: Vediamo che gli esce un po' dalla. Gli sta andando un po' largo. E un tiro un po' sul 2, credo.
1: Un po' più bassino.
0: Il cavallo non è che gli è andato molto bene la carriera, me l'ho visto un po' largo. Lui ha provato a riportarlo dentro, ma. Diciamo che il cavallo non ha seguito le indicazioni, quindi rimanendo molto largo lui a quel punto si è buttato molto fuori per provare il tiro, e quando ti butti fuori rischi anche che la lancia ti scenda. Vediamo che ora è tornato a farsi controllare che non sia stato preso dal mazzafrusto. Ecco che nel quadratino potete vedere il replay della carriera.
7: Guarda un po' se funziona.
0: E il tiro mi sembra un 2. Ecco, vedi come parte, vedi come va largo qui. Lui prova a riportarlo dentro.
1: Cerca
0: il cavallo. Il cavallo però non ne vuol sapere. Vedi anche qui è riuscito un'altra volta. E niente, qui poi dopo diventa difficile, vedi? Ecco che qui lui il cavallo tende ad uscire,
1: proprio.
0: Vedi? Lui prova anche di gamba a riportarlo dentro, poi. Niente, qui esce
1: proprio
0: a pararsi il cavallo, lui è troppo anche lontano dal cartellone, prova a
1: buttarsi. Poi tutti quei movimenti, cioè, ricordiamo che un punteggio è veramente questione di millimetri, quindi uno spostamento del cavallo, insomma, chiaramente cambia tutto l'assetto, si sta parlando di spazi
0: di una lancia di 4 metri e 20,
1: minuscoli.
0: Qualsiasi movimento che fai con la mano
1: ha un riflesso.
4: del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 4.
6: Vabbè, 79, non ha detto ma
1: aveva un tono un po'.
0: Quindi
4: il secondo cavaliere
0: già
4: del quartiere
0: si preannunciano spareggio.
1: Per ora San Lorentino e Sant'Andrea.
6: Vabbè, ma ora o
0: Porta Crucifera dovrebbe rompere la lancia,
6: esatto,
0: e allora quel punto
6: lì.
0: Ma io non credo non credo che mandino su Nassi a dire spacca la lancia, fai una carriera velocissima.
1: Comunque la prova generale, insomma,
0: diciamo che lui proverà il suo tiro sul
1: per
0: 5.
1: Farlo, ecco, meglio che riesce a fare e portare a casa il risultato suo, insomma,
0: bravo,
1: personale.
0: Non serve a niente andare a rischiare di perdere una lancia, sciupare un cavallo,
1: un tiro, farsi male, insomma,
0: per una prova generale, no. Ecco, lui farà il suo tiro, deve dimostrare
1: per provare il suo tiro, fare il meglio e portarsi a casa appunto un risultato suo.
0: Quindi noi dobbiamo aspettare ora questo tiro, vediamo un po'
6: che cosa succede,
0: quello che succederà.
6: Nel frattempo io vi ricordo che siamo in diretta da Piazza Grande per la prova generale della 150esima giosta del Saracino, che si correrà domenica alle ore 17, domenica 6 di settembre alle ore 17.
0: E ringraziamo Astranet
6: ovviamente, che c'è il banner che scorre sotto, che ci darà la possibilità di far vedere in diretta le immagini della piazza.
0: E poi ringraziamo anche Roberto Parnetti.
6: No, in questo momento non lo ringrazio perché,
0: la condividerà,
6: perché non ci ha detto niente, non ha
0: non
6: proferito parole. Ci
0: no,
6: sta
0: vabbè,
6: ascoltando.
0: Lo ringraziamo
6: chissà,
0: perché
6: no, il microfono ce l'ha. Chissà quanto ce ne cioè, ve ne dirà.
0: Che ce la condividerà anche sulla sua testata di brontolo, dice la sua sul palio.
6: No, guarda che la colpa dei cavalli, quelli che facevano piano, è la sua, comunque.
0: È vero?
6: Sì, assolutamente. A chi la vuoi dare la colpa? Le Amazzoni ha detto che portava, ora vediamo. Vedi?
0: Porta,
6: ti ricordi, no? Quelle della giosta dell'orso, di Pistoia.
0: Sì. Ilaria Signorini,
6: e poi
0: Valentina Tucci. Mi ricordo quell'altra, Roby. Ora ho fatto una figuraccia.
6: Hai fatto una figuraccia,
0: volevo
6: Roberto.
0: Farlo
6: sei
0: splendido.
6: Fuori, sei fuori campo, ma.
0: Volevo farlo splendido.
1: Mi sei incartato.
0: Bartoletti si chiama la tema, non mi ricordo.
1: Sei incartato, sai. Lo vediamo.
0: Bartoletti, che è la cugina di Jonathan Bartoletti, detto Scompiglio, che corre
6: Scompiglio,
0: Ganso. Che è stato da con
6: che
0: noi.
6: Che è stato con noi, il Ganso, è simpatico, veramente.
0: Lo rinviteremo.
6: E che sarebbe venuto
0: e
6: di corsa qua.
0: Anche il palio.
6: Che ci vuole a corsa? Ti ricordi come disse? Che ci vuole?
0: No, disse vengo. Non disse
6: sì,
0: che ci vuole.
6: No,
0: ci vuole.
6: Disse anche che ci vuole.
0: Che ci vuole.
6: Dice che bisogna fare.
0: Ecco,
1: oddio.
0: Partito larghissimo, ha rischiato di investire
1: paura.
0: Martino Gianni. E
1: ha perso la lancia.
0: No. La ripresa. Al volo.
1: Mamma mia.
0: Una carriera velocissima, partita male. È arrivata forse peggio perché ha rischiato
6: insomma,
0: anche di perdere la lancia. Io non ho visto,
1: ma ha fatto a riprenderla.
6: La lancia ce l'ha a metà.
0: La lancia ce l'ha tutta.
6: Quindi che la tenga a metà o la tenga in fondo?
0: No, l'ha tenuta. Gli è scorsa la
6: spugna. Ecco, vedevo quella lì.
1: No,
6: esatto.
1: Gli è scorso la mano tutto e quindi ha perso anche la cioè è cadata anche la spugna.
0: La ripresa diciamo per il gommino qui è partito larghissimo.
6: La ripresa per il gommino,
0: per il gommino.
1: Aspetta, guarda,
0: vedi che poi il cavallo ora gli va molto dentro, molto sotto
1: tantissimo.
0: E questo è un 5
6: sì.
0: È partito bene, cioè partito malissimo, è arrivato molto sotto al burato.
1: Vedi
0: che botta che ha preso.
1: Cima la ripresa.
0: È la ripresa.
1: Ha perso la tenuta.
0: Sì.
1: Cioè c'è stato un attimo che non ce l'aveva.
0: Ha fatto
1: e poi la ripresa al volo, veramente.
0: La partenza da dimenticare, però
1: non
0: diciamo
1: so come
0: che
1: ha fatto a riprenderla,
0: che
1: guarda, veramente.
0: Sta cavalla gli si è mossa.
1: L'ha persa proprio, poi ha cercato con la mano.
6: Alla seconda
1: la ripresa.
6: Perché la lancia ha battuto in terra.
1: È rimbalzata.
6: Esatto.
1: Che ha rimbalzato in su.
6: Sì, esatto, quindi un po'.
1: No, veramente, vedi quando dice la anche in parte, insomma, il caso, no, perché qui è stato
6: il punteggio se l'è portata a casa, sì, sì. Perché
0: però poi come ho detto, quando io ho detto che sta cavallina mi piace tanto, una volta che è partita e faranno vedere poi
1: nel cavallo gli ha battuto
0: la carriera dal davanti, sta cavalla poi quando è entrata e lui l'ha messa nel mezzo della lizza, non si è mossa, dopo è entrata un po' troppo sotto e la botta l'ha presa forte, però diciamo che poi il punteggio gli è venuto, dai, il suo, quando si dice che conta poi il punteggio che fai, questa è in 5, quindi la carriera anche, può essere
1: è
0: brutta,
1: è andata bene anche della lancia, perché gli si è appoggiata nella testa del cavallo, cioè nel collo del cavallo, e quindi non gli ha permesso di farla
4: il
1: scappare.
4: Secondo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 5.
1: Insomma, dai.
0: Posso far notare una cosa?
6: Oh, vai, su.
1: Oh, vai.
6: Che tanto lui,
0: quando il 5 non conta,
1: a meno enfasi.
0: Lo dice dopo 3 secondi.
4: Il cavaliere del
1: sì, l'ha proprio persa, non ce l'aveva in mano.
6: Guarda che bella foto che ti dai.
0: Sì. Questa è bella. Sì. Ma questa però è di coso, questo è il Pineschi che non l'ha ripresa.
6: Adesso iniziano le carriere di spareggio.
0: Sì,
6: tra il quartiere di Porta Sant'Andrea e il quartiere di Porta del Foro.
1: Ora sceglieranno il primo giostratore, diciamo, per far correre. Il secondo, qualora ci fosse comunque un altro spareggio, perché magari rifanno lo stesso punteggio, sarà di conseguenza l'altro. E poi sarà sempre così.
0: E questa come si chiama?
6: E perché, scusa,
0: come
6: questa si chiama?
0: Perché la norma fu introdotta.
1: Me lo vuoi far dire?
0: Lo dillo te.
6: Perché comunque fatto una norma anti Martino Gianni,
1: perché c'è stato comunque un periodo appunto in cui
6: correva sempre lui,
1: in cui non c'era questa cosa, nel senso il giostratore
0: veniva scelto ogni volta dal capitano.
1: E quindi magari avendo uno più forte, diciamo più sicuro, più affidabile, si ricadeva sempre sullo stesso, e quindi alla fine poi diventava, insomma,
0: Martino era bravo, molto, forse era il più bravo di tutti,
1: è stato il re della piazza, cioè, insomma.
0: E quindi fu fatta questa norma nuova
1: di obbligo di alternanza, quindi tira uno, il primo è a scelta.
6: Avresti mandato uno che poteva perdere, chi avresti mandato? Uno che aveva più probabilità.
0: Sì, ma lui era molto più bravo degli altri.
6: Appunto, allora è giusto,
1: ha cambiato lui veramente, ha cambiato
0: l'assetto. Io dico che quando le norme le fa chi le deve rispettare, e c'hai quattro quartieri, uno c'è in quel momento lì, ce l'aveva il giostatore più forte in assoluto, quegli altri tre a maggioranza hanno fatto la norma contro quel quartiere.
1: Io la chiamo di Martino, ma è contro
0: bene,
1: effettivamente.
0: Capito?
6: È chiaro.
0: È questo che non va bene. Come se ti fai una norma nella quale dici, vabbè, oggi può andare bene a te, domani può andare bene a me. Cioè non va bene, non è oggi.
6: Ma io questa del 3 contro 1 l'ho sentita anche qualche anno fa, quando tutti correvano, erano tre quartieri che correvano contro uno, Santo Spirito, è vero o no, Roberto? Qualche anno fa era così,
0: sì, perché Santo Spirito vinceva
6: sempre
0: in continuazione,
6: appunto, quindi era una norma anti Santo Spirito,
0: ma non c'è, quale norma?
1: È stata fatta, e
6: non
1: poi comunque
6: puoi vincere sempre,
0: comunque abbiamo Vitellozzi al pozzo,
6: vai.
0: Visto che il protagonista adesso è lui,
1: è il primo degli spareggi.
0: Primo spareggio. Vediamo che è sempre con l'allenatore Vedovini. E
6: vediamo
0: partirà subito. Infatti, ecco che parte subito. È partito bene, molto, molto largo. Mi rimette la lancia un po' bassa come prima. Però questa volta.
1: Secondo me ha fatto 5.
0: Diciamo che no, il capitano ha visto 5. Guarda,
1: secondo me 5.
0: Sì. Il capitano suo ha visto 5, è molto, molto vicino, insomma, anche dentro, c'è parecchio tiro che è dentro al 5. Però abbiamo fatto una carriera fotocopia a quella che ha fatto prima. Ormai lui anche la lancia la mette giù molto lentamente, molto tardi, non come qualcuno che la mette, diciamo, si mette in mira subito.

0: del
1: insomma,
0: che si vede
1: studiato.
0: Qualche volta ci fa Bugiardi, perché...
1: però insomma ecco, non è così netto.
0: No, infatti ancora sono lì che sta misurando, vedi che la luce è accesa.
1: Non è così netto.
0: Ecco, vedi, vedi come ha cercato anche un po' di trattenere la cavallina. Vedi che qui non è proprio convinto.
1: Infatti
0: anche lui
1: anche l'espressione ha fatto un po' tipo
0: sì. Però la carriera è venuta bene. Lui
1: sì,
0: secondo
1: sì.
0: me, ecco, mette un po' tardi sempre giù la lancia. Va in mira un po' troppo tardi. Però poi diciamo che qui è questione, se non è
1: sempre le stesse cose,
0: millimetro.
1: Che si sta parlando veramente di uno spazio, cioè
0: però sai,
1: minimo.
0: Io dico sempre, sta diventando
2: ecco
0: un po' come una giostra,
1: sì, sembra
0: anello,
1: normale, nel
0: senza
1: senso
0: prende, senza fa 5 in tiro sbagliato.
2: L'hai visto la scena? Qui misura il bigliettino, ha dovuto chiamare quello di sotto che nel frattempo guardava altre cose, il mezzo bigliettino, e si era distratto per fargli prendere il bigliettino
1: del tipo guarda che
2: qui,
1: c'è da fare,
2: sì, esatto.
1: Andiamo, se direbbe Arezzo, capito?
2: Sentiamo l'alto.
3: Il cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 5.
0: Vedi che
2: eccolo là, guarda,
0: vedi
2: c'è
0: che
2: c'è
0: era
2: play,
0: era un discorso di millimetri proprio.
3: Corre la carriera il cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea.
1: Sì, quindi, sì, ma si parla di millimetri, no, sempre
0: quindi
1: qui.
0: Il chiodo era nel 5. Alla sì, però alla fine il chiodo era nel 5.
4: A proposito, dopo al termine io farò una diretta su Brontolo, così saluterete anche voi.
0: Ah, vedi, ci fa salutare anche dal portale di Brontolo, che è diciamo molto seguito a livello di pali e di giostre.
2: E quintane
0: varie.
2: Un giorno me l'avete spiegata la differenza fra tutti questi, ma tanto poi...
0: Tanto poi ci si rispiega, piano piano,
2: sì, esatto. Esatto. Io ricordo a tutti che siamo in diretta a Piazza Grande, potete seguire questo evento ovviamente sulle frequenze di Radio Fly, ma anche su quelle di Radio Incontri in Blu di Cortona, che è collegata in questo momento proprio con noi, quindi ovviamente per questa prova generale che ci porta alla 150esima giosta del Saracino, che si correrà domenica alle ore 17 qui da Piazza Grande.
1: Seconda mandata.
0: Seconda mandata,
1: no, diciamo noi, è la
0: passo,
1: prima, esatto, basta, mi sono incartata.
2: Che cos'è la seconda mandata?
1: No, niente, volevo dire, è il primo
0: di spareggio.
1: È il primo dello spareggio per il quartiere di Porta Sant'Andrea. Ora si trova davanti U5, insomma.
2: Meno male che non sono l'unico che ha fatto errori in regia.
1: Vabbè,
2: qui
1: mandata comunque è una parola italiana. Ora
0: sì,
1: non
0: vabbè,
1: va bene,
0: ma insomma,
2: che quando chiudi una porta, la doppia mandata. Che...
1: La porta.
0: Vediamo
1: sì.
0: Che
1: no,
0: è Elia Verni che si appresta, anche perché aveva fatto 5 al primo tiro. Quindi diciamo che gli ha dato anche
1: mandato rifiducia.
0: Gli ha ridato la fiducia. Se la merita anche, insomma, sto ragazzo.
2: Roberto,
0: è veramente cresciuto
2: cosa?
0: In questo quartiere.
1: Ma che è successo ora?
2: Non si sa.
1: Vabbè, c'è un po' di cori che si agitano un pochino di più, ma vabbè.
2: Tu avevi fatto caso nella coreografia delle tribune, no? Ma c'erano quei teli rossi amaranto così? Questo dietro che
0: allora,
2: siamo noi non c'era.
0: No,
2: questo non c'era mai stato.
0: No, questo è allora i teli ci sono stati dal primo giorno di prove. Quindi era stato montato tutto quest'anno, anche il palco della giuria con tutti i teli. E questa è, come si è detto anche altre volte, è merito e onore al vice sindaco e assessore alla giostra Gianfrancesco Gamurrini.
1: Gamurri è partito.
0: Ecco che è partito Verni, una carriera molto lineare. Vediamo un po'. E anche lui ha fatto un gran 5.
1: Mi sembrerebbe abbastanza anche nitido, però.
0: Era una carriera molto molto lineare, molto. La cavalla non si è spostata.
2: Non si esprime la Daniela, perché ovviamente.
1: No, io mi sono espressa, ho detto che secondo me.

0: 5 però.
1: Ah, secondo te proprio 5?
0: Mi sembrava abbastanza, insomma, forse più netto di quello di prima.
2: Ma
0: però...
2: forse sì.
1: Adesso deve aspettare.
0: Vediamo,
1: per farsi vedere. Eccolo qua.
0: Sì.
2: Dai, sto ragazzo è cresciuto tanto in, nel 2026.
0: Giovani,
2: vedi,
0: cioè...
2: che è partito dove voleva partire. La cavalla è rimasta lì, non è che si è spostata per niente. Quindi lui è andato in mira quasi subito. Diciamo che questo
0: è andato perché di due è andato un pochino in là, l'ha superato e quindi
2: vabbè,
0: di là c'è il 2.
2: Anche però... se era 4 comunque avevi perso lo stesso, no?
0: Eh sì, c'ha 5 davanti a sto punto.
2: O fai 5
0: o
2: 5
0: o niente.
2: Vedi qui magari forse gli ha alzato un po' la testa, ma niente di che. La cavalla non si è parata, non si è spostata.
0: È andata dritta.
2: Sì, sì.
0: Lui ha esaltato.
2: Sai, ma alle volte vedi cose che poi
0: però non è, esatto,
2: sul millimetro non lo vede neanche lui.
0: Piccoli, piccoli millimetri, non è che.
2: Comunque, ancora mi
0: sono
2: pare
0: lì.
2: Che stanno. Ah no, ha finito. Quindi la misurazione è stata effettuata. Quindi a sto punto o c'è un. Comunque. Dicevi dei teli? No, effettivamente questi teli dietro alle tribune non c'erano mai stati, c'era le spalliere le ringhiere delle tribune. A me, io sono molto contento del fatto che siano state montate le tribune.
3: Vuoi una connessione ad internet potente e veloce fatta su misura che aumenta nel tempo per premiarti della tua fiducia? Vuoi un servizio di supporto ed assistenza con persone del luogo? Astranet ti offre questo e molto di più. Hai anche la possibilità di navigare fuori casa gratuitamente senza usare il traffico telefonico. Grazie punti Astranet Wi-Fi diffusa in tutta Arezzo e provincia. Astranet, la tua rete Wi-Fi per volare nel web. Località La Carbonaia, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. info@astraelettronica.it.
4: Radio Fly, la voce della tua città.

0: che la carriera è stata effettuata in più di 4 secondi.
1: No, meno male che nella nostra e,
0: e 85.
1: Beh, si dispiace. Allora, che
0: quindi,
1: cosa è successo? Raccontatelo voi, dai.
0: Il cavaliere, come aveva visto bene lui, come si era visto bene noi, aveva fatto 5 punti, ma
1: esatto.
0: Aveva percorso poi la lizza in più di 4 secondi 85, quindi viene penalizzato di 2 punti, da 5 diventano 3, quindi la prova generale dedicata a Roberto Doro, quartierista storico di Porta del Foro, l'ha vinta Porta del Foro.
1: E purtroppo abbiamo avuto un blackout preciso.
2: In un momento, diciamo,
1: che gli faccio io? Ho acceso il cellulare. Vabbè. Comunque noi allora salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito, vi aspettiamo ovviamente domenica, però c'è l'inno d'Arezzo, devo stare zitto.

0: allora Roberto, dobbiamo chiudere la trasmissione. C'è stato un blackout della connessione qua proprio alla mia
1: peccato
0: stampa,
1: proprio in quel momento. Non era previsto nostra, d'altronde che
0: così,
1: si deve fare.
0: Domenico usiamo direttamente la nostra.
2: Sì, senza problemi, a me non c'è problemi.
1: Peccato.
3: Astranet.
0: No, vabbè. Diciamo che effettivamente questo non ci voleva, anche perché è stato un momento clou.
1: Era in un momento saliente proprio della fine, poi il punteggio che avevamo capito che era un 5 e poi in realtà c'è stato l'imprevisto, l'inaspettato.
0: Quindi sarebbe andati
1: l'inaspettato della carriera Renta.
2: Ce ne state due.
1: I numeri non mettono, quindi no. Vedrai te che.
0: Però insomma quello
1: non è opinabile.
0: Il ma dell'Araldo è sempre.
2: Qualcuno potrebbe dire quel maledetto. Maledetto per qualcuno, perché. Va bene, ci vediamo domenica.
0: Ci vediamo domenica qua da Piazza Grande. Daniela, sarai con
1: grazie
0: noi.
1: Grazie a tutti.
0: Però avrai da parlare con quel signore là alto. Non ti preoccupare, come lui l'ha definito il gigante buono, ma insomma.
2: Dove vedrete però nello schermo grande le immagini della giostra,
0: sì,
2: nello schermo piccolo.
0: In diretta regolarmente,
2: regolarmente.
0: Grazie al nostro sponsor Astranet, che ha pagato ovviamente i diritti di trasmissione per poter dare la possibilità di vedere finalmente la giostra in schermo grande
2: su Radio Fly.
0: E poi grazie alla Giga TV che ci mette a disposizione il video
2: tutto.
0: E l'audio, che ci mette anche l'audio. Quindi un saluto a tutti, grazie per averci seguito, salutiamo tutti anche i radioascoltatori di Radio Incontri in Blu di Cortona, sì, che ci hanno seguito. Scusate le interruzioni, ma stasera è stata una serata
2: di prova anche per noi.
0: Era una prova anche per noi, no? E
2: certo.
0: Quindi vabbè, dobbiamo sistemare alcune cose. E appuntamento quindi a domenica.
2: A domenica.
0: Grazie a Roberto Rosati, grazie a Daniela Fornelli.
1: Grazie a voi.
0: E che dire? Buonanotte a tutti.
2: Buona cena a noi.
0: Ora andiamo a mangiare.
1: E buon festeggiamento a San Lorentino, perché comunque ha vinto.
0: Cosa ha vinto?
1: Sembra...
0: Lo sapete?
1: Il piatto.
0: Il piatto, non c'è, una volta c'era da mangiare.
2: No, c'è anche la porchetta. Viene portata una porchetta offerta dall'associazione Macellai di Arezzo. Viene offerta e
1: per
2: portata
1: per
2: il quartiere vincitore.
0: Va bene, ciao a tutti, buon proseguimento con i nostri programmi. Siamo qui su Radio Fly, vi aspettiamo domenica per la 150esima giostra del Saracino e ci faremo spiegare da Roberto Rosati perché si chiama è così. Ciao a tutti.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci addentreremo nel mondo dei cibi velenosi, anche se non paiono tali, perché infatti molto spesso sono alimenti che consumiamo di frequente, anche giornalmente, ma sono tossici o poco salutari in alcune parti o in determinate preparazioni. Iniziamo con loro, le ciliegie, che è vero, una tira l'altra, ma bisogna stare attenti perché se la polpa del tutto innocua, il nocciolo invece contiene acido cianidrico, che è un potente veleno largamente presente nel regno vegetale, che ostacola il trasporto dell'ossigeno da parte del sangue. Il veleno si libera solamente se il nocciolo viene danneggiato o se viene ingerito. Abbiamo poi i funghi, che da crudi, anche quelli commestibili, contengono tossine termolabili, cioè che evaporano con la cottura a circa 80 gradi e possono creare difficoltà digestive. È quindi meglio consumarli cotti, e anche se piacciono è bene consumarne in quantità moderate, evitando di darne ai bambini. La chitina, una sostanza che costituisce la loro membrana cellulare, è difficile da digerire, specie prima dei 13-14 anni, quando gli enzimi deputati al suo smaltimento non sono presenti in quantità adeguate. Abbiamo poi la noce moscata, che sì, aggiunge una determinata quantità da sapore e carattere ai ripieni, ma bisogna stare attenti perché contiene la miristicina, una sostanza neurotossica che, se assunta in quantità elevate, provoca allucinazioni e convulsioni. Dose ancora maggiore di questa spezia risultano tossiche per il feto in gravidanza. Passiamo poi a loro, i pomodori, che sono considerati velenosi perché hanno un'elevata quantità di solanina, una sostanza a bassa tossicità anche, che la pianta produce come naturale pesticida. Elevate quantità di solanina sono contenute tuttavia nel fusto e nelle foglie dei pomodori, che quindi non sono commestibili e vanno scartate in tutti i modi. Le patate, ed anche le patate hanno diverse tossine come la solanina, contenute nei germogli e nella buccia. È per questo che bisogna sbucciarle prima di cuocere, stando attenti a rimuovere la parte verde dove la solanina si concentra. È meglio evitare del tutto le patate che appaiono verdi anche prima di essere sbucciate, perché infatti lì i valori di questa tossina sono molto molto elevati. Passiamo poi alle mandorle, che sono un alimento altamente energetico e salutare per il nostro corpo, ma quelle amare andrebbero evitate o consumate in quantità minima. Contengono infatti l'amigdalina, una sostanza che nell'organismo produce acido cianidrico, da cui si ottiene il cianuro. Si stima che la dose letale di mandorle per un uomo sia di 50-60 di questi frutti, ma di solito il loro sapore sgradevole dissuade dal mangiarle. Per oggi finiamo qui la nostra lista di cibi neri e continuiamo prossimamente, quindi state con noi, e per ora una buona giornata e ovviamente buon appetito.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.

0: Ciao. Ciao Chris.
1: Ciao Raffo.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Buongiorno.
1: Non sai cosa dire?
0: No, vabbè, siamo...
1: c'hai lo sguardo a pallettoni. Dwayne Eddy, abbiamo iniziato con Moonshot, sentite che brano estivo, mamma mia, con questi coretti un po' yeah yeah yeah sotto.
0: Ma tra l'altro molto space age, c'è
1: sì,
0: questo,
1: sì,
0: questo
1: sì.
0: C'è un, no, forse non tutti sanno che esiste un genere musicale definito space age. Ma sì, lo trovi
1: sì,
0: nelle categorie disponibili,
1: sì, sì,
0: no?
1: Quando... Di solito erano strumentali con effetti sonori tipo i movie di
0: tipo i razzi, movie, esatto. I razzi, tipo sì, suoni.
1: Possiamo sentire ancora un pezzettino?
0: E a proposito di space, infatti questo brano si chiama Moonshot.
1: Eh sì, Moonshot, bello, bello.
0: Dwayne Eddy, bravo. 1965.
1: Bravo Raffi.
0: Oggi abbiamo iniziato così.
1: Allora,
0: ed è il
1: questo lo tiro giù dal balcone.
0: Della
1: allora
0: nostra, vai, aspetta che prendo il fucile che gli spariamo.
1: Dai, con
0: sigla.
1: Sta sigla.
2: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
3: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: Rocking Chris.
1: Me conosci?
2: Benvenuti. Ma guarda come l'hai abbassata, zang, l'hai tagliata con l'accetta questa sigla. Sì. Benvenuti, nuovo episodio di 1-2-3-4 con i vostri beniamini Raffo The Twist
3: e House Rocking.
2: Niente, ormai
3: Chris.
2: Abbiamo sta cosa, i vostri beniamini.
3: Ma sì, dai, fa ridere. Sì, perché sì. Sai cosa? Mi ricorda un po', che so, l'Alce Bullwinkle con l'altro. Mi ricorda quei personaggi dei cartoni animati che quando eravamo piccoli erano i nostri beniamini.
2: Tipo Yogi e Bubu.
3: Tipo Yogi e Bubu, bravo.
2: No?
3: Comunque questa l'hai servita, guarda, ci chiameranno tutti Yogi e Bubu.
2: Ma sicuro, sicuro. Però mi piaceva, comunque a me erano simpatici Yogi e Bubu.
3: Sì, sì.
2: Vabbè, mettiamo un disco così per scaldarci.
3: Sto partendo con l'imitazione.
2: No, non fare niente.
3: No.
2: Lui era Neil Sedaka, a quanto
3: Canada,
2: pare Neil Sedaka ha inciso tutti i suoi dischi nel 59.
3: Sì.
2: Sono tutti del 59.
3: Praticamente ha passato un anno in studio.
2: Esatto. Ringa Rockin', eccola.
3: Sentite che carina.

0: Bellissimo, bellissimo.
1: Adesso
0: a me mi casa, non lo so.
1: Bellissimo.
0: Meno male, Raffo, che abbiamo gusti diversi.
1: Cerca di dare, però, nel senso, non può essere tutto fighissimo, bellissimo.
0: Lo so, me lo dice anche mia madre.
1: Prendono, ci prendono in giro, che dicono che è tutto bello.
0: Lo dice anche mia madre, che ci ascolta.
1: C'ha ragione. Sì, ma prima mi ha fatto il culo.
0: Lo
1: perché
0: dice anche su di te.
1: Non so, mi ha fatto il culo perché stavo.
0: Non si dice.
1: Ah, non si dice. Mm. Vabbè, ma culo non è mica
0: non
1: la parola.
0: Non si dice.
1: Va bene, non la diciamo più.
0: Vabbè.
1: Comunque, stavo entrando sotto al portone, sotto nella portineria
0: del palazzo degli studi,
1: esatto,
0: in via Massena 2.
1: E mi ha detto: comunque, quando fai sti video e dici che ci fai ascoltare un disco, dopo lo lasci andare, me lo fai ascoltare, perché poi io ho voglia di sentirlo, mi incuriosisce, e invece lo stacchi così. Ho detto: no, ma quello io faccio solo. Io sono solo la faccia che racconta le cose, poi dietro la regia è Raffa.
0: Ah, cioè,
1: certo, praticamente ti ho svergognato con tua.
0: Scrivi una spiegazione.
1: Ma tu scrivi no, le ho anche spiegato che se lasciassimo il disco, poi la gente
0: poi ci tagliano, poi l'algoritmo ci toglie i diritti.
1: Vabbè. Gennaio 57, un paio d'anni prima, loro erano The Cardinals, il brano si intitola
0: Near You.

0: Allora, in studio stiamo montando il ring perché ci dobbiamo picchiare. C'è un match.
1: Perché, c'è nessun match.
0: Perché che a Christian non piaceva il disco che ho messo prima. E io non è neanche che dico che non mi piace. Dico carino questo. Tra i due, forse infatti, preferivo quello di prima.
1: Infatti, non è questione di. È che non è tutto bellissimo.
0: Vediamo come cambia le regole a suo
1: non
0: favore.
1: Non cambia niente. Cioè, intanto io ho iniziato, quindi le regole sono le mie.
0: Ecco,
1: perciò.
0: Quindi già, tac, già perso. Che, cioè.
1: No, vabbè, a me piace. Invece, a me piace questo disco dei Cardinals. Vinci. Erano un gruppo vocale di quelli dal gusto un po' più vecchio. Hanno sì. iniziato all'inizio degli anni 50. Sì. Hanno fatto anche
0: Come Back My Love, se non ricordo
1: sì,
0: male.
1: Sì, ma poi bellissima. Hanno fatto quella versione strepitosa
0: quello
1: di Misir Lou.
0: Non sta crosta qua che
1: di Misir Lou, stai zitto, se no ti spengo, ti tolgo il guarda.
0: Al mixer ci sono io, mi dispiace, tu puoi gestire i piatti.
1: E quindi nel 57, secondo me erano comunque vecchi, avevano un suono, un modo di cantare che non era come quello dei gruppi vocali dei ragazzini di quel momento lì.
0: Cioè, era il 57 importa. E questi erano già vecchi.
1: Perché hanno iniziato alla fine degli anni 40.
0: Scherzando.
1: Devo spiegare tutto.
0: Era una battuta.
1: Vabbè, da Atlanta, Georgia, mettiamo questi che si chiamavano The Debonairs. Questo è un disco raro. L'unico che ho visto, a cui l'ho visto, è Mr. Lucky.
0: Io ho un Debonairs, ma non mi ricordo
1: non
0: il titolo.
1: Non credo siano questi, ma potrebbero essere.
0: Adesso guardo.
1: Guardiamo. Questa
0: Vai,
1: si intitola
0: Faccela sentì.
1: Eccola.
0: Faccia sentì.

0: Era novembre del 1957 quando usciva questo disco su Herald Records, un'etichetta di New York City. Loro erano The Debonairs, il brano si intitola Darling e ci piace un sacco.
1: Dall'altra parte invece arrivano Danny and the Juniors, non dico niente perché lo so già che...
0: Non dire
1: questo
0: niente
1: è D-O-T-T-I-E.
0: Te lo dico io poi.
1: Senti.

0: Ed ecco un altro Wachuwari record qui a 1-2-3-4
1: che per oggi non è più 1-2-3-4 ma è
0: Wachuwari-3-4 The Diamonds, questa era Little Darling,
1: non ha bisogno di presentazione, no. Un brano
0: uscita l'8 febbraio del 57, qualche mese prima la versione originale dei Gladiolas, per intenderci quelli in cui il solista era Maurice Williams, che poi fecero Stay, che finì nella colonna sonora di Dirty Dancing.
1: Stay, just a
0: esatto,
1: little bit
0: erano sempre
1: stronger.
0: Loro. Ma ovviamente questi bianchi con questo Wachuwari ebbero più successo all'epoca.
1: Il falsetto di Stay? Non ci arrivo.
0: Non ci arrivo.
1: Vabbè, questa la tagliamo.
0: Vabbè. Facciamo sentire.
1: Lo so che
0: non,
1: non si può tagliare
0: niente.
1: Siamo
0: in diretta mondiale, in tutte le dimensioni.
1: Siamo in mondo visione, esatto. In universo visione.
0: Va bene, il prossimo disco che vi faccio ascoltare, sono veramente fiero. Questo disco sono anni. È sempre costato tantissimo. Sono riuscito a comprarlo a un prezzo ragionevole.
1: Christian è veramente euforico.
0: Ve la voglio far ascoltare. BB Blues Boy King 1955. Questa è 16 Tons. Ma senti le robe.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bone. A mind that's weak and a back.

0: Mamma mia, ragazzi.
1: Bella.
0: Ci piace, mi piace proprio B.B. King. Vabbè, mi è sempre piaciuto B.B. King. Non so se vi ho raccontato dell'ultimo tour di B.B. King.
1: Credo che tu ce l'abbia raccontato un qualche miliardo volta, di volte, ma secondo me lo potresti dire di nuovo, perché sono passate almeno 100 puntate.
0: Esatto. L'ultimo tour di B.B. King nel 2012, io andai insieme a un mio caro amico al dove girano, dove corrono i cavalli, all'ippodromo a Milano. E ci fu questo concerto, minacciava pioggia, faceva un caldo atomico, era giugno. Insomma, B.B. King lo accompagnano sul palco e lo siedono sulla sua sedia, mi mettono Lucille in mano, Lucille è la chitarra per chi non fosse al corrente di questo, gli danno sta chitarra in mano, comincia la band che girava a 30.000 all'ora, erano proprio fighi, carichi, quello sciaffolone. Alla prima nota mi è venuto da piangere, mi viene ancora, se ci penso, il magone. Alla Mamma prima nota mia. Di Lucille, e poi a un certo punto sto vecchio, perché c'aveva 87 anni, tipo, era vecchissimo, che non si muoveva tanto, decide di fare You Are My Sunshine, una delle canzoni più brutte della storia, secondo me, che me l'ha resa bella, me l'ha fatta amare. A un certo punto c'era tutto l'ippodromo, ragazzi, che cantava You Are My Sunshine insieme a B.B. King, che si è commosso pure lui.
1: Quando uno ce l'ha,
0: no, vabbè. Questo, ragazzi, è stato veramente, ragazzi, uno di quei personaggi che sta nell'Olimpo. Come dicevo qualche settimana fa di Bo Diddley, B.B. King è un altro, lo mettiamo
1: nell'Olimpo.
0: Lassù. Va bene, prossimo disco, Otis Rush, 1957, Cobra Records, da Chicago, Illinois. Il brano si intitola If You Were Mine.

0: Se tu fossi mia,
1: scritta da Willie Dixon,
0: Were Mine, un altro capolavoro scritto da Willie Dixon, fantastico. Cobra Records, lui era Otis Rush.
1: Otis Rush, sì.
0: Mentre
1: all'armonica pare che ci fosse Big Walter Horton. Lo riconosco, non c'è scritto nessuna parte. Lo riconosco perché è uno di quegli armonicisti che amo particolarmente.
0: È uno dei tuoi beniamini.
1: Sì, uno dei miei beniamini.
0: Bene, va bene. Allora, ragazzi, cari amici ascoltatori di 1-2-3-4, siamo anche oggi in dirittura d'arrivo. Il vostro programma preferito a base di vinili a 45 giri, vinili e ogni tanto anche altri materiali.
1: Ma soprattutto dischi.
0: A 45 giri è arrivato alla fine, quindi vi diamo appuntamento la prossima settimana. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare su Radio Fly sul 98.5 106.1 MHz in modulazione di frequenza e DAB, e su le varie piattaforme podcast, ovvero Mixcloud, Apple Podcast, Spotify, eccetera eccetera, quando volete. Quindi iscrivetevi, mettete la campanellina e segui, e niente, appuntamento la prossima settimana. L'ultimo disco di oggi è invece rimaniamo nel mondo del blues.
1: Sì.
0: Questo è un
1: Little Junior Parker che incideva alla Sun Records nel 1953.
0: Esatto.
1: Dei brani come Mystery Train, poi ripresa da Elvis un paio d'anni
0: dopo.
1: Una leggenda. Blues di Memphis.
0: Questo è uscito nel 1961 su etichetta Duke e si chiama Driving Wheel, Little Junior Parker. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
1: Raffo The Twist.
0: Sono Rockin' Chris.
1: Ciao.
0: Baci e abbracci.
1: Dai, falla partire.

0: è mezzanotte e 4 minuti.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra i 7 esperimenti scientifici più terrificanti mai tentati, perché ogni tanto la scienza si spinge un po' oltre, un po' in là, per esplorare tutti quei settori che nessun altro ha ancora indagato. E quindi vediamo questi pazzi esperimenti. Farsi crescere un parassita nel piede, la pulce della sabbia è l'ultima creatura con cui in estate vorremmo avere a che fare. E infatti è un insetto entomofago, cioè che penetra nella cute dell'ospite, mammifero a sangue caldo, quindi anche l'uomo, dove si annida, deposita escrementi, si riproduce, fa le uova e poi muore dopo circa 4-6 settimane. In Africa, in India, in Sud America questo parassita crea grandi problemi, ma i suoi meccanismi di riproduzione non erano noti finché Marlene Thiengleng, una ricercatrice tedesca in medicina tropicale al lavoro in Madagascar, non è stata attaccata sua volta. La donna ha deciso coraggiosamente di lasciar dimorare il parassita nel suo piede per 6 settimane per osservarne appunto il ciclo vitale, e ha scoperto che le pulci maschio fecondano la femmina dopo che questa ha preso dimora nell'ospite. Quella nel suo piede è accuratamente isolato, invece è rimasta vergine, quindi non è riuscita a riprodursi. Scoprire dove dimora la paura nel cervello? Beh, effettivamente quella della paura è un'esperienza universale, però le sue origini biologiche sono ancora nascoste. E per rispondere a questo interrogativo, nel 2011 un team di ricercatori statunitensi ha sottoposto una paziente donna denominata SM a ogni tipo di stimolo terrorizzante, dai film dell'orrore all'incontro con ragni e serpenti, perfino alla visita di una casa con la fama di essere infestata dai fantasmi. La donna, con gravi lesioni all'amigdala, una parte del cervello implicata nell'elaborazione della paura, non ha fatto una piega. 2 anni dopo la poveretta invece si è prestata ad un altro esperimento in cui ha dovuto inalare anidride carbonica, un test che causa la sensazione di asfissia. In questo caso ha avuto un attacco di panico. La prova evidente è che l'amigdala non è la sola regione cerebrale coinvolta nell'elaborazione di questo stato emotivo. Il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi è una serie di esperimenti che effettivamente sono degni del peggiore film su Dracula. 2 gruppi di ricercatori americani hanno dimostrato che il sangue di individui giovani trasfuso nelle vene di quelli più anziani ha effetti benefici che vanno dal miglioramento delle capacità cognitive a benefici sul tono muscolare del ricevente. Però ancora non si sa nulla sull'uomo, infatti trasfusioni sono avvenute su coppie di topi di laboratorio. Finiamo poi con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali. Ci riuscì perfettamente lo psicologo statunitense Stanley Milgram in un celebre esperimento di psicologia sociale del 1961. Per testare infatti la propensione dei soggetti ad obbedire agli ordini ricevuti sulla scia del processo contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che si svolgeva proprio in quei mesi, Milgram chiese ad alcuni soggetti di amministrare una finta scossa elettrica ad altrettanti volontari sistemati in un'altra stanza. I poveretti, premendo il pulsante, sentivano finte urla atroci, suppliche fino all'assoluto silenzio. Potevano chiedere di smettere e lo sperimentatore avrebbe semplicemente ribadito l'ordine per 4 volte senza costringerli ulteriormente, ma il 65% dei volontari ha proseguito fino alla fantomatica scossa letale, mostrando quindi un sorprendente grado di obbedienza che andava contro i più banali principi morali. E per oggi finiamo qui il nostro percorso tra la scienza più oscura. Vi aspetto domani, quindi state con noi, e per ora una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia.
1: Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:02.
4: Vola.